0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere ogni giorno come se dovessi morire all'alba del giorno dopo. E poi affrontare ogni nuova alba come se fosse una creazione nuova e vivere per essa gioiosamente. E non pensare mai al passato. Nessun rimpianto. Mai. Robert A. Heinlein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il fato è il destino comune di tutti. In ogni vita deve cadere un po' di pioggia. Alcuni giorni devono essere scuri e minacciosi. Henry Wadsworth Longfellow.

0: I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Blue Moon. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri. Di far sentire a tutti i tuoi amici che c'è qualcosa di grande in loro. Di guardare al lato bello di ogni cosa. E di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nulla è nella mente prima che non sia stato nei sensi. San Tommaso d'Aquino.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo. Albert Einstein.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morire non è nulla. Non vivere è spaventoso. Victor Hugo.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

È martedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Qui siamo proprio nell'elite della musica. I Police, Every Breath You Take. Buongiorno, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Eh già, 4 minuti dopo le 5, Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno, albisti e albiste. Come va questa mattina? Tutto bene? Vi siete svegliati? È martedì, il 29 di settembre. Abbiamo quasi finito questo giro di boa di questo mese al rientro dalle vacanze. Dovremmo anche fare le somme prima o poi. Io settembre lo prendo proprio come il capodanno del nuovo anno. Io a dicembre non riesco ancora a entrare, dopo 43 anni, in questa idea che l'anno inizi il primo di gennaio. Per me il rientro a settembre è così. Quindi, secondo i miei calcoli, devo dire che l'inizio anno è andato molto bene. Allora, siamo qui per tenervi compagnia per le prossime 2 ore e 120 minuti. Ovviamente non sono da sola, di notizie, curiosità, avremo poi il meteo, l'autotraffic. Oggi, dalla redazione di TGCom 24, Virginia Giacomin.
2: Buongiorno, cara Laura.
0: Buongiorno. Non ti chiedo un'anticipazione di quello che diremo oggi, ci siamo comunque un pochino già confrontate. Potremmo anche festeggiare con lo sport, perché finalmente...
2: Sì.
0: L'Italia,
2: quantomeno possiamo respirare, fare un bel respirone.
0: Beh, con la Turchia ci è andata comunque bene, insomma, la storia calcistica racconta quello, quindi. Paolo Rossato in regia, buongiorno anche a te. Io sono Laura Ghislandi, questo è il volo in partenza da Radio Monte Carlo e quindi eccoci qui. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Lei si abbina benissimo con queste ballad. Gianna Nannini, Meraviglioso errore, anche con rock, non va male. 9 minuti dopo le 5, Radio Monte Carlo con Breaking News e primo appuntamento con le previsioni del tempo insieme agli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Ben trovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, tra martedì e mercoledì l'alta pressione occuperà stabilmente la nostra penisola e terrà lontane le perturbazioni, quindi prevalenza di tempo bello in tutto il paese. E allora, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di martedì e mercoledì? Come già accennato, splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena un po' di instabilità all'estremo sud e temperature al di sopra delle medie stagionali, picchi anche di 30 gradi. Ma parliamo in particolare della giornata di mercoledì, perché splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti un po' di nuvolosità, comunque innocua solo al nord-ovest, in Calabria e in Sicilia. Mentre per quello che riguarda le temperature, martedì massime con poche variazioni, quasi dappertutto comprese fra 23 e 28 gradi, ma con picchi anche di 30-31 gradi in Sardegna, quindi in diverse zone del paese temperature dal sapore ancora quasi estivo. Cosa succederà poi nei giorni successivi? Ancora temperature al di sopra della norma, anche se tenderanno piano piano a calare in gran parte del paese. E adesso invece parliamo degli Stati Uniti. Una potente nor'easter, cioè una violenta tempesta che si origina sul nord Atlantico per l'irruzione di gelide correnti artiche, ha colpito la costa nord-orientale degli Stati Uniti, da Washington fino al Maine, provocando forti piogge, mareggiate e allagamenti, soprattutto nel New Jersey e a Long Island. In alcune zone del New Jersey sono caduti, pensate, più di 100 mm di pioggia, mentre le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e tralicci. Oltre 100.000 tra abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza elettricità e più di 400 voli sono stati cancellati. E adesso torniamo al nostro paese, cerchiamo di capire che cosa succederà nella seconda parte della settimana, quando, ve lo dico subito, non cambieranno di molto le cose, perché protagonista sarà ancora l'alta pressione che continuerà a tenere lontane le perturbazioni, quindi ancora giornate in gran parte soleggiate, anche se aumenterà leggermente l'instabilità, quindi la possibilità di qualche improvviso temporale, soprattutto in alcune zone del paese, in particolare sulle Alpi e in Sicilia. Le temperature, come già accennato, cominceranno a calare, ma rimarranno comunque al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, soprattutto al nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Bene, questo per il momento concluso. Vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare la nostra app. Meteo.it.
1: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it, 5:11 Radio Monte Carlo con Breaking News, Remy Shand adesso.

0: nella mia personale classifica di gradimento sicuramente loro sono in pole position. I Cure con Close to Me, 519 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, 342 4141762 è il numero che abbiamo per comunicare. A quest'ora siamo, io lo dico spesso, oramai ci conosciamo nome e cognome, perché quelli che piano piano si stanno svegliando si stanno aggiungendo. Partiamo sempre con Maurizio da San Benedetto del Tronto. E Samuele, grazie, grazie, grazie per questi buongiorno meravigliosi. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
3: Sulla A29, diramazione Alcamo-Trapani, si procede a rilento a Segeste in direzione Trapani. Direi che per il resto al momento la circolazione è tranquilla, però segnalo sulla A25 Torano-Pescara un veicolo ha perso il carico tra Cocullo e Sulmona-Pratola-Peligna in direzione Pescara. Sulla A10 dei Fiori invece c'è un veicolo fermo in panne in uscita allo svincolo di Orcofeglino. Per il momento è così.
0: È solo martedì, grazie Virginia Giacomino e dalla redazione di TGCom 24 520 Radio Monte Carlo con Breaking News. Questi salti indietro nel tempo mi fanno impazzire. Qui poi, quando è uscita questa, i Buggles, Video Killed Radio Star.

0: Goggles, Video Kill the Radio Star 523, Radio Monte Carlo con Breaking News. Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24, direi che siamo pronte per partire con un
1: I
0: po' di titoli
1: siti.
0: Esatto, sì. Online. Partiamo con l'online perché poi i quotidiani arriveranno alle 6.
1: E io partirei con Sport Mediaset che titola "È tutta un'altra Italia, 4 gol alla Turchia, gli azzurri vincono e convincono". Mancini, complimenti ai debuttanti, ma tutti hanno fatto una grande partita. Su TGCom 24 invece si parte dal delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Sempio, si parla della scarpa e dell'impronta 33 compatibili, il DNA invece sulla famosa bicicletta poteva scagionare Stasi 19 anni fa, e poi ci si chiede se per Chiara ci fu un'ora di agonia. A centropagina online ovviamente di TGCom 24 invece c'è un'altra notizia che tiene banco e terrà banco, poi vedremo anche sulle prime pagine dei quotidiani. Regeni, 3007 egiziani condannati per il sequestro. Sono cadute le accuse di omicidio, rimane appunto il sequestro. Dal Papa invece l'appello contro l'estrema destra non è espressione del cristianesimo, dice. Sul Corriere online, la difesa del generale Garofano, e qui stiamo parlando del delitto di Garlasco, quella traccia era sui pedali, dice lui, credo nei miei collaboratori. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. Direi che questa notizia terrà banco.
0: Sì.
1: Regeni, la sentenza, 3007 egiziani condannati a 10 anni per sequestro, cade l'accusa di omicidio, però la famiglia si ritiene soddisfatta, abbiamo avuto fede, abbiamo fede nella giustizia, è stata insomma ben riposta. Sul sito dell'ANSA, il taglio alto, Giulio Regeni, 10 anni e 3007 egiziani, ma non per l'omicidio. Un'altra Italia, e qui parliamo di calcio, in Turchia gioca, domina e vince coi giovani di Mancini. Sulla Press, anche in questo caso tiene banco il caso Regeni, con la condanna a 10 anni per i 3 agenti dei servizi segreti egiziani, uno è stato assolto, la famiglia dice l'impunità, e questo è importante, può essere sconfitta. Nations League, l'Italia travolge 4-1 la Turchia a Bursa. Su ADN Kronos, Garlasco, la procura ha nascoste prove a favore di Stasi già nel 2007, revisione del processo più vicina, e poi ecco, qui si parla del le elezioni suppletive a Reggio Calabria, vittoria di Roscioli. La premier Meloni dice centrodestra si conferma unito. L'affluenza, che è uno dei dati più importanti, definitiva, ferma al 22,34%, per cui c'è stato un crollo di oltre 27 punti. Poi sempre su ADN Kronos si parla del caso Regeni, condannati i 3007 egiziani, cade l'accusa di omicidio, il procuratore capo Lovoi parla di impianto accusatorio che ha retto, e questa forse è una delle cose più importanti.
0: Direi.
1: È stata dura, insomma, però qualcosa si è cominciato a portare a casa, e questo direi che è il panorama sui principali siti online italiani.
0: E ce n'è da parlare oggi, eh. Grazie Virginia Giacomin della redazione di TGCom 24 527 Radio Monte Carlo, buongiorno ancora a tutti. Con calma, qui abbiamo le notizie, ma abbiamo anche la musica in Breaking News e cerchiamo di occuparci davvero di tutto. Intanto arriva anche James Morrison con Please Don't Stop the Rain.

0: ci sta proprio bene a quest'ora. È Olivia Dean, Dive, 5.33 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Virginia Giacomin dalla redazione di TGcom 24. Nel 2022, durante tutta poi la crisi energetica seguita dall'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea concordò una riduzione volontaria del 15% dei consumi di gas. Se vi ricordate, in Italia arrivarono al tetto dei 19 gradi comunque negli edifici, nelle case, negli uffici. Adesso stiamo percorrendo più o meno la stessa strada, elettricità in primis.
1: Diventeranno delle abitudini, a questo punto, mi viene da dire. Sì, il consiglio è ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte, che sembrano i consigli della nonna, però anche questo può servire. Questi sono solo alcuni degli esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione Europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, questo caso.
0: Abbiamo cambiato in maniera...
1: Sì, fronte però,
0: esatto. Luci di notte, perché poi potrebbe sembrare un attimo strano, non ce l'abbiamo.
1: Però per esempio di notte pensiamo a tutte quelle piccole lucine che rimangono accese per casa, che può essere il PC, la macchinetta del caffè, la ciabatta, spegniamo il pulsante della ciabatta che rimane acceso. Piccole cose che in realtà fanno molto nel risparmio energetico. Il commissario europeo per l'energia Jorgensen ha inviato addirittura una lettera ai 27 ministri dell'energia che si sono riuniti ieri e che sono riuniti ancora oggi a Dublino. Questo per la riunione informale del Consiglio Energia. E ha avvertito: l'Unione rischia una pressione sui prezzi legata alla crescita della domanda globale perché sta per arrivare l'inverno.
0: Ce ne siamo accorti.
1: Ecco, a differenza dello scorso anno, tra l'altro, i livelli di stoccaggio nei siti comunitari registrano margini più stretti e riserve complessivamente inferiori. Per cui, insomma, siamo in una situazione che espone il sistema europeo alla volatilità dei prezzi internazionali e alla concorrenza globale per il gas naturale liquefatto. Tradotto, si temono fiammate speculative. Poi, io cittadino posso spegnere le luci, le lucine di casa, come dicevamo, posso far mettere per esempio la canottiera di lana alla prole che va in una scuola che viene poco riscaldata, però come consiglia il commissario servono il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, voucher energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte per l'elettricità. I consigli non si fermano, ci sono anche per esempio le industrie energivore, vengono indicati aiuti condizionati e interventi di efficienza energetica. E poi ancora, possiamo andare avanti all'infinito, vengono suggeriti ai vari governi incentivi al trasporto pubblico, alla mobilità pulita, investimenti nel trasporto pubblico e ferroviario, quante volte l'abbiamo detto, piste ciclabili e mobilità condivise. Potrei andare avanti ancora per un'ora.
0: La conosciamo questa storia, grazie Virginia Giacomine dalla redazione di TGcom 24. 5.37 Radio Monte Carlo con Breaking News, un bel salto indietro, qui siamo nel 1995, Ligabue, Certe Notti.

0: Ligabue, certe notti che nel nostro caso più certe mattine. 5:41 Radio Monte Carlo con Breaking News. Augusto punta il dito e non mi sento di dargli torto e dice: beh, però questi signori dovrebbero capire che i sacrifici dovrebbero farli anche loro, per esempio il Ministero della Pubblica Istruzione illuminato giorno qui a Roma, ma comunque ci sono tanti ministeri come
1: questo.
0: Credo
1: non
0: che sono...
1: sia l'unico ministero illuminato giorno di notte, ma tanti edifici pubblici, non soltanto a Roma, sono illuminati quantomeno esternamente di notte. Ecco, qui probabilmente si entra in un confine anche che riguarda la sicurezza, per cui certo bisogna spegnere tutto il possibile, però in una città
0: la luce serve.
1: Sì, e soprattutto magari vicino ad edifici, diciamo, sensibili, la luce serve.
0: Capisco però anche il cittadino che, insomma, si trova sempre costretto a dover fare delle rinunce e poi, guardando fuori dalla finestra, ti rendi conto che in altri posti non è così.
1: Vediamo però come reagiranno queste indicazioni di Bruxelles.
0: Esatto, infatti aspettiamo e poi vedremo. Siamo sempre lì un po' nell'incertezza, ma la fiducia la manteniamo alta. Torniamo fra poco con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
4: Aiuto, sono già preoccupato.
3: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
4: Ma sei seria? Così sembra una medicina.
3: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
4: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
5: Tipo così?
6: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
5: Ecco.
3: Leggere attentamente le avvertenze.

0: www.mileni.it.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
2: Prossimamente live, in concerto.
1: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
2: Infolani, bluenotemilano.com.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: Secondo appuntamento a cura di Virginia Giacomin.
4: Si è verificato un incidente sulla A4 Milano-Brescia tra Grate e il bivio per la A58 procedendo in direzione Brescia. Traffico molto intenso sul tratto urbano della A4, invece tra Sesto San Giovanni e Cormano, anche in questo caso in direzione Brescia. Poi invece segnalerei sulla A1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna.
3: Grazie mille Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. C'è da portare pazienza anche a questo. Ora me ne rendo conto, non è proprio facile che uno dice vabbè, già mi sveglio presto, mi devo mettere in macchina, devo arrivare al lavoro, mamma mia, non ce la faccio col traffico, però diciamo che sono le nostre giornate, no? Meno male che c'è la musica che arriva a farci compagnia e che ci dà quell'energia che ogni tanto a quest'ora va persa. Fortunatamente Whitney Houston ne ha per me, per te e per tutti quanti. Andiamo nel 1985, How Will I Know?

0: Vi siete ricaricati? Whitney Houston, How Will I Know, 548 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Virginia Giacomin, torniamo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano di 28 anni che nel 2016 stava lavorando al Cairo, è scomparso il 25 gennaio e 9 giorni dopo poi fu ritrovato il corpo senza vita con segni di tortura. L'inchiesta italiana portò a un processo a 4 uomini degli apparati di sicurezza egiziani. Dopo 10 anni e una situazione molto difficile, siamo arrivati ad una conclusione.
1: È proprio così, sono passati 3.890 giorni. Ieri finalmente la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere 3007 egiziani su 4 per il sequestro del ricercatore friulano. Chi sono questi 3 condannati? Che tra l'altro, come la persona assolta, non sono mai comparsi in aula, non li abbiamo mai visti. Sono i colonnelli Usam Elmi, Atar Kamel Mohamed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. I giudici, come dicevo poco fa, hanno fatto cadere l'accusa di omicidio, che era contestata tra l'altro a un solo imputato, riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona. Ecco, il generale dei servizi segreti egiziani Tariq Sabir è stato assolto dai giudici. L'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, ha rivolto un appello all'esecutivo affinché rompa i rapporti con l'Egitto, e questo è un altro punto importante. Ora anche il nostro governo, ha detto, dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici. Ecco, però sentirei qualche secondo delle sue parole.
2: Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
1: Ecco, nelle ultime ore è arrivata una prima risposta a questo appello a interrompere i rapporti con l'Egitto dal ministro Tajani, che poco fa ha detto: c'è la separazione dei poteri, la sentenza è di primo grado, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. E poi ci sono anche le parole di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, che ha affermato: la verità senza giustizia è come un fiore che appassisce prima di dare frutto, una verità che illude e non matura. Oggi, ovviamente parliamo di ieri, siamo grati alla magistratura italiana per il suo coraggioso lavoro di scavo e ricerca della verità, proprio quella verità che Giulio Regeni era impegnato a cercare.
0: È una sentenza decisamente importante, 10 anni per una famiglia rimangono comunque tantissimo tempo. Grazie mille Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24, 5:51 amici, Radio Monte Carlo con Breaking News. Questo pezzo è di quest'anno, contiene un po' quella vena country che a me non dispiace proprio per nulla. Lei si chiama Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News 5:59. Certo che negli anni 80 comunque l'amore veniva raccontato proprio bene, bene, bene, sia come melodia che come testi delle canzoni. Roxette, Listen to Your Heart a chiudere la nostra prima ora insieme. Adesso arrivano tutte le news di TGCom 24 e poi riparte la nostra seconda ora. State qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
2: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Ruletto. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, il RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Sulla strage di Ustica la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live e degli sconti Socar IP. Dalle aziende ai sindacati

0: Si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei costi alle vendite all'ingrosso. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Bassa l'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 a Bars in Turchia. Il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
2: Ed eccoci di nuovo qui, un minuto dopo le 6, buongiorno, ancora tutti con calma. Allora, la prima ora l'abbiamo fatta, senza intoppi, un po' di notizie, abbiamo ascoltato della buona musica, Radio Monte Carlo con Breaking News. Seconda parte, Virginia Giacomin dalla redazione di TGcom 24.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno ancora, cosa ci aspetta? Vogliamo fare un...
3: Ci aspetta innanzitutto
2: spoiler.
3: Una bella rassegna stampa con i nostri quotidiani che sono appena arrivati e poi parleremo ancora di sport, perché direi che finalmente è arrivata una buona notizia per l'Italia e per il Mancini bis.
2: Possiamo festeggiare, dai.
3: E poi parleremo di... Tu hai fatto benzina ieri, cara Laura?
2: No, ecco. Però insomma già dalle prime ore mi sono resa conto, grazie anche ai nostri ascoltatori che abbiamo mandato in giro e che ci hanno dato insomma un po' la situazione, la fotografia di quello che c'era in Italia, che si sono mosse le cose, ecco. Siamo adesso all'opposto.
3: Anzi, mandateci i messaggi.
2: Esatto, 342-4141-762. Paolo Rossato in regia, buongiorno ancora a te. Io sono Laura Ghislandi, loro invece sono gli Style Council.

0: Radio Monte Carlo, breaking news, 6 minuti dopo le 6. In caso oggi vi venisse voglia di fare una dedica d'amore, questa canzone è perfetta. Style Council, you're the best thing. È arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo insieme agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, tra martedì e mercoledì l'alta pressione occuperà stabilmente la nostra penisola e terrà lontane le perturbazioni, quindi prevalenza di tempo bello in tutto il paese. E allora, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di martedì e mercoledì? Come già accennato, splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena un po' di instabilità all'estremo sud e temperature al di sopra delle medie stagionali, picchi anche di 30 gradi. Ma parliamo in particolare della giornata di mercoledì, perché splenderà quasi dappertutto il sole, a tratti un po' di nuvolosità, comunque innocua solo al nord-ovest, in Calabria e in Sicilia, mentre per quello che riguarda le temperature, martedì massime con poche variazioni, quasi dappertutto comprese fra 23 e 28 gradi, ma con picchi anche di 30-31 gradi in Sardegna, quindi in diverse zone del paese temperature dal sapore ancora quasi estivo. Cosa succederà poi nei giorni successivi? Ancora temperature al di sopra della norma, anche se tenderanno piano piano a calare in gran parte del paese. E adesso invece parliamo degli Stati Uniti. Una potente nor'easter, cioè una violenta tempesta che si origina sul nord Atlantico per l'irruzione di gelide correnti artiche, ha colpito la costa nord-orientale degli Stati Uniti, da Washington fino al Maine, provocando forti piogge, mareggiate e allagamenti, soprattutto nel New Jersey e a Long Island. In alcune zone del New Jersey sono caduti, pensate, più di 100 mm di pioggia, mentre le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e tralicci. Oltre 100.000 tra abitazioni e attività commerciali sono rimaste senza elettricità e più di 400 voli sono stati cancellati. E adesso torniamo al nostro paese, cerchiamo di capire che cosa succederà nella seconda parte della settimana, quando, ve lo dico subito, non cambieranno di molto le cose, perché protagonista sarà ancora l'alta pressione che continuerà a tenere lontane le perturbazioni, quindi ancora giornate in gran parte soleggiate, anche se aumenterà leggermente l'instabilità, quindi la possibilità di qualche improvviso temporale, soprattutto in alcune zone del paese, in particolare sulle Alpi e in Sicilia. Le temperature, come già accennato, cominceranno a calare, ma rimarranno comunque al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, soprattutto al nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare la nostra app. Meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. 9 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo con Breaking News. Nuovo singolo, fa un po' strano dirlo, ma che felicità, Gino Paoli, quando ti rivedo.

0: Ah sì, fino alla fine. Gino Paoli, quando ti rivedrò, 6:13 Radio Monte Carlo con Breaking News. Che emozione, risentire certe voci e doversi concentrare sul fatto che invece non sono più con noi. Virginia Giacomin, dalla redazione di TGCom 24, oggi 29 settembre, la giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Secondo i dati, riportati poi in occasione di oggi, un italiano getta mediamente 98 kg di cibo all'anno, che è un numero impressionante.
1: Esatto, moltiplicato per tutti gli italiani, gli esercizi, i ristoranti, ecco, è una cosa importante. Però dall'Italia arriva comunque un dato positivo: lo spreco alimentare domestico è diminuito. Si può fare di più, sì, ma lo spreco alimentare sta diminuendo. Per cui oggi in media parliamo, ogni italiano spreca 493,7 grammi di cibo alla settimana, quasi mezzo chilo a persona ogni 7 giorni, che appunto, come dicevi tu, sul dato annuale fa molta impressione. L'anno scorso i grammi erano 555,8 sprecati a settimana, ripeto, quest'anno 493,7. Quali sono gli alimenti che buttiamo più spesso? Tu per esempio, Laura?
0: Io mi sono accorta che al lunedì vado a fare la spesa e compro 7 yogurt per tutta la settimana, arrivo al venerdì sono 7, ecco. Quindi ho cambiato, io per esempio adesso faccio la spesa quotidiana,
1: che parte è uno dei consigli più utili, banale ma utilissimo. Al primo posto in media tra gli italiani la cosa che viene più buttata è la frutta fresca, con 22,2 grammi a persona nell'ultima settimana, che tra l'altro non costa neanche poco, se vogliamo dirlo.
0: Esatto.
1: Seguono il pane fresco con 21,2 grammi e le verdure fresche con 21,1. Troviamo l'insalata, in particolar modo poi le cipolle, l'aglio e i tuberi come le patate, che spesso finiscono in spazzatura. Ci sono differenze territoriali: al nord la media è di 472,2 grammi gettati, al centro e al sud un pochino più alta. I numeri raccontano, come dicevamo, di una situazione in miglioramento, però ancora lontana dall'obiettivo fissato dall'agenda ONU, che punta a ridurre drasticamente lo spreco alimentare. Cosa fare? Fare una spesa più consapevole. Come dicevi tu, un consiglio utilissimo è quello di, se non quotidianamente, comunque non fare uno spesone che spesso sembra di liberarci da delle incombenze, però poi, ecco, molti alimenti finiscono davvero nel cestino.
0: Per me era diventato davvero uno sturbo, era proprio una questione di principio, onestamente.
1: Poi ecco, ci
0: economico
1: sono anche alcune ottime
0: scuole.
1: Idee, per esempio sono andata a cercare in alcuni supermercati, il cibo in scadenza viene venduto in sconto e spesso te lo ritrovi sotto il naso vicino alla cassa. A Bologna esiste l'app Too Good To Go, mostra negozi e ristoranti vicini con cibo rimasto invenduto a fine giornata, per cui si può andare lì, magari non si può scegliere esattamente quello che si vuole, si compra, diciamo, una surprise bag, si può dire così, e si porta a casa con lo sconto.
0: Ok, grazie Virginia Giacomine dalla redazione di TGCom 24, ricordando sempre che lo spreco alimentare non inizia dal bidone, ma dalla spesa e dal frigorifero. 1997, quanto era bella Natalie Imbruglia, Thorn.

0: Carlo, Breaking News 6:20. Notavamo fuori onda, ancora tutti ci ricordiamo il video di questa canzone di Natalia Imbruglia che si intitola Torn, camera fissa, lei di una bellezza, io a un certo punto gasatissima insomma da lei e dal suo modo di anche esporsi, perché poi è una simpatica, ho deciso a 16 anni di tagliarmi, di farmi la stessa pettinatura. Il risultato ovviamente era completamente diverso, io ero la versione al femminile di Nino D'Angelo, non assomigliavo, non bionda, senza nulla togliere a Nino D'Angelo, che a lui stanno bene, io vabbè, virgola. Qualcuno al 342-4141-762 mi ricorda dell'almanacco e quindi voi chiedete e io ovviamente eseguo. Oggi è il 272esimo giorno dell'anno e siamo nella 40... grazie per questa base. E siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli. Il sole sorge alle ore 7:05 e tramonterà alle ore 18:56. La luna gibbosa calante è illuminata al 94,8%. Torno me stessa e torno anche fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
16: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
17: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
18: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
19: Sì, un incidente unitamente al traffico di queste ore sta causando disagi sulla A4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e la A58 in direzione Brescia. Ecco, ci sono code anche nella carreggiata opposta per curiosi. Sulla A14 Adriatica invece code per tratto chiuso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione Taranto.
0: Attenzione, prudenza sempre comunque. Grazie Virginia Giacomin. 6:25 Radio Monte Carlo con Breaking News. Con l'amore oggi i nostri programmatori proprio ci hanno dato, Mike Oldfield.

0: Ha ragione Davide, con Mike Oldfield la giornata è perfetta. Moonlight Shadow 629 Radio Monte Carlo con Breaking News. Parlavamo prima dell'app Too Good To Go, ovviamente attiva in tutta Italia,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: solo a Bologna.
1: Ha avuto dei numeri molto importanti a Bologna, però è attiva in tutta Italia.
0: Poi sono arrivati i giornali, quindi
1: oh, yes.
0: Andiamo di rassegna stampa, maggiori quotidiani che troverete oggi in edicola.
1: Corriere della Sera, Regeni, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi ha detto l'accusa ha retto la famiglia, noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Poi tiene banco il delitto di Garlasco, i PM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer e di Sempio. In Calabria invece vince il centrodestra senza Vannacci, terzo il candidato. Poi a centropagina c'è una vignetta di Giannelli che parla di calcio in maniera eloquente, show azzurro in Turchia, la nazionale vince 4-1 e si vede un Donnarumma che al volo acchiappa la mezzaluna della bandiera turca insieme alla stella a 5 punti. Poi Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. Su Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio. E poi c'è spazio anche per la strage di Ustica, la Francia collabora e quindi niente archiviazione. È una svolta nell'inchiesta sulla strage, la Francia è pronta a collaborare, Parigi annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione. Parliamo di una strage avvenuta nel 1980. Anche qui spazio per il delitto di Garlasco, i PM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi.
0: Non ti preoccupare, respira, vai serena.
1: Sulla prima pagina di Avvenire, le radici della pagina a centropagina, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Sulla Vita dice non faccio politica, annuncio il Vangelo, estrema destra non cristiana. Per Giulio Regeni, giustizia a metà, questo è il titolo di Avvenire, condanne per sequestro non omicidio. Si parla di una prima verità processuale, arriva dopo quasi 4.000 giorni di corsa a ostacoli,
0: è
1: come
0: vero.
1: Dicevamo. Esatto.
0: Che è una giustizia a metà, perché una vita non vale 10 anni.
1: Però abbiamo la soddisfazione comunque per questo primo passo da parte della famiglia di Giulio Regeni. La Gazzetta dello Sport non poteva che dedicare l'intera prima pagina a Fior d'Italia, questo è il titolo, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4. La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caio del migliore, Mancini dice esordio. Ordienti da applausi venerdì in Francia. E chiudiamo con il Fatto Quotidiano che parla invece di tutt'altro, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, stiamo parlando dell'attentato sventato alla base statunitense nel Regno Unito.
0: Grazie Virginia Giacomini, questa è la rassegna stampa dei maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi 29 settembre. James Blunt, noi siamo anche la radio ufficiale, ovviamente, che soddisfazioni, Taste Like Summer.

0: Radio Monte Carlo Breaking News 6:35, James Blunt, Taste Like Summer. Allora, torniamo sul discorso carburanti con Virginia Giacomini. L'effetto Eni è quasi un esperimento sociale. Cioè,
1: beh,
0: a un certo
1: ieri
0: punto
1: erano tutti in coda.
0: Sì, chiaro.
1: Erano tutti in coda perché con l'entrata in vigore del price cap, quindi il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni, gli impianti della società del cane a sei zampe ieri sono stati presi per forza d'assalto. Per 30 giorni faranno pagare un massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Poi vedremo se questo, diciamo, sconto, questa riduzione durerà di più, però ecco, direi di sentire chi è riuscito a fare il pieno.
2: Visto passando che era 1,99, preferisco metterla a 1,99 che a 2,17, 2,15.
3: Penso che anche gli altri si adegueranno per forza, se no questi finiscono tra due giorni la benzina qui.
4: Sono riuscito a prendermi il caffè con i soldi dell'Eni.
1: Ecco, e mentre queste persone facevano il pieno, c'era una protesta nel sud Italia degli agricoltori, anche per loro contro i carburanti, e questo soprattutto in Calabria e Sicilia.
0: Grazie Virginia Giacomini dalla redazione di TGCom24, Radio Monte Carlo Breaking News, c'è anche Eros Ramazzotti.
5: Non

0: La mattina in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News arriva sempre il momento karaoke. Per me è stato questo. Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Virginia Giacomin.
13: Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra il bivio per la A16 Napoli-Canosa e Casoria procedendo in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica invece code per lavori tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Infine sul tratto urbano della A24, quindi siamo a Roma, in colonnamenti da via Fiorentini alla tangenziale est.
0: Grazie mille Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24, 6:44 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono arrivati tantissimi messaggi sulla faccenda da Eni, bla bla bla, adesso ci torniamo e intanto però godiamoci la libertà di Bob Marley, vi prego. Could You Be Loved?

0: Offrire un'alba con ghiaccio non sarebbe mica male. Bob Marley, Cugie Beloved, 6:47 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono arrivati tantissimi messaggi al 342-4141-762 sulla faccenda dei carburanti. Ne abbiamo iniziato già ieri, giustamente, quindi noi siamo comunque pronti a cambiare tutta la nostra scaletta quando vediamo una partecipazione così copiosa. Io vorrei riportarvi un attimino all'estate del 2012, Virginia. Nel giugno di quell'anno, carburanti alle stelle, Eni lanciò riparti con Eni, non so se vi ricordiate, cioè nei weekend benzina e diesel scontati di circa 20 centesimi al litro, quindi siamo intorno ai 10 euro su un pieno di 50 litri. Ovviamente gli italiani si stanno domandando come mai, se questa cosa è fattibile nei momenti, diciamo così, un pochino più complicati, non si riesce a fare
1: diventare una misura permanente.
0: È una domanda lecita,
1: perché sarebbe, credo, un miracolo economico poterlo fare a spese di qualcuno. Quando un grande marchio blocca i prezzi, lo fa attingendo, diciamo, ai propri profitti straordinari e solo su una parte della rete. Ecco, questo a lungo termine non si può fare, un meccanismo credo che si potrebbe rompere, per cui direi per ora accontentiamoci di questo. Poi si può parlare di politiche, di governo,
0: di accise,
1: certo, sì. Certo, ci si può mettere tutti insieme, però io, ecco, non mi addentrerei in questo cul-de-sac.
0: No, più che altro che ci vorrebbe molto più tempo, perché un approfondimento del genere va sostenuto con dei dati che comunque possiamo preparare, quindi...
1: Ecco, comunque prima non abbiamo detto, a proposito delle proteste degli agricoltori nel sud Italia, un macchinario agricolo spende circa 300 euro di benzina per poter lavorare una sola mattinata, per cui anche un'iniziativa di questo tipo, il price cap, in questo caso lanciato da Eni, ecco, fa risparmiare davvero tanti soldini.
0: Grazie Virginia Giacomini, ci sono tante domande, speriamo che, insomma, chi ha in mano la situazione prima o poi ce le dia. Come hai detto tu, ogni tanto c'è bisogno di un miracolo, ma devo dire che gli italiani su questo sono, cioè, siamo sempre stati abbastanza ottimisti. 6:50 Radio Monte Carlo Breaking News, Jamiroquai, All Right.

0: All right, Jamiroquai 6:53 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, chiudiamo con la pagina, con l'ampia pagina sportiva. Il bello della nazionale, direi, è che nel giro di pochissimi giorni riesce a farti passare dal non ne usciamo più al vabbè, siamo fortissimi. Diciamo che magari noi ci possiamo fermare un po' nel mezzo oggi.
1: Cosa gioie e dolori, più dolori che gioie, però insomma godiamo di ieri sera, perché gli azzurri hanno calato quello che viene già definito il poker del riscatto.
0: Sì, è vero anche che con la Turchia ce l'abbiamo sempre fatta facile.
1: Ora, però bisogna godere delle piccole gioie della vita.
0: In tempi di magra assolutamente.
1: Per cui un riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League. Hanno vinto appunto contro la Turchia dopo la sconfitta ancora bruciante col Belgio. Si parla oggi, anche abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani, di tutta un'altra Italia. Un'Italia che possiamo dire inizia forse a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto. Però ecco, io sentirei subito le parole del Citi Mancini.
2: Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi. Per essere la prima partita hanno fatto bene, quindi complimenti a loro, sì.
1: 4 gol hanno siglato la vittoria nello stadio di Bursa per 4-1. Le firme Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiodé e Pio Esposito. Venerdì c'è una partita importante, vedremo insomma come si comporteranno i ragazzi contro la Francia. La classifica del girone: l'Italia raggiunge il Belgio a quota 3 punti, la Francia sale a punteggio pieno.
0: Quello che ha sottolineato Mancini, tra l'altro, è proprio stato il gioco di squadra, e anche su questo argomento era da un po' che insomma noi non vedevamo una coesione, quantomeno che funzionasse un minimo.
1: In questo caso c'è anche il fatto che sono ragazzi giovani, per cui ultimamente ha sempre chiesto tempo il nostro Mancini.
0: Ci credo,
1: però
0: poveretto.
1: Ecco, adesso vediamo, non solo calcio, basket. Però come sempre una pagina sportiva, parliamo di basket, di Eurolega, con la seconda giornata.

0: c'è della classe, con Yvonne Elliman e la sua If I Can Have You. Andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News, e grazie a tutti voi per la compagnia che ci fate davvero dalle 5 della mattina. Grazie Virginia Giacomin.
1: Ma grazie a te.
0: Dalla redazione di TGcom24, grazie a Paolo Rossato. Fra poco Bonjour Bonjour, prima ovviamente tutte le notizie del TGcom24. Io sono Laura Ghislandi, mi raccomando, domani mattina con la croccantezza siamo sempre sul pezzo qui. Buona giornata, ciao!
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti d'inchiesta accusano i PM non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. 3007 egiziani condannati e uno assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016. Riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione e l'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 1980 in cui morirono 81 persone. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Pi. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere di Forza Italia, eletto con il 51,02% dei consensi, battuti Benedetto Candidato Campolargo e Giannetta di Futuro Nazionale.

0: L'affluenza si è fermata al 22,34%. Calcio Nations League, Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico. Con un'assonante vittoria, Barça, il 4-1 alla Turchia, premia il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, anche nelle prossime ore bel tempo in Italia e temperature sempre al di sopra della norma, quindi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a tratti qualche nuvola in più, comunque no, qua solo all'estremo nord-ovest, Appennino meridionale e zone interne della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime dal sapore quasi estivo, punte anche di 30 gradi in Sardegna. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore tempo bello con una temperatura massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'Autosole crea code tra il bivio A1 di Ramazzone Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla stessa autostrada altre code per incidente tra Allaccio A16 Napoli Canosa e Casoria direzione Napoli. Incidente anche sulla 4 con code tra il raccordo tangenziale est di Milano e il bivio per la 58 in direzione Trieste. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica è segnalato un incendio tra Castel San Pietro e Imola. I cantieri invece creano code tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 Miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Qualcuno lassù decida di accendere la luce perché sono le 7:04 minuti ed è buio.
1: Cioè, lassù, proprio lassù, lo scomodi per questo.
0: Tu bussa, vedi se qualcuno ti apre, sì, Monica, sì. Magari ti accoglie pure. Non lo so. Sì. Dai, è tutto buio, ragazzi.
1: Guarda che cioè, qua ci mandano tutti giù, altro che bussare lassù.
0: Ah, perché tu, vabbè, dici, sempre i migliori se ne vanno.
2: Bussare comunque è cortesia, poi se sì, ti aprono, sì, no, sì, è un altro paio,
1: vabbè,
2: di maniche.
1: Però uno può provare, certo.
0: Io non so se ci stanno ascoltando, ma un po' di luce, sono le 7:04, dicevo, ed è buio, buio.
2: Ascoltano, no, tutto lassù, figuriamoci, non ascoltano noi.
0: Che qualcuno si metta una mano sul cuore, come si dice, che io quando ci alziamo, ci svegliamo, veramente con sto buio facciamo fatica.
1: Guarda, preparati perché peggiorerà ancora.
0: A posto.
2: Anche perché Lentini, tra le tenebre, con la bicicletta è un bersaglio facile, capito? Vabbè. Voi lo sapete.
0: Due fuori in un momento solo. Guarda, buongiorno Manica Sara.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno buio.
0: E Andrea Mercù, buongiorno.
3: Chissà, un bello strike, un ball, qualcosina, per ravvivare la giornata. Buongiorno.
0: Buongiorno Mattia Brena, che è in regia, a Monica Tonini, che è al centralino, a Federica Pogliani, che è redazione. Subito con la grande musica di Radio Monte Carlo iniziamo le nostre tre ore. Slave to Love, Brian Ferry.

0: Grazie Patrizia, che ci dice: ma quanto siete belli dentro e fuori. Allora, fuori, guarda Patrizia, dovresti vederci a quest'ora della mattina. Ma ti ringraziamo comunque.
1: Quando arriviamo, vi assicuro, siamo più belli dentro.
0: Esatto, ed è tutto dire. Buongiorno da noi, quelli di Bonjour Bonjour con Brian Ferry, Slave to Love. Siamo schiavi di tutto ormai, della tecnologia in modo particolare. Un tempo si poteva essere schiavi d'amore, anche se oggi questa espressione forse verrebbe condannata, contestata.
1: Ah, che nostalgia, schiavi d'amore. Che meraviglia, essere innamorati pazzi, alzarsi proprio così.
0: Ma come, che nostalgia, schiava d'amore? A parte che c'era forse una telenovela che si chiamava così.
2: Anche una canzone, tra l'altro, a Sanremo è stata presentata. Però insomma, la parola schiavo, voglio dire, non evoca delle buone vibrazioni oggi, perché vuol dire che sei proprio sul tappetino.
1: Vabbè, ma quando sei innamorato, non capisci più niente, sei anche schiavo, dai.
0: Sei una sottona, Monica Sale, in amore.
2: Dicono che anche il saluto ciao derivi da schiavo. Ciao schiavo in veneziano.
0: Quindi
2: si
0: non
2: dice,
0: si può più dire neanche ciao, no. Vabbè, quello
2: so, vede un po' lei.
0: No, però dicevo, oggi siamo invece schiavi della tecnologia e succede di tutto con questa tecnologia che ci sfugge dalle mani. Spesso ce la prendiamo con le persone più anziane che magari ogni tanto ci chiamano, nonni, genitori, non riescono a fare cose, fanno dei danni, ma anche i ragazzi più piccoli che dovrebbero essere un po' più avvezzi combinano dei guai.
1: Certo, se a 9 anni tu lasci in mano tutto, la tecnologia, la tua carta di credito e tutto a un bambino così piccolo, può darsi che questo combini dei guai.
0: E infatti c'è questa storia che arriva dagli Stati Uniti, un bambino di 9 anni che si è fatto un canale YouTube per i fatti propri, per pubblicizzare tutti i suoi videogiochi. Sapete che sono smanettoni a quell'età proprio con i videogiochi, e poi a un certo punto però chiede al papà di comprargli qualcosa. Il papà dà la carta di credito aziendale.
1: Cosa ha fatto
0: grave
1: il papà?
0: Errore, $20 doveva spendere sto ragazzetto, e invece con questa carta di credito aziendale, sottolineo, ha iniziato a sponsorizzare tutta l'attività del suo canale YouTube. È arrivato a spendere $118,000 con la carta del papà. Non è finita lì, perché dall'azienda se ne sono accorti
1: e il papà è stato licenziato.
0: Capito? Licenziato perché il figlio ha usato incautamente la carta di credito del papà per $118,000.
2: Così tante cose sbagliate in questa storia che non si sa dove cominciare. Beh, ma intanto a 9 anni avere un canale YouTube ora, onestamente,
0: ma scherzi,
2: ci sembra
0: pieno,
2: il caso.
0: C'è pieno che soprattutto fanno soldi con sti canali YouTube a quell'età lì.
1: Il altro papà che ha detto, allora sembra non diventare un calciatore, quindi vediamo se riesce a guadagnare da un'altra parte. Sì, ma gli dai la carta aziendale.
0: E vabbè, ha detto aspetta, $20 si
2: il bambino
0: comprare.
2: Ha visto che funzionava, ha detto ah guarda un po', si pigia qua e si comprano le cose.
0: Ha pianificato delle campagne pubblicitarie su YouTube. Il problema è che succede a un sacco anche secondo me di nostri ascoltatori con i figli, che a un certo punto magari senza dargli la carta di credito prendono il cellulare dei genitori dove è già registrata, o un tablet, chissà cosa comprano.
1: E poi arrivano delle bollette
2: anche
1: non salate, super salate.
2: Anche perché poi, capito, c'è il gioco, compra le vite, compra i crediti e questa cosa qualcuno sfugge di mano.
0: Se vi è successo, raccontatecelo. Radio Monte Carlo, c'è Giorgia a Bonjour Bonjour.

0: Giorgia, che album era quello da Mangio Troppa Cioccolata, 1997, meraviglioso, tutto da ascoltare.
1: E infatti ce lo ascoltiamo ancora. 7:15 confermano gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che ogni tanto con la tecnologia si combinano dei guai, come ha fatto sto ragazzetto negli Stati Uniti. 9 anni, ha speso $118,000 con la carta di credito del papà, quella aziendale, e il povero papà è stato licenziato per questo, sponsorizzando il suo canale YouTube. C'è però anche chi lo fa a età avanzata.
0: Sì, non soltanto da bambino, ma anche a 80 anni, perché ci scrivono: mio papà ha comprato un compressore cliccando su compra con solo click, e la carta era la mia.
1: Ovviamente, ci sono ormai questi siti
0: senza passaggi.
1: Ma sì, molto veloci, tu veramente con un click puoi
2: compralo
1: farti...
2: subito, immediatamente, salti tutte le conferme, quindi basta che scivoli il dito. A me capita spesso, certo. A volte lo faccio per sbaglio apposta.
1: E poi cosa fai? Ti tieni quello che arriva o lo rimandi indietro?
2: No, certo. Lo faccio apposta, scusi.
1: Perché l'indirizzo è registrato, la carta di credito è registrata, non devi più far nulla, non ci sono più quei 25 passaggi magari di un tempo o di controllo. Con un click, anche per errore, compri.
0: Io mi immagino questo signore ottantenne che si vede arrivare un compressore a casa. Guardi, l'ha ordinato lei, prego, firmi.
1: Ma qualcosa gli sarà forse servito. Comunque no, mi veniva in mente di questo ragazzino di 9 anni che ha usato la carta di credito del papà. Come cambiano le cose. Un tempo noi andavamo magari a frugare nella borsa della mamma per trovare 5.000 lire.
0: Sì, ma qualche spicciolo però
1: qualche
0: una
1: spicciolo.
0: Volta.
1: Adesso gli rubi il cellulare, dentro c'è tutto, carta di credito inserita, tutti i siti possibili immaginabili, e compri.
2: E a volte è proprio l'incauto genitore a metterti in mano il telefono senza pensare che potresti combinare guai.
1: Però non a tutti va bene.
3: Le mie figliole possono pure prendere la carta di credito, il bancomat, quel che vogliono, tanto non ci trovano niente.
2: Questo però è un grande vantaggio per chi sponsorizza il contante, cioè questa cosa qua col contante può succedere, ma con volumi relativi, a meno che tu non abbia 1.000.000 nascosto nel materasso.
1: Appunto, se non ce l'ha sulla carta di credito e dici che ce l'ha sotto il letto, dubito fortemente. Però le tue figlie sono sfortunate da questo punto di vista. Uptown Girl su Radio Monte Carlo.

0: Non pensavo fosse così diffusa questa abitudine di dare la carta di credito ai figli. Lo confermano gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, poi se ne pentono subito dopo.
1: Beh,
0: però
1: subito dopo, perché i figli ovviamente la usano.
0: Comprano. Una nostra ascoltatrice ci ha appena raccontato al 342-41-41762: ho dato la mia carta a mio figlio per comprare un piccolo videogioco, si è comprato tutti i personaggi possibili immaginabili.
1: Eh beh, certo, perché se sono piccoli non hanno ancora il senso e il valore dei soldi.
2: Ce l'hanno.
0: No, no, ce l'hanno e capiscono bene, dicono: tu mi hai dato carta di credito, io comprare tutto.
2: Sì. Attenzione ai videogiochi che sembrano gratuiti e poi vi fregano con tutti gli acquisti dentro l'app, che sembrano piccoli, ma poi a farne tanti.
0: Anche lì, ragazzi, sanno perfettamente cosa è gratuito, cosa non è gratuito.
2: Sono i genitori che non lo sanno.
0: Ecco, comprano scientemente sti ragazzi.
1: A proposito, prestatemi un attimo oggi le vostre carte di credito.
0: Non hai 9 anni, cara Monica Sala, ne hai un po' di più.
1: Vabbè, voi datevela, poi vedremo.
0: State lì che tra poco c'è una canzone meravigliosa qua su Radio Monte Carlo.

0: Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: È possibile. Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
17: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
18: Verde, rosa, arancio.
19: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
20: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
20: Fruttolo. Scegliere

0: Vi avevo detto che avremmo avuto una canzone meravigliosa dai profondi anni 80, King con Paul King, The Taste of Your Tears. Lui è ricordato per un look particolarissimo, gli anfibi Dr. Martens che si verniciava con lo spray colorato e questi capelli, magari torna di moda questa capigliatura, Cockatoo. Chiamava così.
1: No, scusami, prova a ripetere.
0: Guarda, è più facile che spieghi. Avete presente il cacatua, il pappagallo con un po' di crestina?
1: Paul King, con la cresta.
0: Paul King aveva più o meno, sì, la cresta, però i capelli lunghi dietro.
2: Meglio dirla così, guardi, si fidi.
0: Forse meglio. Sì. Amici, però, pensavamo fossero sparite, non so voi.
2: Ma un corno, io sono pieno.
0: Io anche, invaso dalle zanzare.
1: Tante zanzare, sono piccoline, sono terribili e lasciano un prurito incredibile.
0: Beh, il loro lavoro alla fine.
2: Sono le cosiddette zanzare tardive che resistono al clima, al freddo molto di più, perché appunto per una combinazione di fattori.
0: Che poi freddo non fa neanche
1: freddo.
2: Al fresco, infatti. Diciamo, infatti un fattore è che la temperatura è sempre più alta e quindi
0: alta.
2: L'estate si allunga.
0: Secondo me infatti si stanno schiudendo quelle uova lasciate lì, che forse chissà che fine avrebbero fatto, perché le temperature sono ancora un po' altine.
1: Beh, qualche anno fa non sarebbero neanche nate molto probabilmente.
2: Però attenzione, abbiamo delle varietà che vengono dall'Oriente, la zanzara
0: pure.
2: Coreana e quella giapponese, che pare resistano molto meglio alle temperature più rigide.
0: Quindi le invitiamo al pranzo di Natale, le zanzare.
2: Le avremo per tutte le
0: cosa vuole hotel, ma parliamo di zanzare. Che
3: vi
0: vuole?
3: Salutiamo e benediciamo, amatissimi figli, dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno divino. Ma guardi che noi stavamo parlando di zanzare, cosa c'entra lei?
3: Fate silenzio, miscredenti, e ascoltate. Non sentite un fastidioso ronzio in studio?
2: Solo quando parla lei, guardi, lo sentiamo.
3: Si tratta indubbiamente delle zanzare tardive.
0: No, sono anche qua dentro.
3: Per questo noi, divino maestro Tel, ma supremo teurgo dell'ordine dell'Autan,
0: certo,
3: ci siamo palesati hinc et nunc per liberare voi, sì, miserrimi esseri terreni.
0: Pensa.
3: Dall'invasione di questi perniciosi parassiti.
2: Io di parassiti ne vedo uno solo qua dentro, bello grande.
3: Faccio che il rituale possa essere eseguito correttamente,
0: sì,
3: servono uno spray repellente,
0: ma no,
3: una candela alla citronella e uno zampirone.
1: Ma
0: sì, certo.
1: Ma scusi, ma dove troviamo tutte queste cose adesso?
3: Sapendo della vostra scarsa lungimiranza, li abbiamo trafugati dall'armadietto del vostro direttore Bragato.
0: Tutta sta roba là dentro, direttore.
3: Abbia dunque inizio il rituale. Sala, lei finga di essere una zanzara tigre e assumendo una postura aggressiva ruggisca.
1: Cioè, io, e come faccio? Come
3: forza, si dia una mossa.
1: Sì, allora fa...
0: Ma cos'è un cavallo?
3: Perfetto, perfetto.
2: Ma come perfetto?
3: Lentini, sì, lei faccia il verso della zanzara coreana.
0: Ma scusi, come fa la zanzara coreana?
3: Come quella normale, ma il colletto della camicia più sottile. Forza, dai.
0: Ok.
2: Cos'è un cavallo?
3: Bene,
2: ma perché
3: bene, sorvoliamo. Ora ripetete dopo di noi la formula magica.
2: Pure.
3: Zanzara, zanzara. Vola presto via di qua.
0: Ma con l'accento pure, vabbè.
4: Zanzara, zanzara, vola presto via di qua.
3: Il rituale magico è quasi terminato. Ora basterà accendere la candela e lo zampirone,
0: sì,
3: cospargersi di spray repellente e i parassiti staranno alla larga da voi per 6-8 ore.
2: Guarda, io la vedo ancora, quindi è chiaro che il rito non funziona.
3: Anatema! Sortilegio!
2: Sentiamo.
3: Taci per Acottaro, Bertoldo, Bertoldino, Cacasenno, Strozza Preti, Scimmia dalla Proboscide, ultimo!
0: Ma no, ma povero ultimo.
3: Che tu possa cospargere il tuo corpo di repellente antizanzare tralasciando solo una parte,
0: ecco,
3: proprio lì dove non batte il
2: sole, non si dà il repellente,
3: e che uno stormo di zanzare ingrifate ti punga in massa proprio lì.
0: Mamma.
3: Provocandoti un gonfiore perpetuo e indesiderato. E così sia.
2: Grazie.
0: Comunque sono capaci tutti, volevo dire, a Otelma con lo zampirone, la citronella,
1: certo,
0: e tutto il resto. Ma figuriamoci, vabbè, ce le teniamo queste zanzare. Ma ce n'è una anche qua dentro?
1: No, ieri c'era, ti
0: veramente
1: ricordi? Ieri c'era la
0: zanzara. L'hai seccata, sa?

0: Good luck baby, Chaperone. Ci vuole sì un po' di fortuna con le zanzare anche in questo periodo. Una delle cose positive della fine dell'estate è di solito le zanzare spariscono, invece continuiamo a tenercele.
1: L'unica soluzione sono le zanzariere.
0: A quanto pare, invece, a proposito di animali, guarda qua, la scientifica, la tecnologia, la scienza hanno fatto passi avanti all'ultimo World Robot Conference di Pechino, un evento dove ci sono tutte le ultime novità. Hanno presentato una struttura che è metà cavallo e metà macchina.
1: Ma scusami, cosa me ne faccio di un robot metà cavallo e metà macchina? Dove vado?
0: Peraltro tu che sei appassionata di macchine e di robot, è quello che fa per te.
1: No.
0: Per arrampicarti, guarda che secondo me ti potrebbe piacere tantissimo.
1: Cerca di convincermi.
0: Te lo devo vendere.
1: Avanti, dai. Vendimelo.
0: Vai ovunque con questo.
1: Sì.
0: Ti sembra di essere, tu ti metti sopra, ti sembra di essere a cavalcioni, in sella a un cavallo, in realtà riesce, avendo anche le ruote, a inerpicarsi laddove una macchina, un fuoristrada, un 4x4 oggi non riesce ad arrivare. Punta proprio su una struttura a quattro zampe con le ruote, non soltanto per l'estetica ma proprio per una esigenza logistica. Ha una flessibilità che trasforma questo robot in uno strumento indispensabile in questi contesti difficili.
1: Beh, molto probabilmente se ti devi arrampicare su certi sentieri di montagna,
0: poi la macchina come
1: il
0: fa?
1: Fuoristrada non passa, e allora con questo cavallo robot ci puoi passare.
0: Capito.
1: Molto probabilmente serve in questi frangenti.
0: Io ho già convinta, conquistata.
1: No, non mi è convinta.
2: La
1: però,
2: parte
1: però
2: divertente
1: capisco.
2: Che mi incuriosisce è che questo cavallo è come se fosse un cavallo senza testa, perché non ha le briglie, si guida semplicemente con i movimenti del corpo. Tu sterzi leggermente, sposti il peso e curva praticamente da solo.
0: È
2: quindi
0: così.
2: È come se avesse la guida col pensiero.
0: Prima
2: quasi.
0: Poi lo faranno anche a lato e finalmente potremo anche volare su questa cosa
2: come se Pegaso nella mitologia.
1: Pegaso era bello, questo non ha la testa, c'ha le ruote al posto delle zampe. È un mostro questo.
0: Tu oggi lo disdegni, ma io sono sicuro che se te lo trovassi qua sotto la radio ci saliresti sopra e lo useresti, guarda.
1: Danno le multe con il cavallo robot?
2: Secondo me potrebbero, se lo lasci in divieto di sosta, sì.
0: Non so se è riconosciuto dalla motorizzazione, per cui...
2: E comunque vederlo lì, una persona sopra questo cavallo robot, sembra un centauro, cioè la mitologia che prende vita, sapete, gli esseri umani col corpo di cavallo.
0: Un domani magari gireremo con questi attrezzi qua e ci inerpicheremo chissà
1: perché
0: dove.
1: Perché no?
0: Vabbè. Mary J. Blige con Tiziano Ferro, questa era di Monte Carlo, Each Tears.

0: AJ Blige e Tiziano Ferro insieme. Il futuro pare che siano proprio questi robot che ci trasportano. Abbiamo parlato di quello presentato a Pechino, un cavallo con le ruote, ma anche la Kawasaki ne ha presentato uno in Europa.
1: È molto interessante quello della Kawasaki perché è il motore ecologico a idrogeno.
0: Ah,
1: e sai che dovrebbe essere quello del futuro,
0: certo,
1: superando anche quello elettrico.
0: Infatti arriverà forse nel 2035, ma il prototipo già si può vedere online. È particolare.
2: Mi chiedo chi si possa comprare queste cose, che come sempre nascono purtroppo da sperimentazioni a scopo bellico, cioè onestamente purtroppo la ricerca va in quella direzione.
0: Secondo
2: lì.
0: Me però un domani le nostre generazioni, quando noi non ci saremo più, magari le troveranno normali queste cose e le avranno sotto casa.
1: Esatto, sotto
0: via.
1: Casa, nel box, in cortile ci sarà questo.
0: Normale, un po' come avere oggi il quiz a quest'ora alle 7.45 della mattina su Radio Monte Carlo con una canzone da indovinare.
1: È troppo presto.
0: No, bisogna svegliarsi, dai. 342-4141-762, provate ad ascoltare l'inizio di questa canzone. Zitti tutti, alzate il volume. La micronota scelta dal nostro regista Mattia Brena è questa. È una canzone, manco a dirlo, strafamosa.
2: Ho capito, Lentini, ma ogni volta lo dice, sono sempre strafamose, ma c'è sempre meno musica.
0: No, oggi siamo stati un pochino più generosi.
2: Certo, come
0: sì,
2: no.
0: Abbiamo provato con un decimo di secondo e non si capiva onestamente niente.
2: Invece così proprio, eh.
0: Siamo a due decimi. Provate a risentire la nota.
2: Sara, lei che ne pensa?
0: È concentrata, ma o si è addormentata o è concentrata?
1: No,
0: non so, una delle
1: forse
0: due.
1: È più addormentata che concentrata, è un gruppo?
0: Provateci voi. No, stiamo parlando di un cantante solo. 342-4141-762. Nome di questo artista, titolo della canzone.
2: A chi indovina, Lentini regala un cavallo robot a sue spese, ve lo manda a casa lui.
1: Il prototipo direttamente.
0: Provateci tra poco. Comunque questa canzone è stupenda, l'ascoltiamo qua a Radio Monte Carlo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: www.filenii.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: La canzone è famosissima, è una delle canzoni più belle mai scritte e cantate, David Bowie, Starman. Però ammetto che oggi il quiz stamattina qui a Radio Monte Carlo era un pochino difficile.
1: Avrebbe sbagliato anche David Bowie, se posso dire. Secondo me manco lui fosse stato ancora con noi,
2: non
1: l'avrebbe
2: indovinato. Riconosciuto neanche lui la sua canzone, te lo dico io.
0: Parlate voi che vi abbiamo fatto sentire fuori onda 10 secondi di canzone e eravate lì a brancolare 10 secondi.
1: Allora, quello che cade fuori onda, Lentini resta fuori onda e quindi pensi per lei, scusi.
0: Comunque, sono arrivati tantissimi messaggi, ne saluto 4 perché sono gli unici 4.
2: Gli unici che hanno indovinato.
0: Però poi spieghiamo perché. Massimo da Roma, Luca, Stefano e Alessandro che addirittura diceva si capiva anche con un decimo di secondo.
2: Alessandro, secondo me allora questo pezzo ce l'hai come suoneria del cellulare, lo ascolti
0: adesso
2: tutti i giorni e lo indovini subito.
0: Però,
2: dai.
0: Tutti gli altri, sono stati tantissimi, hanno provato invece a dire un altro tipo di canzone, cioè questa. Fate
1: è identica prima.
2: È identica.
0: Non è proprio identica.
2: Uguale.
0: Adesso facciamo sentire tutte e due Mattia in regia. Prima

0: Erano Gautier Kimbra, Somebody That Used To Know, un pezzo sulla fine di un amore, quando la persona che amavamo diventa solo qualcuno, così, qualcuno che conoscevamo.
1: Vabbè, però qualcuno da ricordare, almeno quello si spera, o
0: almeno
1: no?
0: Quello, sì, dai.
1: Tempo di news, meteo, autotraffic e poi...
2: E poi ancora noi, quelli di Bonjour Bonjour.
1: Qua fino alle 10.
3: L'ora esatta con...
4: I cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 8 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esther Oletto. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggia Garlasco nel 2007. Secondo il pubblico ministero, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta del giovane. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha assolto il quarto imputato. Sulla strage di Ustica la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, trasmetterà la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura di

0: di Roma. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti. Battuti il Campolargo Unito con Benedetto e Futuro Nazionale con Giannetta. Crollo dell'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 allo stadio Barça in Turchia il 2 ottobre la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Radio Monte Carlo Meteo.
6: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone che sta portando sull'Italia condizioni di tempo stabile e caldo quasi estivo in molte regioni insisterà per tutta la settimana. Questa mattina prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso con un po' di nuvolosità in più su Alpi piemontesi e prealpi lombarde. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e quasi ovunque soleggiato ma con nubi sparse sulle stesse zone alpine e in temporaneo aumento anche in Calabria e nella Sicilia sudorientale. Temperature con poche variazioni massime, oltre la norma, per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Moderati venti di scirocco sulla Sardegna. Nel Principato di Monaco, cielo sereno velato, una temperatura massima di 24 gradi, venti deboli. Per maggiori dettagli, meteo.it.
5: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra Piacenza Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e il bivio per la A9 dei Laghi in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova è un veicolo in panne a causare rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine rallentamenti per traffico intenso sulla statale 148 Pontina tra il grande raccordo anulare di Roma e via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Oggi è il 29 di settembre, amici miei, e quindi quella canzone così torna alla memoria di una persona che è lì, che sa di aver combinato un guaio grosso, ma cerca di mettere rimedio. Buongiorno! Non sono poche le date che si ricordano con la musica, perché pochissime le canzoni che sono state dedicate proprio a una data specifica. Questa sì. È abbastanza evidente.
1: Questa è evidente, più che altro lo si dedica al mese o comunque all'amore, ma alla data specifica no, sono pochissime.
0: Oggi è il 29 di settembre, buongiorno da noi, Monica, Davide, Stefano, Andro, Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour.
2: Non siamo seduti in quel caffè però.
0: Siamo qua. No. Però un caffè oggi si
2: quasi
0: potrebbe...
2: Quasi.
1: Io l'ho appena preso un caffè.
0: Lo so, ma quello della macchinetta...
1: Vabbè, ci possiamo anche adattare, no?
0: Tu c'hai lo stomaco di amianto, a me sono delicato, sai che mi si spacca tutto.
1: Delicatuccio tu sei.
0: Lo so.
1: Non puoi bere il caffè della macchinetta.
0: No. Sto male per tre giorni poi, altro
2: qualsiasi
0: che...
2: cosa la fa star male per tre giorni, Dentini, e poi parla di me.
0: Dai che ci sono i Simply Red su Radio Monte Carlo. Something Got Me Started.

0: Italia e hanno scelto noi di Radio Monte Carlo e quale altra radio se no come radio ufficiale del loro tour, i Simply Red, quelli di Something Got Me Started. Andate sul nostro sito radiomontecarlo.net per tutte le info sulle date. La prima ve la diamo noi perché è una data molto particolare.
1: Qual è la prima?
0: La prima data dei concerti dei Simply Red il prossimo anno è il 25 giugno a Venezia in Piazza San Marco.
1: Wow, che location.
0: Capito?
1: Speciale davvero, questo è un concerto da non perdere.
0: Da non perdere, anche perché sono pochi quelli che possono permettersi di fare un concerto in Piazza San Marco a Venezia.
2: Ricordate le polemiche per i Pink Floyd, però insomma lì era un altro contesto, altro volume di persone. Questo sarà un concerto molto intimo, devo dire, quindi chi parteciperà sarà fortunato.
0: Tu dici intimo, comunque forse sempre una location.
2: Non è uno stadio comunque, diciamo.
0: No,
1: beh, non tanto intimo però.
0: Non so come faranno, perché sono stato a Venezia proprio lo scorso weekend e c'è una marea di gente che dovrà essere fermata, perché in tutti i momenti uno vuole andare a vedersi Piazza San Marco quando
1: beh,
0: è a Venezia,
1: certo.
0: Quindi
1: verrà
0: non
1: tutto
0: so
1: transennato
0: faranno.
1: E si preparano per tempo.
0: Però che
1: è
0: bello,
1: ovvio.
0: Tu sei lì con un magari tavolino, avrai prenotato, anche quello costerà un sacco di soldi.
1: E scusami, e sei a Venezia, che cosa puoi ordinare?
0: Il tuo spritz.
1: È uno spritz, ma naturalmente.
0: Se non lo fanno bene lì, no?
2: Una volta erano a buon mercato, ora chiaramente i prezzi anche a Venezia, la patria dello spritz, stanno salendo, ma c'è un caso spritz, attenzione, c'è un giallo.
0: Io dicevo, se non lo fanno bene lì, e a quanto pare non è che proprio tutti lo facciano bene a Venezia.
2: Eh sì.
0: Hanno sequestrato lo spritz tarocco, usavano alcuni, ma
1: non
0: la
1: tutti,
0: fede,
1: fortunatamente.
0: Non tutti, delle sottomarche dei prodotti che servono per fare lo spritz, messi dentro le bottiglie originali.
1: Esatto, andavano a recuperare magari anche quelle buttate via, le bottiglie originali, e poi ci mettevano dentro lo spritz tarocco.
2: Non possiamo dire Apero le Campari perché sono marche, ma comunque l'avete già capito,
0: quelle.
2: Insomma, e venivano ririempite con prodotti del discount, sì. O prodotti molto meno costosi.
0: Che poi molti ti dicono né Apero né Campari, ma Select.
2: Oppure Cinar, a Venezia va bene anche il Cinar.
0: Quello è ancora più sofisticato, se vogliamo. Però ci sono vari modi per fare sto spritz. Va fatto con quelle marche,
1: con gli ingredienti giusti. Certo.
0: E invece prendevano stesso, ma siamo rimasti veramente, cioè rimasti malissimo. E di fronte a una cosa del genere, cosa vuoi dire?
2: Anche perché il prezzo poi non è che scendesse.
0: Ma
2: anzi,
0: figurati.
2: La gente era ignara e pensava di avere. Io ho sempre avuto il sospetto che anche nelle discoteche tutti i rum, i gin, quelli con le bottiglie prestigiose, venissero riempite.
0: Lì ti do una certezza, quando tornavi a casa spaccato in due col mal di testa il giorno dopo, vuol dire che
1: avevi
0: il prodotto
1: qualcos'altro,
0: non era
1: esatto.
0: Buono. Ma a Venezia, io dico proprio lì la patria,
2: non c'è
0: spritz.
2: Più regione
1: anche la truffa dello spritz adesso.
2: Cosa direbbe San Marco?
0: Male ragazzi, va bene.

0: mi posso consolare con uno spritz, però lo spritz deve essere assolutamente autentico, quello originale,
1: certo,
0: e non una truffa.
1: Non quello taroccato, come abbiamo scoperto in alcuni bar di Venezia, prendevano le bottiglie dei prodotti, quelli buoni, originali, e dentro ci mettevano qualcosa di sottomarca.
0: Scadente.
1: Sì, l'alcol che affoga tutto, anche magari i dispiaceri dell'amore, non esageriamo, mi raccomando. Però uno spritz a Venezia, come nasce lo spritz? Oh, da quella tradizione che noi, io avevo nonni e zii che lo facevano, ma oggi non ridisco, allungare il vino con l'acqua.
0: Ed è nato proprio così, e lo facevano i soldati, i militari, tanti anni fa, erano arrivati proprio in quella zona, quindi nel Veneto, trovavano il vino troppo forte, e allora hanno detto, ma mettiamoci dentro un po' d'acqua.
1: Sì.
0: Orrore!
1: Erano austriaci e quindi non erano abituati ai nostri vini, però dicevo, allungare il vino con l'acqua, quando lo vedi fare oggi, cosa che io ripeto vedevo in casa da parenti,
0: i nonni,
1: gli zii, e dico, ma caspita, oggi se vai al ristorante e allunghi il vino con l'acqua ti guardano malissimo.
2: Certo, invece nasce così l'usanza, prima con l'acqua, poi con la soda, la gassosa, qualche cosa di gassato che, oltre a rendere il vino più fresco, lo rendesse anche un po' più vivace.
1: Poi è arrivato invece il colore arancione nel 1919, quando i fratelli Barbieri hanno presentato il primo Aperol a Padova, hanno aggiunto l'Aperol a questo vino allungato con una soda, e da lì è nato lo primo spritz, che poi è stato superato l'anno successivo, 1920, dal Select, inventato dai fratelli Pilla, sempre fratelli che inventano delle cose strane.
2: Quelli erano di casa, erano veneziani.
1: Certo, e hanno fatto appunto la versione con il Select, che peraltro viene usata molto a Venezia, e lo spritz veneziano ti viene portato con un'oliva dentro, e quindi lo riconosci se sei a Venezia proprio da quel motivo lì, cioè il fatto che ha come caratteristica lo spritz veneziano che ha un'oliva dentro.
0: Cioè, meno male, ce n'è voluto del tempo, ma sono riusciti a capire che non si mette l'acqua nel vino.
1: Però vedi, oggi beviamo in tutto il mondo lo spritz, che nasce proprio dall'allungare l'acqua col vino.
2: E qualcuno lo fa ancora, e magari se il vino non è proprio di prima qualità, secondo me ne giova anche tutto il miscuglio.
1: Senza ombra di dubbio. Io comunque né Aperol né Select lo spritz con il Campari.
0: Ah.
1: Ancora un po' più amaro. E
2: anche un
1: così.
2: Po' più alcolico.
1: Tu dici?
2: Come lei ben sa. Mentine.
1: Ma non è vero.
2: Mi l'assicuro io, guardi.
1: Ora vabbè, ci vogliamo superare con un aperitivo alle 8:20.
0: Sì,
1: della...
0: dai, superiamoci.
2: Dai, ordiniamolo,
0: su,
2: ci sto.
0: Dai.
1: Ci sono i Culture Club su Radio Monte Carlo. Victims.

0: Spero l'abbiate ascoltata a tutto volume. Victims, Carcio Club, quante emozioni che ci ha regalato Boy George con le sue canzoni.
1: Possiamo riascoltarla?
2: Menti, nelle vere vittime siamo noi però, perché anche quando lei non canta, perché ci sono le parti strumentali, lei fa la la la la la con la voce.
0: Ma come si fa a stare muti?
2: Ho capito, stia muto, ascolti.
0: Ma
2: come
0: no,
2: le persone normali.
1: Oggi era innocuo, dai.
0: Avevo la cuffia a tutto volume con questo capolavoro.
2: Io ho fatto l'errore di levarla la cuffia, quindi ho sentito la sua voce che lei non ha sentito.
0: La prossima volta fa il corretto con me, Andrea.
2: Ma non ci penso neppure.
0: Vabbè. 8:25, abbiamo detto dello spritz, criminali quelli che cambiano i prodotti a Venezia con quelli di basso costo, spacciandoli per quelli di qualità, anche perché la cultura del buon bere, caspita ragazzi, cioè lo spritz è molto facile da fare, ma facciamolo con i prodotti giusti.
1: Certo, l'abbiamo sempre detto,
0: dai,
1: bere poco ma bene, infatti. Anche in questo caso anche con lo spritz.
2: Siamo tutti cresciuti bevendo schifezze, lentini,
0: però basta,
2: chi è senza peccato scagli la prima pietra, rum venduto a 3 euro al litro.
0: Quando ero giovane e squattrinato, sì, lo capisco, ma oggi se vado in un bar e sono a Venezia vorrei bere,
1: vabbè,
0: spendendo il giusto, ma però bevendo bene.
1: Comunque insegniamo anche ai giovani bere poco ma bene, certo.
0: Infatti, ormai è tardi per noi, però si può sempre fare.
1: Certo.
0: State lì, questa è Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Questa ho risparmiato di cantarla, sennò poi con questi acuti Androlli mi avrebbe detto di tutto.
1: No, no, lì saremmo stati male, cioè, non tentare, non provarci a fare questi acuti.
2: Figurati. Ringraziamo gli Earth, Wind & Fire che hanno fatto fermare anche Lentini. Vabbè. Davanti a loro anche Lentini tace.
0: Fantasy, capolavoro alle 8.35 su Radio Monte Carlo. Per uno strano caso del destino, le cronache dei giornali oggi riportano 5 vicende giudiziarie che ci riportano indietro negli anni.
1: E infatti quando abbiamo aperto i giornali, o comunque quando sentiamo i telegiornali, i radiogiornali, diciamo, ma scusate,
0: dove siamo?
1: In che anno siamo? Siamo nel 2026?
0: Oggi tutti i giornali aprono con la notizia della condanna di 3 egiziani responsabili del sequestro, non dell'omicidio, di Giulio Regeni, 2016, 10 anni fa, e dici vabbè, siamo nel 2016, sono passati 10 anni. Poi magari vai a vedere pagina dopo, altro caso, 2013, dopo 13 anni sembra aprirsi uno spiraglio sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Montepaschi, Siena. Si disse fu suicidio, oggi sembra invece che si sia trattato di omicidio. 2013. Poi il caso Garlasco, 2007.
1: Ce lo stiamo portando dietro
0: svolta.
1: Da veramente tanto tempo.
0: 19 anni, altra svolta pure lì.
2: Ed emergono cose a quanto pare anche molto gravi sul modo in cui state condotte le indagini. Insomma, non possiamo mai essere certi della verità anche di fronte a una condanna.
0: Dici 2007, 19, niente. Andiamo al 1987, tutto sui giornali di oggi, di stamattina.
1: Tutto di oggi, perché c'è anche il caso di Ustica.
0: Anche quello di Ustica di 46 anni fa. Ma nel 1987 ancora il caso del calciatore Bergamo. A Cosenza, trovato morto 37 anni fa.
2: Si disse anche lì suicidio, si buttò sotto un camion, invece poi pare che siano emerse responsabilità dell'ex fidanzata, della famiglia, insomma, sono stati dedicati
0: altri
2: podcast, documentari, qualsiasi cosa.
0: E poi appunto Ustica, andiamo a 46 anni fa, il 19, adesso la Francia che dopo 46 anni dice
1: collabora.
0: Vabbè, vi diamo le nostre carte di quello che è successo quella
2: carino
0: notte.
2: Da parte loro, dopo quasi mezzo secolo, amici francesi, e dai,
0: cioè,
2: è su.
0: Cioè verrà tutto qua fermo, piantato, ma chissà poi, adesso si aprono gli spirali, ma chissà quando si chiuderanno.
2: Pare che Giulio Cesare, tra l'altro sull'omicidio abbiamo anche delle novità, che Bruto non sia colpevole, attenzione, io ve lo dico, potrebbero riemergere dei scoop.
0: Casi, certo.
1: L'attenzione mediatica ha tenuto proprio l'attenzione su tutto, no? Su questi casi, ma pensa a quanti altri che non sono stati risolti e non se ne parla.
0: Ma anche persone normali che magari hanno delle vicende giudiziarie che si trascinano da 20-25 anni. L'unica cosa che dai giornali ci riporta ad oggi
1: Cos'è?
0: La benzina con quella code ai distributori, prezzi calmierati, dici ok, siamo al 29 settembre del 2026, ok, adesso sì,
2: meglio il prezzo della benzina o la cronaca nera, non sappiamo,
0: non lo so, da una parte o dall'altra, comunque le cose non vanno come uno spererebbe.

0: musica, siamo tornati nel 2026. Material Lover, Senna Spyro su Radio Monte Carlo.
1: Perché sui giornali ci sono solo notizie di casi giudiziari di anche 45-46 anni fa, come quello di Ustica. Oggi tutto riportato. Però c'è qualcosa che ci fa sorridere.
2: Non è un giornale vecchio, non è un giornale di Spagna 82.
0: No.
2: Vedo delle
0: maglie
2: azzurre che esultano. È impossibile, non può essere un giornale
1: e
2: recente.
1: Invece, Andreoli, l'Italia ha vinto ieri sera.
0: Abbiamo vinto con la Turchia, ma abbiamo vinto. E questo è un buon segnale.
1: Cosa vuol dire con la Turchia, detto così?
2: Turchia è anche una squadra molto rognosa, sì. Specie quando gioca in casa sua come ieri.
0: Lo so, però non è la Francia o comunque non è il Belgio.
1: L'Italia ha vinto 4-1 contro la Turchia, in Turchia, in questo stadio così particolare a forma di coccodrillo. Visto dall'alto è veramente molto
0: fa
1: strano.
0: Fa impressione, vero?
1: Sì, però, divertente. E nell'ambito della Nation League, giusto?
0: La si Nation
1: chiama?
0: League.
1: Okay, tutte le nazionali europee.
2: Un che torneo che non si sa cosa voglia dire, però comunque si fa.
1: Comunque una nazionale completamente ribaltata dal CT Mancini rispetto a quella che abbiamo visto col Belgio, che ha perso, perché almeno 8 su 11 dei titolari messi in campo all'inizio erano completamente diversi.
0: Giovanissimi, ci sono dei nomi che la maggior parte di noi non ha mai sentito nominare, ma abbiamo visto invece giocare molto bene in campo, come questo Kayode.
1: Michael Kayode, terzino italiano che gioca nel Brentford in Premier League, ha giocato nella Fiorentina, ha 22 anni, è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, italiano a tutti gli effetti, bravissimo, velocissimo, ha fatto la differenza.
2: E ieri un gol al debutto di nazionale, voglio dire, chi può sognare una cosa del genere, insomma, poi a un'età ancora così giovane.
0: Ed era stato scartato dalla Juventus, pensate.
1: Segnatevi questo nome perché voglio sperare di rivederlo e di risentirne parlare. Michael Kayode, del 2004, tu pensa, 22 anni.
0: Ma abbiamo visto anche due fratelli giocare in campo nello stesso momento, che sono gli Esposito, no? Pio e Sebastiano. Vi ricordate gli Inzaghi? Anche loro due, sì. Filippo e Simone.
1: Entrambi giocano nell'Inter, no? Tra l'altro.
0: No, nel Sassuolo e l'altro nell'Inter.
1: Uno nell'Inter e l'altro nel Sassuolo, sì.
2: E pensare che c'è anche il terzo fratello che gioca nella Sampdoria, che anni fa esordì in nazionale. Quindi primo caso nella storia, tre fratelli, tutti e tre hanno vestito l'azzurro.
1: Pensa, tre fratelli Esposito, che tutti e tre che riescono a giocare.
0: Hai
1: bene
0: capito.
2: Quello dell'Inter è il più forte, però, se posso dire onestamente, senza mancare di rispetto agli altri, però.
1: Chi sarebbe quello dell'Inter?
0: Pio.
1: No? Cose tour che abbiamo visto ieri sera, per fortuna. Speriamo si ripetano.

0: yourself. Just turn it on. You can't go wrong.
1: Abbiamo visto i miracoli ieri sera in campo con l'Italia contro la Turchia, abbiamo vinto 4-1. Miracles, come cantano Coldplay e Big Sean su Radio Monte Carlo.
2: Abbiamo giocato bene, un miracolo, perché tu dici dopo così tanto tempo finalmente infatti, abbiamo visto qualcosa di bello in campo.
1: Giusto, vediamo se si ripeterà, perché venerdì giochiamo con la Francia e va bene.
3: E lì saranno cavoletti amari, secondo
1: me. Ma chissà, magari ci sarà un'altra sorpresa. State qua, tra poco, nessuna sorpresa, come sempre, il Geographic.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: scritta da quel piccolo genio di Prince, cantata da Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, su Radio Monte Carlo. 6 minuti saranno le 9.
1: Ed è il momento anche per questa mattina del Geografica.
2: In queste ore sta circolando questa notizia con la sua inevitabile scia di polemiche, forse l'avrete letta. Vanna Marchi, insieme alla figlia Stefania Nobile, è stata insignita in Campidoglio, a Roma, di un fantomatico premio internazionale per la cultura, con tanto di presenza di alcune autorità, un consigliere comunale, foto ricordo, sorrisi, comunicati stampa. Il comune di Roma si è affrettato giustamente a dire che era un evento privato, il comune non c'entra niente, e però le sale del Campidoglio non è che le puoi noleggiare come un campo di calcetto, suppongo. Ho provato a cercare sul sito del comune, cioè devi scrivere cosa fai, fare domanda, qualcuno te la deve approvare, però lo sappiamo, non è che si può controllare tutto e poi se uno paga non si fanno troppe domande. Ora, sarebbe facile dirsi indignati come stanno facendo in tanti. Negli anni 2000 circolava questo libriccino fatto da un francese, un intellettuale, che diceva: indignatevi, non siate indifferenti alle ingiustizie, ribellatevi, indignatevi. Ma io credo che siamo indignati un po' troppo ultimamente, e l'indignazione oramai non serve, secondo me, quasi più a nulla. È un sentimento che abbiamo completamente svuotato. Una volta la riservavamo alle cose gravi, l'indignazione, ora lo scomodiamo anche per minime cose. È un'epoca in cui tutti puntano il ditino per dire vergogna contro qualcun altro. Oramai ci indigniamo con la stessa facilità con cui mettiamo le faccine arrabbiate sotto i post di Facebook. Un cantante sbaglia una parola, un politico fa una gaffa, vergogna, uno mette la panna nella carbonara, vergogna, uno parcheggia in seconda fila, vergogna, questo paese è alla deriva. Oggi anche i premi hanno perso di significato, però appunto, se c'è una cosa che Vanna Marchi ci ha insegnato, signore e signori, e che per cui forse questo premio lo meritava, è che la confezione conta. La confezione è tutto. Puoi prendere una pomata che non fa niente, dire che scioglie la pancia e venderla a milioni di persone. Puoi prendere, che so, anche un premio, metterci davanti il Campidoglio, scriverci delle belle cose, una coccarda, un premio, ed ecco che improvvisamente quel premio diventa vero. Qualcuno penserà che abbia valore, e in fondo è perfettamente coerente. Una volta Vanna Marchi vendeva il sale come se avesse poteri straordinari, il sale grosso da cucina, quello normale, e noi ci abbiamo creduto, purtroppo in tanti lo hanno fatto. E oggi ci vendono dei premi come se appunto fossero cose importanti, e alla fine neanche la parola premio vuol dire più nulla. Quindi insomma, alla fine questo premio secondo me è pure meritato.
0: Ma quindi se non hanno più significato, meglio non riceverli sti premi.
2: Però uno fa piacere, sai, le diamo un premio, attenzione, che bello.
1: Che tristezza però tutto questo, eh.
0: Ah vabbè, va bene così. Grazie Stefano per le tue riflessioni a Geographic. Questa è Radio Monte Carlo, c'è anche Franco Battiato, centro di gravità permanente.

0: grande Franco Battiato su Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour. E non è un caso che ci sia, no, Franco Battiato.
1: Non è per niente il caso, perché tra i tre indizi per indovinare il personaggio misterioso di oggi c'è anche lui, Battiato.
0: E allora, tre indizi, adesso ve li ripetiamo perché sono quelli di ieri, visto che non avete indovinato. Dovete dirci un nome, secondo voi, che unisce questi tre indizi, di uomo o di donna o di un personaggio di fantasia.
1: Uno, appunto, abbiamo detto, è Battiato, e gli altri due sono Minestra e Teresa.
0: Teresa, mamma Minestra, mia. Battiato.
2: Chi sarà questa Teresa? Tutto gira intorno a lì.
1: Allora, ieri avevano detto Jovanotti, perché ha una figlia che si chiama Teresa. Non è Jovanotti.
0: Non è lui.
1: È un aiuto questo.
0: A te attira il nome Teresa, a me attira Minestra. Pensa un po' di tutti questi tre indizi.
2: Perché ha già fame a quest'ora, lo so.
1: Esatto, perché hai fame e mangerebbe qualsiasi cosa.
0: 342-4141-762, diteci voi se avete capito chi può essere il personaggio misterioso di oggi. Tra poco forse lo svegliamo. Ora, news, meteo e autotraffic.
3: L'ora esatta con
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esther Roletto. 3007 egiziani condannati a 10 anni e un assolto è il verdetto della Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore trovato privo di vita sulla strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo nel 2016. Riconosciuti solo i reati di sequestro di persone e tortura, ma non l'omicidio. Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Negli atti di inchiesta accusano i PM non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza, e che avrebbero potuto scagionarlo. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Asso Petroli chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait al price cap. La svolta della Francia su Ustica, a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso, Parigi offre un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi al disastro aereo del 1980 in cui morirono 81 persone. L'Iran è in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla sua proposta sull'apertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. Teheran vuole una posizione definitiva nonostante il rifiuto iniziale di Donald Trump. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico con una assonante vittoria in Turchia. Il 4-1 alla formazione di Montella preme il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala

0: fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Oknoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone che sta portando sull'Italia condizioni di tempo stabile e caldo quasi estivo in molte regioni insisterà per tutta la settimana. Questa mattina prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso con un po' di nuvolosità in più su Alpi piemontesi e prealpi lombarde. Nel pomeriggio ancora tempo stabile e quasi ovunque soleggiato ma con nubi sparse sulle stesse zone alpine e in temporaneo aumento anche in Calabria e nella Sicilia sudorientale. Temperature con poche variazioni massime, oltre la norma, per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Moderati venti di scirocco sulla Sardegna. Nel Principato di Monaco, cielo sereno velato, una temperatura massima di 24 gradi, venti deboli. Per maggiori dettagli, meteo.it.
5: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione per Capodichino e centro direzionale in direzione Napoli. Un incidente anche sulla A14 Adriatica tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione Milano. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud verso Padova. Infine traffico bloccato per una manifestazione sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la stazione di Francavilla e il bivio per la statale 110. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: siete alla guida, come dice la nostra Virginia Giacomin dalla redazione, ma dovete osare invece quando dovete indovinare il personaggio misterioso. Così avete fatto, bravi.
1: Esatto, hanno osato, hanno indovinato, bravissimo, sì. Luciano di Genova, che ci ha azzeccato.
0: Oggi il personaggio misterioso lo abbiamo risolto, non è più misterioso. Quali erano gli indizi intanto?
1: Gli indizi erano Minestra, Battiato e Teresa.
0: E questi tre indizi portano a...
1: Hanno portato a Giacomo Leopardi.
0: Come dice Luciano da Genova, intanto perché lui ha scritto una poesia che è Odio la minestra.
1: A morte la minestra, morte. Perché gli facevano sempre mangiare la minestra da piccolo, lui non la sopportava e ci ha scritto la poesia.
0: Minestra era il primo indizio e quindi risolto così.
1: Battiato, perché Battiato ha scritto la canzone Uccelli ed è stato ispirato proprio da Giacomo Leopardi.
2: Che aveva scritto L'elogio degli uccelli, esatto. Che poi sono diventati quella canzone bellissima, Voli imprevedibili ed ascese veloci.
0: Mamma mia. E Teresa invece?
1: E Teresa, perché quella poesia pazzesca che si intitola a Silvia, non era Silvia, ma era a Teresa, che era la figlia del cocchiere, e lui si era innamorato così in maniera platonica di questa Teresa.
0: E poi ha deciso di cambiare.
1: Esatto.
2: Esatto, per proteggere la privacy, fu il primo avanti, disse cambiamo il nome, così, capito, nessuno pensa che sarà lei.
0: Bravo, Luciano da Genova, l'unico che rispetto a tutti gli altri che hanno provato a dire mille altri nomi, ma niente, era Giacomo Leopardi. Domani ci sarà un nuovo personaggio misterioso. Noi siamo sempre gli stessi, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, qua su Radio Monte Carlo fino alle 10. Madonna, ora, Open Your Heart.

0: da noi di Radio Monte Carlo e Bonjour Bonjour con Madonna, Open Your Heart, il 29 di settembre. Che succede sto martedì? Stasera partita di calcetto con gli amici? È un classico.
1: Può darsi, un giorno della settimana si può organizzare una partita di calcetto.
0: Partono gli allenamenti, amici. Chi ha un figlio, ma magari anche chi è già in età un po' più avanzata, sa che se si iscrive a un corso iniziano il martedì e il giovedì, abbastanza classico, sono serate da dedicare a questo.
1: C'è qualcuno che sta per iniziare un corso? Anche qua tra noi, dopo l'arrampicata, dopo la pallavolo, dopo il beach volley, dopo siamo arrivati a
0: padel.
2: Abbiamo trovato un'altra cosa per cui Lentini non ha talento e quindi deve fare un corso pagandolo anche profumatamente, suppongo, per provare a imparare.
0: Andrea, tu mi spacchi sempre, ma io ti porterò un giorno a giocare con me a padel
2: sul mio cadavere. Lentini,
0: oggi tu cosa fai invece? Lezione sul divano come al
2: oggi
0: solito?
2: Ho delle attività intellettuali da sbrigare. Lentini, cose che non la competono proprio.
1: Vabbè, comunque hai detto bene, tutti questi corsi costano e come no?
0: Costano un sacco, lo sa soprattutto chi è genitore e ha dei figli, magari anche due figli, è vero che oggi sono rari in Italia, però portane uno da una parte, portane uno dall'altra, scrivilo di qua, scrivilo di là, ti partono un sacco di soldi.
2: E la piscina, e la pallavolo, e la scherma. Guarda, e anche lo sport che credevamo più popolare, cioè il calcio, ha aumentato i costi in maniera incredibile.
0: Sta girando in rete la testimonianza di un papà, uno qualsiasi, perché poi si trovano tutti nella stessa situazione, che racconta quanto costa iscrivere il figlio al corso di calcio, alla scuola calcio. La quota annuale, siamo in Toscana in questo caso, 455 euro. Ci giungi 50 euro di iscrizione e tesseramento, perché è sempre così: prima fai la tessera, che ha un costo, poi paghi il corso, poi ci devi mettere il trasporto, o vai tu a prenderlo tutte le volte o gli devi pagare l'autobus, siamo più o meno sui 50
2: poi
0: euro.
2: Le trasferte, i tornei a cui iscriversi, le divise, il materiale, le scarpe da calcio, che chiaramente nessuno si accontenta più delle scarpe da calcio di sottomarca, servono quelle dei grandi campioni,
0: maglietta, pantaloncini, magari la società ti dà qualcosa, la divisa ufficiale, però per gli allenamenti te ne servono più di una. Metti che fai 2-3 allenamenti alla settimana, come fai da una all'altra a lavare e a far asciugare? Ti servono 4 ricambi e costano un sacco di soldi.
1: E comunque il calcio è sempre quello che costa di meno, pensate agli altri.
0: Ma non finisce qui, perché poi molti genitori denunciano anche il fatto che ad andare avanti, quando uno fa un corso, non sono i più bravi, sono quelli che poi magari alla fine
1: quelli che pagano di più.
0: Pagano di più.
1: Dice: senti, mio figlio, mettilo in squadra, fallo giocare sempre, guarda, magari faccio una donazione alla società.
0: Tutto questo non è sport, non è quello
2: è
0: che
2: è per
0: ci
2: quello
0: piace.
2: Che non ho fatto carriera io, lo sapete. Io quel rimpianto qui ce l'ho ancora qua sul gozzo, capito?
0: Sì. Perché eri povero, Andreoli.
2: Era un piccolo fenomeno, ma incompreso.
0: Non pagavi, vabbè. In bocca al lupo, amici, se iniziate i corsi, comunque sempre bello. Martin Garrix con gli U2, la nuova canzone su Radio Monte Carlo, Fireflies.

0: con Martin Garrix, Fireflies su Radio Monte Carlo, 9 e 18 minuti quasi, e stiamo parlando del calcio e di quanto sia diventato costoso anche per un genitore iscrivere un figlio anche a una società amatoriale, una scuola calcio senza pretese.
1: Non solo per il calcio, amici.
2: Sì, ormai costa tutto.
1: Sì, testimonianze che riguardano ad esempio la scherma. Non vi dico quanto costi tra attrezzatura, costi di trasferta delle gare. C'è chi ha iscritto magari il figlio invece a tennis, 2.500 euro l'anno soltanto di corso da Roma, 2.500 euro, figurati, soltanto per l'iscrizione. Vabbè.
2: Sì, ma la cosa triste è un'altra, che spesso non vanno avanti i più bravi, ma quelli che pagano di più in questi corsi quando fanno le gare, quando ci sono le competizioni.
1: Soprattutto nel mondo del calcio, e forse, come scrive qualche ascoltatore di Radio Monte Carlo, questo è uno dei motivi della crisi del calcio italiano, legata proprio anche ai corsi. Cosa vuole Crepè?
3: Giusto, giustissimo, altamente educativo.
2: Sì. Buongiorno Crepè innanzitutto, ma adesso vogliamo sapere che cosa è altamente educativo.
3: Ma è ovvio, bisogna far capire ai ragazzi una cosa importante. Nella vita va avanti solo chi ha più soldi.
2: Ma cosa dice?
3: Stamattina al parco ho visto un bambino che correva felice dal papà e diceva: papà, papà, voglio giocare a calcio. Mm. E lui gli ha risposto: ma certo, amore, gli sport di squadra rafforzano la socialità.
1: Vero.
3: E la coordinazione psicomotoria.
1: Giusto.
3: Ti divertirai, anche se non diventi un campione.
1: Sono parole bellissime, giusto?
3: Sbagliato,
1: no,
3: sbagliatissimo,
1: ma
3: demenziale!
1: Ma cosa dice?
3: Come? Questo è un gravissimo errore educativo.
1: Ma è impazzito.
3: Avrebbe dovuto dirgli: se vuoi, tira pure due calci a pallone, ma se non arriverai in Serie A, ricorda che ti presenterò il conto.
1: No, vabbè.
3: E mi dovrai rimborsare tutto.
2: Ma cosa sta dicendo Crepè?
3: Ricordate sempre una grande verità: il bambino scarso ma che ha il papà industriale giocherà sempre titolare al centro dell'attacco.
1: Ahimè.
3: Anche se non sa distinguere il pallone da una banana.
1: Ecco.
3: E il portiere avversario lascerà passare i suoi tiri perché il papà ha pagato pure lui.
1: Ma no, il bambino ha pagato
3: questa,
1: pure.
3: Questa è pedagogia.
2: Sì,
3: ti prepara alle avversità del mondo reale.
1: Allora, ho i miei dubbi, Crepè.
3: Bisogna smetterla con questa favola del se sei bravo ce la farai. Ma chi l'ha detto?
1: Ma come?
3: È roba da cartone animato.
1: Ma lei è diseducativo oggi.
3: Il bambino deve presentarsi con la maglietta firmata, il borsone nuovo, il kit completo, due allenamenti individuali, preparatore atletico, nutrizionista, mental coach.
1: Pure.
3: E già che c'è anche un procuratore e un consulente fiscale.
1: Sì, sì. Bambino.
3: E il bambino povero chiede: ma io quando giocherò titolare? Quando tuo padre sgancia. Ecco la meritocrazia moderna. Più paghi e più avanzi.
2: Sì.
3: Oggi non si fa più il provino, si fa il bonifico. In fondo, ma proprio in fondo, il calcio è uno sport democratico. Tutti possono giocare.
1: No.
2: Sì.
3: Basta avere i soldi.
2: No.
3: Fantastico, meraviglioso, bellissimo, stupendamente giusto.
1: Come no? Anche se però purtroppo la realtà è anche un po' questa.
2: Sì, nella maggior parte dei casi. Però chi eccelle veramente va avanti.
1: A me piacciono ancora le favole di quei bambini, magari davvero senza grandi soldi, però che riescono.
0: Mino non aver paura di tirare un calcio di rigore.
1: Proprio così come cantava De Gregori.

0: Tiro Mancino, la descrizione di un attimo. Questi genitori, poveretti, sono disperati perché è giusto far fare dello sport ai propri figli, ma al giorno d'oggi costa parecchio.
1: Fanno a gara a chi spende di più. C'è chi dice: mio figlio spende 60 euro per calisthenics al mese, mia figlia oltre a calisthenics fa altri corsi, sono 80 euro in una palestra al mese, H24. C'è chi invece manda il figlio a fare ciclismo, 2000 euro. C'è quell'altro che lo manda a fare scherma, non vi dico quanto costa. Provate a iscrivere invece mia figlia, come ho fatto io, a pattinaggio su ghiaccio, poi ne riparliamo.
0: Ma scusa, non è rimasto niente allora? C'è uno sport che costi poco?
2: La mosca cieca, pare che quello comunque sia ancora buon mercato.
1: Però c'è il messaggio di questo papà, Oscar da Venezia, che dice: mio figlio 14 anni fa arrampicata agonistica da quando ne aveva 7, costo 1200 l'anno, scarpette 160 euro ogni 2-3 mesi, ma vederlo felice e sereno non ha prezzo.
0: Questo lo so.
1: Ed è giusto così.

0: Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!

0: fino alla fine, come giusto che sia. Red Hot Chili Peppers su Radio Monte Carlo, un capolavoro, Under the Bridge alle 9.32, davvero una canzone scolpita lì, di quelle che non si possono non conoscere e dimenticare.
1: Una dietro l'altra ne abbiamo stamattina, dai.
0: Proprio così, pum. Tanto salutiamo tutti quelli che anche stamattina sono in coda a un distributore di benzina, perché...
1: Tra poco ci sarò anch'io.
0: Sì, non l'hai fatta ieri, non hai approfittato.
1: Ma sai che ancora non l'ho fatta, sono lì per rimanere a piedi.
0: Fantastico. No, invece bisogna salutare quelli anche che l'hanno fatta il giorno prima del taglio degli sconti, del prezzo calmierato, che hanno fatto il pieno proprio poche ore prima che entrasse in vigore.
1: Si sono mangiati le mani.
0: Vabbè, ieri però è vero, abbiamo visto delle scene di gente in coda, ci sarà anche stamattina i distributori Eni, Eni Live, da oggi anche quelli dell'IP hanno ormai messo i prezzi calmierati, 1,99 euro per la benzina e invece 2,19 euro per il diesel.
1: E si sta cercando l'intesa anche con Kuwait per cercare anche lì di far abbassare il prezzo.
2: Eh sì, perché anche gli altri produttori chiaramente lamentano anche concorrenza sleale in un certo senso, infatti ci sono lunghe file in queste marche di benzina proprio perché la gente si va ad assiepare, anche perché il risparmio è notevole anche solo per un pieno.
1: Certo, e si vedono già i primi cartelli
0: esaurito. Sì, anche se qualcuno ci ha scritto stamattina dalla Brianza dicendo ma qui da noi non c'è taglio dei costi, dei prezzi della benzina e del gasolio, non so come siano le cose. Di sicuro so che si sta esultando per comunque 2 euro al litro.
1: Sì, una volta era 1,5, capito? Adesso 2.
0: Cioè 2 euro, andiamo di lusso, ne prendo 5. No, sono pur sempre 2 euro.
1: Sono sempre tantissimi.
0: Pur sempre un prezzo che, al quale non si è abituati.
2: Tutto è relativo, insomma, dipende da che parte della questione lo guardi, esatto.
0: Mezzo pieno, mezzo vuoto. Quello può essere mezzo pieno, mezzo vuoto. Sicuramente il portafoglio ormai è vuoto, amici, per cui...
2: Il serbatoio forse, più che il bicchiere. Quello è sempre mezzo vuoto.
0: Però io dico sempre, può essere, al di là di chi deve usarla per lavoro, per spostarsi seriamente, l'occasione anche per decidere, vabbè, sai che c'è questa domenica, invece di prendere la macchina per fare pochi metri, vado a piedi.
1: O piedi, oppure prendo i mezzi, anche, o vado in treno se mi devo spostare.
2: Divertente questa, Lentini, dove l'ha sentita? Gli italiani prenderanno i mezzi solo se costretti con un fucile alla schiena, glielo dico io.
0: Vabbè, vedi, allora vuol dire che è giusto che la benzina aumenti. Charlie Giroux, Radio Monte Carlo con Cut.

0: Come vorrei, quante volte lo diciamo nel corso della nostra giornata insieme, non soltanto Vasco Rossi, come vorrei un gelato, come vorrei una buona colazione.
1: Guarda, la benzina un euro.
0: Ecco anche
2: questo,
0: quello.
2: Perché il gelato vai, lo prendi, io prima volevo una brioche ed è arrivata, ma la benzina a un prezzo decente no. Anche perché prima parlavamo proprio del prezzo della benzina, dicevamo può essere l'occasione per qualcuno magari di prendere un treno invece della macchina. E molti giustamente ci dicono, ma noi siamo una famiglia, in tre, in quattro, se devo prendere il treno con tutta la famiglia domenica per andare a fare una gita, forse mi conviene, visti i costi del treno, continuare a prendere
0: la macchina. Sì, perché anche il treno costa tanto ultimamente.
1: E ovviamente chi viene invitato a usare i mezzi pubblici risponde, ma quelli quando passano non ci sono, non arrivano vicino a casa, sono inadeguati.
0: Insomma, non ne usciamo più.
2: E poi vi facciamo arrabbiare, c'è chi scrive, sono a Fuerteventura, qui la benzina costa 1,59 euro al litro, con un pieno di 60 euro abbiamo girato per 10 giorni. Pensa un po'.
3: Monte Carlo. Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
13: È italiana?
14: Sì.
13: È affidabile?
14: Sì.
13: Rispetta l'ambiente?
14: Sì. Indovina chi è?
13: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
14: Nasce.
9: Cresce.
13: Resta con te.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Martedì mattina su Radio Monte Carlo con il ritmo di Quincy Jones, Aino Corrida.
1: E anche il ritmo delle ricerche del campus, perché questo è il momento.
0: Sentiamo subito.
2: Continua la corsa allo spazio. Elon Musk, dopo gli ultimi lanci sperimentali non proprio ben riusciti, è riuscito invece in un'impresa molto importante. Per la prima volta un razzo Starship della sua compagnia Starlink è entrato in orbita, dove ha sganciato 26 satelliti,
0: sì.
2: Quindi insomma un bel po' di altri materiali che orbita sulla Terra per consentire le comunicazioni.
0: Quando vedete di sera tutti quei puntini bianchi uno attaccato all'altro nel cielo, non sono UFO ma sono i satelliti di Elon Musk.
2: Non esprimete un desiderio, perché non serve a niente. Mentre se si parla di spazio, ho trovato una notizia curiosa. Qualcuno si è preso la briga di mappare quante toilette ci sono nell'orbita terrestre, cioè ci sono delle toilette stabili, fisse, non provvisorie, che orbitano intorno alla Terra, che sono quelle delle stazioni spaziali. Ce ne sono 4 nella stazione spaziale internazionale al momento, tutte in funzione, 2 in quella cinese e ce ne sono altre per tutti i razzi che sono di volta in volta in missione, quindi alcune sono provvisorie ma quelle della stazione spaziale sono invece fisse.
0: Non so se voglio chiedere e sapere dove scaricano,
2: come funzionano. Pare ci sia un problema di congelamento, ma non dirò di più.
0: Comunque, va bene, insomma, così
2: attenzione, guardate in aria ogni tanto, perché
0: no,
2: potrebbe capitarvi non un ricordino di quelli dei piccioni.
1: Ma già dobbiamo guardare per terra, adesso anche in aria siamo rovinati.
2: Non preoccupatevi, non c'è rischio per l'uomo, perché nulla di quello che viene scaricato comunque arriva sulla Terra.
0: Ero rimasto a piovono polpette, non vorrei altro, grazie.
2: Ecco, meglio le polpette.
0: Grazie Stefano per le ricerche del campus su Radio Monte Carlo. Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Amo questa canzone, Still Loving You, con Tom Robinson, l'ultima di oggi a Bonjour Bonjour.
1: Abbiamo finito in bellezza, no? Abbiamo ascoltato tutte canzoni meravigliose e ancora di più.
0: In bellezza, possiamo aggiungere che Bonjour Bonjour è un programma bellissimo. Perché è fatto da persone bellissime.
1: Tutto no? Bello, beh, scusami, abbiamo iniziato, ecco. E ci hanno detto che siamo belli dentro e fuori.
2: Quindi... Quella è una persona forse non del tutto stabile.
0: Vabbè, grazie Manica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
3: Belle più dentro che fuori, onestamente.
0: Parla
3: ciao.
0: Per te, Andro, parla. Grazie a Mattia Brenna regia, a Monica Tonini al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
2: E come si poteva immaginare, distributori, Eni e IP presi d'assalto a causa degli sconti. Pensate, ho visto un annuncio online: in cambio di pieno di benzina cedo biglietto degli Oasis. Pensate, la gente è arrivata a questo, io non ve lo
0: in
2: dico.
0: In effetti, vale più o meno allo stesso modo.
1: È il momento di Rosella Renna, Filippo Firli e noi vi diamo appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 7.
0: Baci, ciao! Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
5: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dalle nuove consulenze emerge che il piede dell'indagato è compatibile con la scarpa del killer, ombre sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. La morte di Giulio Regeni, riconosciuto il sequestro, ma non l'omicidio, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. La famiglia Regeni si dice soddisfatta, ma invoca lo stop dei rapporti di Roma col Cairo. Il ministro Tajani sottolinea che sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. L'Iran si aspetta per oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo che i mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e Teheran le ha discusse. Il giallo di Pietra Catella, perquisizione in corso nello studio di Gianni Di Pita, marito e padre di Antonella e Sara, morte avvelenate con la ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia. Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. Arresti e sequestri, scoperto un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che agevolavano imprese nell'ottenimento delle commesse e nell'esecuzione dei lavori. In cambio ricevevano denaro, orologi di lusso, telefoni, soggiorni, vacanze. Calcio Nations League, un'altra Italia in Turchia. Gli azzurri giocano, dominano e vincono 4-1. Venerdì la sfida contro la Francia prima del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

Un capolavoro assoluto, l'eleganza di trasformare il dolore in bellezza eterna, intima, immortale. Per cominciare, due come noi stamattina, martedì, buon martedì anche da parte nostra dopo Breaking News e come al solito bonjour bonjour, pronti per partire.

0: Cristina, come state? Tutto a posto?
1: Potremmo stare meglio. Buongiorno, come va? Tutto bene?
0: Tesoro nostro, ti sentiamo dalla voce.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Non passa questo mal di gola, ma che succede?
1: Ma non lo so, è la stagione. Però vedo che tu invece sei spaziale, perché hai questa t-shirt della NASA. Buongiorno, da parte
0: buongiorno,
1: di Filippo Firli e Rosaria
0: meraviglia,
1: Renna.
0: Buongiorno, meraviglia, Rosaria Renna, Filippo Firli, Luca Oner, questo è il team che vi presentiamo ogni mattina, saremo insieme fino a luna, quindi Luca Oner in regia, Massimiliano De Santis qui a Roma, Monica Tognini al centralino e Giulio Bartolomei che ci ha dato un sacco di materiale per parlare con voi stamattina.
1: È vero, confermo, e allora anche voi sarete attivi al 342-4141-762, sarà una mattinata che trascorreremo insieme anche all'insegna della nostra grande musica come questa, per esempio.
0: Esatto, c'è Ed Sheeran in piena polemica ma sempre bravissimo, eccolo. This is a

0: Sheeran, quello di Overpass Graffiti, alle 10:12 minuti su Radio Monte Carlo in questo martedì così musicale, questo martedì 29 settembre. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, come al solito vi diamo qualche piccola anticipazione su tutto quello che trovate anche nella nostra versione sociale, la nostra versione social, quindi su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, ma anche su radiomontecarlo.net, dove se aprite l'home page vedete Ascolta la diretta e lì dovete cliccarci in ogni momento della giornata quando non potete avere l'FM, la radio a disposizione. Poi una bellissima foto di Madonna, regina dei VMAs, ha fatto delle performance veramente strabilianti ed eccezionali.
0: Davvero eterna, l'eterna Material Girl. C'è anche sul nostro sito radiomontecarlo.net il completo di Giorgio Armani, quello ispirato al suo abito della prima comunione, che è stato un omaggio, no? Un omaggio molto molto bello.
1: Sì, è stato un omaggio molto molto bello da parte della sua nipote, che è diventato un colosso all'interno proprio del marchio Armani. E poi oggi su Radio Monte Carlo, su tutti i social, festeggiamo e lo faremo con voi, condivideremo uno dei suoi più grandi successi tra pochi istanti, Raffaele Rifoli in arte.
0: Raff. Questa era facile, questa era semplice.
1: Questa era facile,
0: grazie,
1: esatto.
0: Oggi cominciamo con le cose facili.
1: Sì, dai, sì. Allora, Raff compie gli anni quest'oggi, è stato in assoluto uno di quelli che ci ha portato anche all'estero, no? Dal punto di vista della conoscenza della musica internazionale. Self Control, lui era appena ritornato da Londra, pubblica questo singolo e immediatamente esplode, sono tutti innamorati di lui, del fatto che riesca a fare della musica molto contemporanea e molto moderna per gli anni 80 con quei suoni lì che porta proprio da Londra. E poi tutto il resto, è stata anche una carriera che ha attraversato momenti in cui ha deciso di scrivere in italiano, ha fatto delle ballad molto belle.
0: Davvero, si è messo alla prova in molti modi e ha scritto anche forse una delle pagine più belle della musica italiana, perché la canzone con cui lo celebriamo oggi è una delle mie preferite in assoluto, ma credo di essere in buona compagnia, vero?
1: Certamente sì, la amiamo da pazzi, eccolo qua, era un fantastico Sanremo degli anni 80, era praticamente il 1989, ma è stato chirurgico nel esemplificare, nel mettere proprio tutto quello che avremmo ricordato poi di questi anni. Raff,

0: alla luce possibile con Shine di Take That su Radio Monte Carlo.
1: Allora, non vi possiamo dire quando, ma vi possiamo dire che sicuramente qualcuno di voi arriverà ad avere un'esperienza bellissima al Blue Note con il suono meraviglioso e magico di Cuba.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: classe Radio Monte Carlo, Curtis Tigers, è quello di I Wonder Why, questo martedì 29 settembre. Che data musicale, ma insomma credo ne abbiano già parlato in lungo e in largo, così come anche dei due fratelli titolari, e vabbè, sono diciamo argomenti che ci prendono in maniera particolare.
1: Sì, infatti questo evento, qualcuno è andato ad indagare, ha una portata storica. Stiamo parlando della partita della nazionale italiana a Bursa contro la Turchia, e i fratelli Pio e Sebastiano Esposito
0: sono un'altra cosa.
1: Sono scesi in campo insieme dal primo minuto in attacco. E la portata storica a quale riferimento temporale fa appunto rimanda? 31 gennaio del 1915, Aldo e Luigi Cevenini.
0: Ah, io me lo ricordo bene, c'ero.
1: Sì. C'ero anch'io, assistito. Ti ricordi? L'abbiamo vista insieme la partita.
0: Segnarono insieme contro la Svizzera.
1: Esatto. Praticamente fecero uno sfracello, no? Anche Filippo e Simone Inzaghi condivisero però soltanto 11 minuti di gara in corso nel 2000 con la nazionale azzurra.
0: Di trapattoni, e sì. Quindi è un po' diciamo quello di cui si sta parlando oggi, i giornali sono pieni delle imprese di questi due fratelli titolari
1: in
0: azzurro.
1: Io e Sebastiano.
0: Dopo 111 anni, sono fratelli, compagni di reparto, come era successo anche ad altri due celebri, Filippo e Simone Inzaghi.
1: Esatto, il valore sta proprio nella complementarietà tecnica dei due, no? Cioè, uno ha una stanza pazzesca e l'altro, Sebastiano, è molto, molto veloce. Insomma, è una piccola favoletta sportiva che ci ha portato sì. Anche ad un bel risultato, e quindi volevamo condividerla con voi anche stamattina.
0: Agli amici di Castellammare di Stabia, visto
1: come
0: che
1: no.
0: C'era anche Gigio Donnarumma, insomma, bella questa cosa. C'è speranza?
1: Dopo tante delusioni, Mancini stamattina ha cercato di insomma toccarla piano e dire ok, è stata una vittoria, ma c'è ancora molto lavoro da fare, che mi è sembrato veramente una risoluzione molto scaramantica, ma ci sta, anche noi abbiamo pensato più o meno le stesse identiche cose.
0: Com'è che diceva Trapattoni, palla lunga, pedalare. Esatto. Talk It Over su Radio Monte Carlo.

0: Chasing Pirates, questa è sicuramente la classe, la bravura di Norah Jones.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La grande scrittrice canadese Margaret Atwood ha donato $1 milione sulla ricerca degli uccelli. Questa donazione molto ricca alla Western University in Ontario è un atto d'amore verso il compagno di vita Graham Gibson, che è scomparso qualche anno fa, grande appassionato di birdwatching. Il finanziamento servirà anche ad istituire nell'Ateneo una cattedra di biologia aviaria.
0: Non sorprende che la scrittrice, che con il racconto dell'ancella è diventata un caso editoriale mondiale, investa in progetti del genere. Più di 20 anni fa aveva creato insieme al marito un osservatorio sulla costa di Pelee Island, dedicato allo studio degli spostamenti degli uccelli, e celebrato l'apertura di un nuovo edificio, una struttura che amplia il vecchio osservatorio e la ricerca nel meraviglioso mondo degli uccelli.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Shh! Ale, Franz, venite!
8: Michelle!
9: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
8: Quindi?
9: Non è mica un segreto.
10: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
7: Certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
7: Oh no.
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
10: Oh. Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
11: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
12: La birra dello gnomo. Agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: www.fileni.it.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: con problemi di autostima, proprio da quel punto di vista lì. Tonight the night is gonna be alright, grandissimo simbolo sensuale degli anni, fine anni 70, inizi anni 80, ma anche oltre, il grandissimo Rod Stewart, che abbiamo anche accompagnato in tournée noi di Radio Monte Carlo. L'abbiamo appena risentita, Rosaria Renna, Filippo Firli con voi in due come noi fino all'una.
1: Eh sì, tante cose da fare insieme, ma li vedo già belli arzilli in questo martedì mattina al 342-4141-762, anche a proposito dell'affermazione dell'Italia, no? Del 4-1 contro la Turchia. Noi abbiamo un po' questa tendenza che quando non vanno bene le cose ci buttiamo molto giù, poi quando invece magari facciamo un risultato ci esaltiamo tanto. Forse dovremmo trovare un equilibrio, che dici?
0: Sì, ma è per il fatto che, come dicevi, l'assunto prima di quello che hai detto nella seconda parte è che non ci abbiamo più soddisfazioni e gioie, che ci attacchiamo alle gioie, quando arrivano e facciamo festa.
1: Devo dire che un po' di sport negli ultimi tempi hanno sopperito magari alle gioie che sono mancate dal punto di vista calcistico, però ovviamente ci fa molto piacere vedere una nazionale tonica, come dicono quelli che parlano bene, che fa gioco, che può magari anche divertire. Questa è la cosa più importante, no?
0: Sì, infatti poi ragazzi sul campo sono stati effettivamente, abbiamo vinto proprio non di misura, ma proprio di brutto, e quindi ce la godiamo stamattina, così come tanti di voi ci stanno scrivendo tantissimo, ed è molto bello che Radio Monte Carlo e comunque la radio in generale sia anche il tramite per fare gli auguri ai propri artisti preferiti. Stamattina in apertura di Due come noi abbiamo fatto gli auguri a Raff e sono piovuti messaggi vocali pieni di un'intensità. Per esempio, aspetta, ti dico che Micaela, che ha una voce peraltro molto dolce, dolcissima, ha detto: sai che la settimana scorsa, sapete amici, ho fatto una risonanza e la musica in cuffia per non farmi sentire i rumori dell'esame era proprio una versione lenta, morbida, alla Radio Monte Carlo di Self Control, e io l'ho fatta in un istante senza soffrire nulla. Un'altra, Paola da Bari: l'ho visto sabato alla Fiera del Levante, è una bellissima persona, anche non solo per la musica e tutto quello che mi ha ricordato, anche per le frasi molto umane, molto belle che ha detto.
1: Siamo molto felici di questo e ci uniamo ovviamente al coro degli auguri, e poi comunque lo stiamo celebrando in lungo e in largo. Questa è la canzone che Malika Ayane ha dedicato a noi, Filippo,
0: sì.
1: Proprio al programma Due come noi di Radio Monte Carlo.
0: Immagina Due come noi.
1: Si chiama Detto tra noi.

proprio questa la canzone con cui abbiamo scoperto il grande talento di questo gruppo, la voce e la presenza del frontman di Adam Levine, Maroon 5 di This Love, su Radio Monte Carlo. Ci sono momenti in cui lasciare andare l'orgoglio non è una resa, ma è soltanto un modo di prendere fiato. Love is stronger than pride, Shadei.

0: di Monte Carlo Shaday.
1: Velluto sulla pelle, prima delle ultime notizie, vi aspettiamo tra poco.
2: L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dalle nuove consulenze emerge che il piede dell'indagato è compatibile con la scarpa del killer, ombre sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. La morte di Giulio Regeni, riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. La famiglia Regeni si dice soddisfatta, ma invoca, tramite il legale, lo stop dei rapporti di Roma col Cairo. Il ministro Tajani sottolinea che sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. L'Iran si aspetta per oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che i mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e Teheran le ha discusse. Price cap ai carburanti anche per Q8. Accolto l'invito del governo, prezzi in ribasso, riferisce il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383. Emergenza Etna, rientrata a Catania, è durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto, che è già tornato pienamente operativo. A seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. Calcio Nations League, un'altra Italia in Turchia, gli azzurri giocano, dominano e vincono 4-1. Venerdì la sfida contro la Francia, prima nel girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: musica sempre bellissima di Radio Monte Carlo, ce la cantiamo e ce la suoniamo e ve la facciamo anche ascoltare. Another Day in Paradise, Phil Collins, dopo le ultime notizie di TGCom 24. Le voci che vi accompagnano sono quelle di Rosaria Arena e di Filippo Firni, fino a Nuna, tutti con noi in due come noi.
1: Dai, loro ce la fanno anche un po' credere, perché ci arrivano delle cose meravigliose, tipo questa lettera di Angelo che risiede a Saronno, vive a Saronno, quindi siamo in provincia di Varese, ma è nato a Giovannova Nervi, così lui si riconosce. Vabbè, a parte che non, oramai è un po' desueto ricevere delle lettere scritte a mano, quindi probabilmente lui si sta già riconoscendo per le cose meravigliose che ci ha scritto.
0: Ricordi quando ci portavano i sacchi di juta pieni di lettere?
1: Con le lettere dentro. Pazzesco, è vero, sì. Sono cambiati un po' i tempi, adesso sicuramente WhatsApp, messaggi, email hanno sostituito un po' le cose scritte, però hanno sempre un fascino particolare. E quindi, caro Angelo, ti abbiamo letto molto e ci siamo anche molto emozionati.
0: Grazie.
1: E ti volevamo ringraziare per questa. Me l'ha appena portata Monica Tognini, perché giustamente un po' tutti dobbiamo leggere questa cosa bellissima che ci è arrivata. Siamo così, siamo ragazzi che si emozionano ancora per le cose vere, non solo per l'intelligenza artificiale.
0: Sì, no, adesso l'ultima cosa che dovete sapere, ci ha molto incuriosito stamattina, per questo che ne parliamo, il soft socializing.
1: Che cos'è?
0: Listen and repeat, soft socializing.
1: Ma mi piace, perché socializzare senza stress mi piace.
0: Soft social, cioè social anche meno, è un approccio all'uso dei social media, tutto incentrato sul benessere mentale e quindi riduzione per cercare di abbassare il livello, il rating di stress digitale. Nasce come una reazione, no, a tutti gli stimoli che comunque scrollando, o l'attenzione che dai, perché se guardi e scrolli qualcosa ti interessa.
1: Ma in realtà
0: stai fisso lì, no?
1: Parla del fatto che c'è bisogno di socializzare senza stress, senza trasformare ogni uscita in una performance, capito? Come se dovessi fare una parte a teatro oppure un film da Oscar. E quindi dedicarsi a passeggiate, caffè, attività tranquille. Mi piace. Piace il soft sociale, cioè socializzare in maniera soft, semplicemente prendendo un caffè, facendo delle attività tranquille o passeggiando. È una cosa antica, ma mi piace, forse per quello.
0: Ma senti, ma tu segui soltanto account che ti trasmettono, o vorresti seguire solo account che trasmettono serenità, contenuti rilassanti, creativi, e non seguire trascissimo queste robe qui?
1: Ma facciamo un po' di tutto sui social, però qui si parla di ritrovare invece il ritmo di una
0: focus,
1: passeggiata,
0: certo,
1: di prendere un caffè e di socializzare con calma con gli altri, quindi questa è decisamente da contrapporre alla fretta dei social.

0: 10:15 minuti di questo martedì mattina.
1: Hai spolverato lo studio?
0: Ho messo un po' tutto in ordine perché ti sembrava che ci fosse bisogno.
1: È una di quelle
0: suoi, è vero.
1: Via, voli sul pavimento.
0: Ti immagini poi come un po' quelle immagini degli anni 50-60, capito? Con anche la scarpa
1: Ginger Rogers
0: che spolveri di qua e di là, ma magari anche tutta pettinata e truccata come usava negli anni 50.
1: Ci sono delle canzoni che chiamano un certo tipo di attività, no? E questa mi ha sempre richiamato il fatto di spolverare, cosa che io non faccio mai nella vita.
0: No, come? Quella no, era. Cioè, adesso ce ne andiamo, signori. Filippo Firli non spolvera.
1: Ma che mi metto a spolverare io?
0: Basta,
1: dai.
0: Le 11:16 abbandoniamo Radio Monte Carlo. Devo, cioè sono costretta a farlo. Però dai, adesso esistono anche dei. È bello, questo è come non fare la radio, però siamo stati presi, diciamo.
1: Sono fatti di realtà quotidiana. Però sì, è vero, tu dici il fatto dell'aspirapolvere, però dopo devi cambiare anche il filtro dell'aspirapolvere. Quindi
0: dici comunque è sempre lavoro. Grazie per i tantissimi messaggi al 342-4141-762. Vi leggiamo, insomma, commentate la nostra musica, la più bella del mondo, ci salutate. È il compleanno di Loretta Goggi? Ah, grazie.
1: Sì, oggi è il compleanno della mitica Loretta Goggi. Ho letto delle dichiarazioni proprio degli ultimi giorni, sai che quando si avvicina il compleanno uno li intervista preventivamente, ha detto: televisione io? Basta, ho già dato. Niente più, non c'ho voglia, voglio fare la prozia.
0: Beh, forse ha ragione, nel senso che ha cominciato giovanissima, la ricordo, come si chiamava quello sceneggiato televisivo, perché non erano le fiction, si chiamavano sceneggiati negli anni 60-70, La Freccia Nera, se
1: la
0: non
1: freccia
0: ricordo
1: nera,
0: male.
1: La Freccia
0: era quello,
1: era
0: lei aveva 14-15 anni, questi occhioni da cerbiatta bellissima, e quindi probabilmente ha anche ragione, però mi dispiace perché l'ho amata in televisione come cantante, come conduttrice. Mi è sempre piaciuta moltissimo, mi piaceva anche quando era nella giuria di Tale Quale, ecco.
1: E adesso Maledetta Primavera di Loretta.
0: Ma sai che bella da cantare a squarciagola.
1: Ma sai che sarebbe bella riascoltarla
0: in questo martedì 29
1: Dovevamo
0: settembre.
1: Avvisare prima Luca
0: l'ufficio
1: Ora.
0: Musica, mi sa che non ci apre mai più. Christians.

0: Una bellissima canzone, una reinterpretazione di un pezzo storico bellissimo di Gil Scott Heron su Radio Monte Carlo, i Christians di The Bottle.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
3: È un sì al 100%!
8: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iper e market e online.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
16: Mi fa innamorare.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Black per Stevie Wonder su Radio Monte Carlo. Che capolavoro assoluto, mamma mia. Ma qui siamo...
1: c'era questa sezione fiati, c'era piena di gente brava.
0: ma anche il cantante non mi sembrava male.
1: Sì, esatto.
0: Questo è un album leggendario, Songs in the Key of Life, un omaggio a Duke Ellington, ma si fanno riferimenti anche ad altri grandi del jazz, della musica, da Ella Fitzgerald a Louis Armstrong, ed è un regalo che ci siamo fatti a quest'ora della mattina di questo martedì 29 settembre. Sono le 11:30, sì, tutto a posto?
1: Siamo
0: allineati,
1: sincronizzati. Quando è che abbiamo detto
0: tipo il nuoto,
1: sbagliato?
0: Tipo il nuoto sembrato... sincronizzato.
1: Sì, esatto.
0: Quindi seguimi e nessuno si farà del male.
1: Grazie.
0: Sino alle 13 saremo insieme Filippo Firli, Rosaria Renna, in questa giornata che ci vede insieme per l'appunto per 3 ore anche questa mattina. Beh, Stevie Wonder sicuramente genio della musica, in attesa del futuro tour che lo porterà anche in Europa, ma ci sono anche le giovani leve del mondo della musica come Olivia Dean.
1: Sì, giovani leve che comunque hanno conquistato, lei a casa ha dovuto mettere una stanza a parte come fanno quelli che hanno tanti premi, per far starceli tutti. Grammy nel 2006 come miglior nuovo artista, 4 Brit Awards e 3 Mobo Awards, che sono comunque dei premi molto importanti. Tour completamente esaurito, ha riempito le arene. Stiamo parlando di Olivia Dean, quella di Man I Need, che abbiamo tanto amato, e c'è anche un nuovo singolo che fra poco vi regaleremo.
0: Sì, infatti, ma stavo dando uno sguardo a quello che ha fatto in un anno questa regina delle classifiche con il secondo album, The Art of Loving. Davvero un anno straordinario, come dicevi tu, per la certificazione un po' ovunque, tra platino e oro, in giro per il mondo, nelle varie classifiche, i premi più importanti, ed è sicuramente una di quelle che ci ha fatto emozionare di più in assoluto.
1: La vuoi una curiosa curiosità?
0: Dai, sei gratis.
1: Esatto, si è presa il numero uno dell'album e dei singoli contemporaneamente ed è la prima donna inglese a riuscire a fare questo primato, adesso lo sai.
0: Olivia Dean, allora ascoltiamola su Radio Monte Carlo con Baby Steps.

0: Una grana profonda bellissima, quella di Jess Glynn con i Clean Bandit. Primo singolo di grande successo era Rather Be qui su Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale del Blu Note di Milano.
1: Significa che stiamo per giocare con voi. Dovete mandare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il vostro nome, la vostra città, aggiungendo io ascolto Radio Monte Carlo. Vi regaliamo due free pass per Celebrate Cuba in programma giovedì 8 ottobre alle 20:30 proprio al Blu Note di Milano.
0: Mi raccomando, vocali, solo vocali, 342-4141-762.
2: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22. Make the Night Fly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal Ndege Ocalo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Make the Night Fly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blu Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
2: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
5: Infolani, bluenotemilano.com.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Skeleton Crew tra poco. Adesso questi erano invece i Ten Sharp.
1: Ah, ti sei portato proprio avanti, avantissimo. Stavi guardando la scaletta.
0: Esatto, la progressione, la progressione degli eventi.
1: Meno male che questo non è un giallo, sì, e non hai anticipato l'assassino. Tanto è sempre il maggiordomo, come si dice, no, in questi casi.
0: La colpa è sempre del regista. Da che mi hanno insegnato a fare la radio, quel poco che so fare, mi hanno detto che la colpa è sempre del regista.
1: Hai capito, Luca Oneri? Luca, in silenzio prendi e porta a casa.
0: Ma poi voglio dire, non è un po' illegale la maglietta come Macaulay Culkin da bambino su Luca Oneri?
1: Mamma, ho perso l'aereo. Sì, che vabbè. Film divertente, carino.
0: Digressioni personali, ma insomma vogliamo farvi vivere anche un po' il clima, no? Che viviamo anche noi tutti i giorni qui su Radio Monte Carlo mentre stiamo con voi.
1: Dunque, mi sembra che fossimo andati idealmente a trovare il nostro amico Nick the Nightfly al Blue Note di Milano, visto che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Mi assisti? Mi dici di sì? Sì, bene, oggi abbiamo bisogno di un po' di aiuto. È così, è come se fosse lunedì in realtà.
0: Ma siamo due come noi, e quindi siamo più o meno la stessa cosa nello stesso momento. Celebrate Cuba, che è uno dei format più belli del Blue Note di Milano, lo abbiamo regalato a qualcuno che è stato molto veloce al 342 41 41 762. Allora sentiamo qual è la voce del vincitore o della vincitrice.
2: Flavia di Arona, e io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Brava Flavia. E allora ti gusterai questo collettivo di talentuosi musicisti che sono animati dal desiderio di diffondere la propria cultura con vari stili derivati dalla musica afro-cubana. Fondato nel 2015, hanno collaborato con tante icone più autorevoli di questo genere, quindi ti regaliamo questa festa incredibile giovedì 8 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano per l'appunto Celebrate Cuba.
0: Buon ritmo dei Caraibi, e adesso su Radio Monte Carlo c'è Daylight, il nuovo di John Legend.

0: Siamo molto chiacchieroni, abbiamo quasi finito il tempo, caro Filippo Firli, cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. Ma su Marco Mengoni,
1: ma chi è che dice queste cose di noi in giro? Scusa.
0: Ma su Marco Mengoni c'è una cosa bellissima che vi raccontiamo più tardi. Ricordatevi che l'abbiamo ascoltato con Non Passerai.
1: E adesso attenzione, perché 4 secondi di rullante e una chitarra bastano per riportarvi e rispedirvi nei meravigliosi anni 80. Era il 1987, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. Andrea Sempio verso il processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico del 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Non è stato trovato esplosivo nei 3 furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Blitz della polizia stamattina a Pietracatella, Campobasso, negli studi del commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina. L'uomo è stato poi portato in questura, al momento non risulta indagato. Inneggiava al suprematismo e aveva armi bianche, arrestato un 17enne di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa sono stati rinvenuti katane, macete e coltelli. Il ragazzo avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Kayode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplas.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplas. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: I have nothing. Beh, a parte questo popò di voce, oserei dire Whitney Houston tra le nostre preferite a mezzogiorno e 7 minuti in questo martedì 29 settembre, che è sempre così musicale da dire questa data.
1: Ma con Filippo Firli e Rosalia Rende. Dicono che c'è gente, cioè, ci sono cantanti che hanno il coraggio di ricantare questa canzone dopo che l'ha ricantata Whitney Houston, ma è vero o no? Ma
0: non lo so, risponde al vero chi può dirlo.
1: Sì.
0: Filippo Firli e Rosalia Renna insieme noi sino alle 13. Prima abbiamo ascoltato anche Marco Mengoni, che ha questa, si chiama Residency, cioè farà 26 date in un club a Milano di cui assume anche la direzione artistica, si chiama Allo Sbagliato, come un celebre cocktail, ed è sua la direzione artistica, un po' come il nostro Nick The Nightfly, mm-hmm. dove suonare, dice, a briglia sciolta, veramente alla vecchia maniera.
1: Sì, perché pensate, l'evento prevede un'esperienza molto intima e soprattutto senza cellulari, senza telefoni, soul band di 11 elementi, improvvisazione pura, niente scaletta fissa e soprattutto niente l'essenziale o due vite, ma soltanto i pezzi più intimi, le b-side, insomma quelli meno conosciuti, meno amati dal grandissimo pubblico, quello che manda in classifica, in streaming i pezzi, e anche delle cover soul con tanti amici DJ comici e chi più ne ha più ne metta, perché artisti emergenti anche.
0: Dal 5 novembre al 19 dicembre sarà protagonista in questo club di Milano da 500 posti, gli spazi sono quelli del Teatro Principe, 26 appuntamenti, come dicevi, di una soul band di 11 musicisti e poi spazio ad altri artisti che potranno, insomma, esibirsi. Sarà qualcosa di speciale, dice, come quando uno va a cena da uno stellato e ha un servizio di qualità altissima, quella cena che ti concedi magari una volta all'anno senza pensare a postare o a fare selfie. Questo mi sembra il lusso più alto, più elevato.
1: Sì, ma lui poi peraltro è stato molto bravo nel giustificare, no, tutte le critiche sul web, critica chiunque, figuriamoci se non...
0: Beh, sui prezzi dici.
1: Sui prezzi, no, ma lui ha detto, io ci tengo a non utilizzare intelligenze artificiali o situazioni di altro tipo, voglio delle persone in grado di garantire l'ascolto di un certo tipo, e questa la qualità tecnica, l'esclusività, gli arredi di design.
0: Beh, il fatto che sia solo per 500 posti e ci siano tante persone a lavorarci,
1: giustificano il prezzo del biglietto.
0: Sì, si va da 115 euro per i posti in piedi più la prevendita, e poi ci sono il parterre da 172,50 e poi 230 euro per 29 posti esclusivi nella parte di palco più rialzata. Sono situazioni più intime, è ovvio, non è uno stadio, e quindi è ovvio che anche i prezzi salgano.
1: Sì,
0: un po'.
1: Poi comunque non è che tu ci devi andare tutte le sere, no? Cioè, ti regali un'esperienza bella, immersiva, con Marco Mengoni che vedi ad un metro. Addirittura ha voluto lui, per sua propria scelta personale, mettere gli speaker, le casse davanti al pubblico.
0: Pensavo noi che dove ci ha voluto mettere? Io vado magari volentieri, dove mi posso mettere,
1: magari,
0: Marco, per
1: magari,
0: non darti
1: anche,
0: fastidio?
1: Anzi, Marco, dopo ti mandiamo il nastro con la registrazione.
0: Vedi esatto. Cosa puoi fare, cioè siamo veramente i peggio, già stiamo chiedendo il biglietto gratuito per poter partecipare. Vabbè, basta, se per piacere, non ti farebbe piacere rivederlo.
1: Beh, tu sei a Milano, ci attiviamo senza problemi, figurati.
0: Devo rompere il mio porcellino di ceramica e vediamo che cosa trovo all'interno. Charlie Puth & Coco Joe.

0: Sergio Mendes, la voce meravigliosa di Fergie con Maschinada qui su Radio Monte Carlo. Allora, il presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura compiranno la prima storica visita di uno stato, di un presidente italiano nel Principato di Monaco. Ospiti. Io pensavo che ci fossero stati anche prima gli altri nostri capi di stato.
1: Dal 2 al 3 ottobre il presidente sarà a Monaco per la prima storica visita. Si preparano, dobbiamo chiedere gli inside, come dire, le cose dal di dentro al nostro Andrea Munari, che sicuramente ne sa più di noi, però sappiamo che ci sarà una serata bellissima all'Opera Garnier di Monte Carlo con sul palcoscenico la mezzo soprano italiana Cecilia Bartoli e poi una cena di gala al Rocher con i principi Alberto e Charlène, e poi, prima di tornare in Italia, una visita al museo oceanografico dove tutto ricorda la passione per il mare del principe navigatore Alberto I, l'avo dell'attuale principe sovrano di Monaco Alberto II.
0: È molto bello, siamo vicini di casa e quindi abbiamo un rapporto, poi soprattutto noi, molto molto speciale, ed è bello raccontarvi di questa visita di stato ufficiale proprio a livello di presidenza della Repubblica.
1: Sarà accolto con gli onori militari, incontrerà il principe Alberto II nella sala di famiglia dei principi al Rocher, e poi la principessa Charlène intratterà la First Daughter nella Salle de Garde. Grimaldi sono la dinastia più longeva su un trono d'Europa e Mattarella arriverà nel piccolo regno che si trova tra Francia e Italia con sua figlia Laura su invito di Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II.
0: Esatto, poi il museo oceanografico secondo me piacerà moltissimo sia a Laura che al nostro presidente della Repubblica, perché Monaco, come si sa, non è soltanto un luogo di prestigio ma anche di relazione culturale, quindi è veramente qualcosa di molto molto emozionante, quindi se siete da quelle parti andate.
1: Sì, davvero, e quindi in bocca al lupo, come si dice in queste cose così istituzionali? No, non si può dire, caro Luca Onere, non credo che poi ci fanno entrare ancora nel Principato di Monaco, non ci fanno più entrare.
0: Ma no, è bello che insomma
1: momento siano, storico solenne, bello.
0: Esatto, siano stati istruiti tutti gli onori istituzionali per un capo di Stato e necessariamente per una famiglia reale che ci regala sempre grandissime emozioni.
1: Questa è Radio Monte Carlo, due come noi con Filippo Firli e Rosaria Renna, e c'è anche la voce graffiata, il timbro unico e indimenticabile di Kim Carr.

0: Indimenticabile Kim Carnes che omaggia due occhi indimenticabili del grande schermo su Radio Monte Carlo, Bette Visayas. Due come noi, due come noi.
1: He's a real nowhere man. Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Malika Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Immagina. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: fino all'ultimo archetto sul violino bellissimo di Wish I Could Fly di Roxette. Altro regalo stamattina in due come noi qui su Radio Monte Carlo, Rosaria Renna e Filippo Firli. Ancora una bella mezz'oretta prima di lasciarvi con Andrea Munari per la boutique della musique.
1: In diretta dal Principato di Monaco. Se è vero che si sceglie l'abbigliamento riguardo al proprio umore, tu sei a palla, io sono sottoterra, perché tu sei di tutti i colori, dall'arancio al rosa al blu al giallo.
0: Talmente accordati io e te,
1: io che
0: sapevo
1: nera,
0: di dover
1: oggi black.
0: pensare in qualche modo
1: di fare qualcosa di diverso, di compensare la mancanza totale
0: nostra piccina con il mal di gola.
1: Dai, vabbè, mali di stagione, come si dice, no? Poi non si capisce. Veramente più niente. Passa. Fa caldo, fa freddo, insomma, le cose tipo ascensore. Salve, salite con noi nell'ascensore di Duco.
0: Andrea Giuliacci,
1: ogni giorno
0: fai qualcosa, smettila.
1: Dalle 10 alle 13 potete fare su e giù per i piani con Filippo e con Rosaria, che sono felici di farlo insieme a voi. No, vabbè, era una riflessione che partiva proprio dalla scelta differente dei colori dell'abbigliamento, ma sulla musica siamo d'accordo.
0: Sì, siamo tutti dei pezzi unici, e questa è bellissima, scritta da Brunori Sassi, il nuovo singolo di Gianna Nannini su Radio Monte Carlo. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: For the first time gli script su Radio Monte Carlo. Pochi istanti fa parlavamo di perfezione, di imperfezione. Qualcuno ci scrive, Alessandro da Savona: l'imperfezione è la firma, la perfezione è solo la copia della serie. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Dalle 13 non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
6: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
7: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
6: Ma non fanno solo prodotti in legno.
7: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
15: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

0: Sì, siete su Radio Monte Carlo, dove vi può capitare di incontrare George Benson, la sua love ballad, la nostra musica di gran classe, a 10 minuti dalle 13 in questa che è anche questo 29 settembre, anche la giornata contro lo spreco alimentare.
1: Aspetta, salutiamo Mogoli Battisti che passavano. Grazie di tutto.
0: Ciao, è stato bello.
1: È stato bello.
0: E oggi è la settima giornata internazionale della consapevolezza delle perdite degli sprechi alimentari e ci sono anche gli Oscar italiani vincitori 2026 del premio Vivere a Spreco Zero, dove ci sono tante realtà che fanno molto in questo campo.
1: Sì, sono i piccoli Oscar, come ci dicevamo con Rosaria qualche istante fa, piccoli Oscar italiani della sostenibilità, quindi premio speciale a Laboratorio Pod di Torino, gelato vegetale e artigianale stagionale.
0: Che segue il ritmo delle stagioni, con solo ingredienti naturali, quindi la fragola a dicembre non te la fanno, va bene? Perché non c'è, ok?
1: Anche perché se te la danno a dicembre
0: e
1: la fragola
0: non ti imbruttire,
1: chissà,
0: se ti dico
1: chissà
0: di no.
1: Che cosa sia.
0: Di
1: poi,
0: cosa sa.
1: Esatto, Orto Solidale in Valle d'Aosta, si occupa di recupero di frutta e verdura in eccesso, soprattutto per le famiglie che non possono,
0: da destinare alle persone,
1: sì,
0: in situazioni di fragilità. Ma poi c'è il sogno di Lola, che è un cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Insomma, tante cose da fare in questa giornata così importante.
1: E adesso la nostra grande musica, Karol G con Bruno Mars, è fantastica. Su Radio Monte Carlo c'è Steel.

0: piace quanto è volata questa mattinata, Filippo.
1: Sì, esatto. È volata con te, succede sempre, tutte le volte la magia si ripropone, siamo due come noi, e quindi ringraziamo subito il nostro team, Rosaria Renna,
0: Filippo Firli,
1: eccomi qua, sono qua, e quindi anche i nostri producers che sono Luca Onere in regia in quel di Milano, Massimiliano De Santis qui a Roma, Giulio Baltolomei, grazie per tutti i contenuti, e Monica Tognini per l'assistenza speciale in tutto.
0: E tutti quanti voi, vi ritroviamo domani alle 10, ora c'è TGCOM 24 e poi nel Principato di Monaco per la boutique della musica. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra

0: emerse che sui pedali non c'era il DNA di Chiara Poggi. Si faccia piena luce sulle responsabilità, le parole del 43enne affidate al suo legale. La Digos di Verona ha arrestato un 17enne di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Per la polizia il ragazzo era pronto a fare un attentato. In casa aveva katane, macete e coltelli. Avrebbe inoltre ricoperto un ruolo operativo in una comunità neofascista sui social. Dopo Eni e IP, anche Kuwait calmiererà i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre adotterà un price cap per 30 giorni. Si applicherà con un approccio modulare, fa sapere la società. In calo le tariffe di benzina e gasolio. In autostrada la verde sotto i 2,20 € al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 €. È giallo sull'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. A bordo dei 3 furgoni fermati domenica, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Ieri le 5 persone fermate con l'accusa di terrorismo sono state rilasciate su cauzione. Calcio Nations League, riscatto dell'Italia nella seconda partita del girone, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. In rete Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito, venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: Merci, ben ritrovati agli habitué e benvenuto a chi viene a trovarci per la prima volta qui in boutique per ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo. Un salutone oneone a Rosaria Renna e a Filippo Firli che ci hanno accompagnato sino a qui. Un saluto ai pilastri veri della boutique, che sono Marco Fullone, che sceglie ogni canzone, Claudia Di Rio, che ci porta storia di musica, Giulio Corbelli, che governa tutti noi in regia. Io mi chiamo Andrea Munari, mi trovo nel Principato di Monaco oggi con il sole. Naturalmente tutto ciò che state ascoltando è in diretta, sono le 13:03:35. Ieri sera Sir Elton John, insieme ad altri artisti internazionali, ha inaugurato la Apple Music Hall, situata all'interno della Battersea Power Station. Siamo a Londra, uno spazio che è stato progettato proprio per la musica dal vivo, per le registrazioni audio, per la produzione di video e poi la distribuzione di contenuti. Insomma, una sciccheria di soli 600 posti. Hai capito? E qui invece, nella boutique della musica, c'è posto per tutti. E anche qui c'è Elton John, oggi con Rocketman.

Io quando rileggo certi appunti poi sorrido da solo come uno stupidello, ma non so, ve li immaginate voi Elton John e David Bowie che litigano perché uno avrebbe preso il nome Rocket Man dalla canzone dell'altro che l'aveva pubblicata 3 anni prima e che si chiamava Space Oddity? Beh, alla fine comunque prevale l'amicizia, ma qualche frecciatina se la sono lanciata all'epoca. Questa è Radio Monte Carlo, la musica si racconta nella boutique della musica. Siamo in Svezia, terra di autori fantastici che scrivono canzoni di successo per le star che arrivano dappertutto, Stati Uniti, Europa, e ci sono anche artisti svedesi come Frida, ex ABBA, e la sua carriera solista inizia con I Know There's Something Going On.

Niente a che vedere con il suono e le melodie degli ABBA, chiaramente. Qui Frida cambia tutto e per farlo chiama Phil Collins, che suona la batteria e si sente, e poi produce proprio tutto l'album. Di nuovo benvenuti da Radio Monte Carlo nella boutique della musique. 60 minuti tutti per noi adesso, a metà giornata, anche per rimettere qualche pezzo a posto se necessario. Lo canta anche Tanita Tikaram, quei momenti di confusione, anche di delusione, una certa difficoltà a relazionarsi con gli altri. È di grande atmosfera. Twist in My Sobriety.

0: Club.
1: Quando una canzone è così grande che non ha più niente da temere dal tempo che passa. Questa magnifica versione di Cheek to Cheek, interpretata da Tony Bennett e della neomamma Lady Gaga, è stata registrata nel 2014, ma l'originale, la prima in assoluto, è di Irving Berlin e risale al 1935. 80 anni fa, dico bene. In mezzo ci sono anche le versioni di Ella Fitzgerald e di Frank Sinatra. Solo pezzi firmati e grandi artisti qui, nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Un musicista raffinatissimo fa incontrare jazz, soul e pop rock britannico. Si chiama Joe Jackson e questa è la sua musica.

0: E il titolo dice tutto e merita la nostra attenzione. Non puoi ottenere ciò che vuoi finché non sai cosa vuoi. Noi qui in boutique sappiamo ciò che vogliamo, non si fanno miracoli ovviamente, ma riusciamo a stare bene tutti insieme con canzoni bellissime. Tra poco ancora.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama Uno.
4: Ma Uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi. 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
25: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
26: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
27: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
28: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

One on One con Daryl Hall e John Oates, ballata strappacuori di quando si è innamorati e per questo dice adesso basta altri giochetti, adesso voglio stare con te, solo tu ed io. E questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Un artista che ha creato un suono unico, davvero, che intreccia musica celtica con arrangiamenti moderni e ricercati, è Enya. Non c'è nulla di banale nella sua arte. Ascoltate.

4 Grammy Awards in carriera sono tanti, sono meritatissimi per Enya, che ha venduto oltre 80 milioni di dischi. Bella storia. Dopo Orinoco Flow sono le 13:38 minuti e 30 secondi, in diretta dal Principato di Monaco, con i colori e con la temperatura di settembre si sta proprio bene. Già, e questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo, con una canzone bellissima di Nino Buonocore.

Grande Lionel Richie con Stuck on You, e lo abbiamo visto sorridente al ristorante lo scorso fine settimana con la sua fidanzata. In bocca al lupo anche dalla boutique della musique di Radio Monte Carlo per riprendere il tour. Intanto la storia va avanti, la musica si racconta. I due fratelli Paul e Ross Godfrey si trasferiscono a Londra e ad una festa a Greenwich incontrano una cantante che si chiama Sky Edwards. Perché vi racconto questi dettagli? Per il nome del gruppo che decidono di formare, More Chiba, e per la musica di qualità che fanno come Blindfold.

Blindfold è un po' come perdere la bussola e c'è bisogno di superare quei momenti per ritrovare la direzione giusta. È la musica del benessere che ascoltiamo qui. Ci avete detto spesso si alza il volume con la boutique, è un'ora che si ascolta anche con il cuore e con la testa. Che bello, grazie. A proposito di cuore, ecco una canzone che è arrivata al cuore di milioni di persone perché proprio parla di amicizia vera, di sostegno reciproco e di rispetto. Lean on Me, alla voce di Bill Withers.

0: così bella e importante da entrare di diritto nella Grammy Hall of Fame. Bill Withers, artefice di questo successo, che poi hanno voluto cantare anche Al Jarreau, Mary J. Blige, Bonnie Tyler. È la boutique di martedì 29 settembre e spero vi sia piaciuta.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro. E un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Stasera in prima serata, Canale 5.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: www.fileni.it.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Lo so, mi ripeto, ma non posso farne a meno perché siete fantastici per il vostro ascolto, per il tempo che dedicate a scriverci un messaggio che sia di commento, di complimento, di critica, di suggerimento. Grazie davvero a tutti. La boutique di oggi è firmata da Marco Fullone, Claudia De Rio e in regia da Giulio Corbelli. Tra pochi secondi le breaking news di TGCom 24 e poi il primo pomeriggio con Isabella Leodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Domani alle 13 siamo qui, tornate a trovarci.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
6: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
7: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Anche Kuwait mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel. Come Eni applicherà un price cap per 30 giorni, a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia e il ministro Pichetto Fratin apre al prolungamento dello sconto sul gasolio dopo il 6 ottobre. Polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Nel mirino le parole di Tajani: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Le opposizioni chiedono un'informativa al Parlamento. Gli agenti

0: Berta è stata poi declassata e lo scalo riaperto. Calcio, buona la seconda per Mancini, con la vittoria sulla Turchia in Nations League l'Italia respira e allontana lo spettro della retrocessione grazie anche all'ottima prova dei debuttanti. Adesso la sfida alla Francia di venerdì fa meno paura. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 €. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: con i Simply Red su Radio Monte Carlo. Sono in questo momento le 14:06. Sì, siamo pronti per partire. La squadra c'è, siamo tutti a posto. Sì, tu, Claudio,
1: funziona
0: tutto,
1: sì,
0: lì.
1: Possiamo
0: andiamo con la sigla?
1: Vai.
0: Sigla!

0: programma, benvenuti.
1: Esatto. Ma così, anche, con le, anche l'imitazione corporea, io adesso vedi, ti vedo, vedi. È uguale a Pippo Baudo.
0: Grande Pippo, grande
1: grandissimo.
0: Pippo. Gli cari, ci siete? Sì, tutto a
1: hai
0: posto?
1: Voglia. Buon pomeriggio, bene. Isabella Eleodori a Milano, io sono Claudio Di Leo, sto a Roma, c'è Giulio Corbelli in regia, c'è Claudia De Rio in redazione, Teresa Fogli, bentornata.
0: Bentornata.
1: Al centralino e insieme trascorreremo i prossimi 120 minuti, qualcosina in meno perché 7 se ne sono già andati. Un saluto ad Andrea Munari che tornerà domani con la boutique della musique. Per me è sempre un privilegio ascoltare i fuori onda di Andrea Munari con Giulio, quello che si dicono cose che voi non potete ascoltare. Io ho il privilegio qui, vengo prima apposta per ascoltarmi fuori onda.
0: E scriverai anche un libro, farai un podcast,
1: esatto,
0: su questo, vero?
1: Una biografia non autorizzata,
0: esatto,
1: di Andrea Munari. Trema Andrea, trema.

0: Elisa, se piovesse il tuo nome dal 2018 su Radio Monte Carlo, subito qualche saluto di amici che si sono fatti sentire al 342-4141-762. Un saluto a Franco, un saluto a Marica se non sbaglio. No, non sbaglio.
1: Marica sta prendendo la patente per guidare i tram, pensa.
0: E che ci vuole la patente? Sta sui
1: certo.
0: binari. Ma sta sui binari, quello segue i binari. E invece non volevo salutare Roby che sta in viaggio di nozze con Samantha alle Mauritius. E loro
1: capito?
0: Ci stanno ascoltando dalle Mauritius.
1: Cioè durante il viaggio di nozze... avete il modo anche di ascoltarci. Beh,
0: invece
1: mettiamo anche un certo tipo di musica che può aiutare,
0: esatto,
1: secondo
0: me. Sembra un po' fregene la foto, non sembrano proprio le Maurizio, pare un po' più maccarese, però vabbè, noi ci crediamo. Oggi è una giornata importantissima per la nostra società, perché è la giornata contro lo spreco alimentare, che è una delle cose che più mi fanno infuriare quando vedo gente buttare piatti pieni di cibo, non solo
1: quando mi scade un prodotto che non ho visto perché era in fondo al frigo, ti giuro mi va il sangue al cervello, però può succedere, bisogna fare più attenzione però. Attenzione.
0: Ci sono due ragazze che tra l'altro si sono conosciute casualmente al supermercato, che si sono state unite dalla stessa domanda: ma tu che cucini stasera? E da questo conciliabolo ne è uscita una community di cui vi parliamo però tra poco, Isa.
1: Eh sì, perché è veramente interessante questa iniziativa di queste due ragazze, chiamiamole perché le donne sono tutte ragazze. Intanto c'è Michael Jackson con Bad.

0: Bad con Michael Jackson su Radio Monte Carlo, ma noi italiani abbiamo imparato a sprecare un po' meno negli ultimi anni, lo scopriremo solo vivendo. Tra poco ce ne occuperemo qui in Happy Together, vi aspettiamo. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
11: Ma... Beh, uffa.
12: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non
7: è un mio domino, non so sua presentare.
12: Sarà durissima.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: La meraviglia di questo Sunset on LA, Gino Vannelli su Radio Monte Carlo. Si parla di spreco alimentare perché oggi è la giornata internazionale contro lo spreco alimentare. C'è un nostro amico che al 342-4141-762 ci suggerisce anche un'app, si chiama Freshy, S-C-Y, così si scrive, che ti aiuta a non far scadere i prodotti che hai in casa. E poi c'è questa community di queste due ragazze che si sono incontrate qualche tempo fa e hanno dato vita a The Social Sauce. Inizialmente era una chat WhatsApp tra amiche per condividere ricette già sperimentate e poi è diventata una community, non un semplice sito di ricette, ma un modo per evitare lo spreco alimentare a casa.
1: Una community peer-to-peer con un modello orizzontale, nessuno è chef, nessuno insegna, eccetera. Ci sono le persone che propongono ricette, suggeriscono delle varianti e raccontano adattamenti personali. Poi ci sono anche i nickname giocosi come cucchiaio di legno, schiumarola felice, che fa insomma da un po' di allegria al tutto e rafforzano soprattutto un'identità collettiva informale. Ci sono tantissime ricette, più di 500 disponibili. Stiamo parlando di ricette fatte con gli avanzi, con le cose che insomma sono in frigo, stanno lì, ti guardano, ma che devo fare io? Ecco, a un certo punto tu prendi queste cose e prepari senza buttar via niente. Insomma, è una vera e propria lotta anche divertente contro lo spreco alimentare, da fare, da mettere in atto assolutamente.
0: Ad esempio c'è un amico che ci scrive che a Copenaghen ci sono supermercati, si chiamano WeFood, che vendono prodotti a breve scadenza, chiaramente a prezzi ridotti, ma ci sono anche ampi spazi in alcuni supermercati qui in Italia, dove ci sono prodotti a un prezzo ribassato
1: anche comunque, al 50%,
0: esatto,
1: visto,
0: perché hanno una scadenza e si parla anche di pesce di ottima qualità o cose del genere, quindi magari diamoci un occhio quando andiamo a fare la spesa la prossima volta al supermercato, perché in tanti posti ho visto questa cosa qui.
1: C'è James Blunt che verrà in Italia a febbraio, tutte le date sono su radiomontecarlo.net. Hey.

0: Things con Nelly Furtado su Radio Monte Carlo. Avete voglia di ascoltare una voce bella, straordinaria, italiana? Se n'è andata troppo presto. Stiamo parlando di Mango con Lei Verrà.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Mango con Lei Verrà su Radio Monte Carlo. E attenzione, perché adesso vi regaliamo un evento più unico che raro. Il primo di ottobre, questo giovedì, Cinema Barberini di Roma, per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles, con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Rubber Soul, sesto album dei Beatles, che uscirà venerdì 2 ottobre in questa edizione speciale Deluxe 2 CD. Però noi vi regaliamo l'ascolto incredibile in anteprima questo giovedì al Cinema Barberini di Roma.
1: Volete partecipare a questo evento? E allora subito mandate un messaggio vocale al 342-4141-762 con il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, e avrete due free pass per questo esclusivo evento in programma al Cinema Barberini di Roma giovedì 1 ottobre. 342-4141-762, vi aspettiamo con un messaggio vocale.
2: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Mick the Nightfly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal and the Giocello. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Mick the Nightfly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Un classico dei Beatles, 1965, un brano straordinario tra i più grandi successi di questa band leggendaria, che parla di amore e sofferenza ed è tratta proprio dall'album Rubber Soul del 65, e noi vi stiamo regalando proprio la possibilità di assistere all'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles, l'album appunto del 65, però con questa innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Quindi chi avrà la possibilità di partecipare giovedì 1 ottobre?
1: Sono Patrizia da Roma e ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava Patrizia, brava. Complimenti. Poi finito tutto quanto, ti vai a fare una passeggiata a Fontana di Trevi, che sta lì,
0: che
2: a due passi.
0: Bello.
2: Ah no, aspetta però, no, non
0: che
2: più. Fontana di Trevi c'ha gli ingressi contingentati adesso.
0: Hai capito?
2: Credo.
0: Forse però perché noi ci facevano troppo il bagno, rubavano le monetine?
2: Può darsi, però almeno noi residenti non paghiamo l'ingresso. Allora, parliamo di spreco alimentare. Vi è mai capitato di mandare indietro un piatto al ristorante? Attenzione, si può fare, non è vietato dal galateo, però deve essere fatto, uno, con discrezione, senza fare cameriere, venga, questo piatto non si può mangiare. No, così no. E soprattutto per un motivo oggettivo.
0: Sì, magari trovate un capello dentro il piatto, oppure che ne so, è troppo freddo, oppure c'è qualcosa di crudo che non potete assolutamente mangiare, c'è qualche allergene, soprattutto anche per chi lo avesse anche comunicato prima, in precedenza. Insomma, c'è la possibilità di farlo con molta discrezione, con molto tatto, perché insomma ci sono i camerieri, c'è lo chef che potrebbe rimanerci male, sottovoce,
2: piano piano.
0: Ma che fine fanno poi quei piatti che tu rimandi indietro, a proposito di spreco alimentare?
2: Se il motivo poi non è così grave, mangiatelo e basta. Cioè, raccontavo a Isa del mio spaghetto con le vongole freddo, l'ho mangiato.
0: Tutto si è mangiato, cioè, sì. Sennò che fine fa questo piatto?
2: C'è
0: poi alla
2: fine?
0: Fame,
2: cioè, ho fame, quindi se l'ho mangiato, era freddo, vabbè, ci sta. Sei cu adesso.

Loro furono gli unici a scrivere una canzone ad hoc per quel concerto tributo a Wembley per i 70 anni di Nelson Mandela nel 1988. Simple Minds, Mandela Day su Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Sto vedendo che avete trovato cose orribili nei piatti dei ristoranti che poi avete giustamente rimandato indietro, ma tra poco ne parliamo, continuiamo a parlarne. E invece è meraviglioso aver ritrovato con la solita energia e la solita voce live Celine Dion, che riascoltiamo.

0: Céline Dion che è tornata in grande forma con A New Day Has Come, questa Radio Monte Carlo.
1: Adesso è il momento delle news con il TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Un'ora in questura stamattina per il commercialista Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso. La polizia ha perquisito i suoi studi, sequestrando la borsa della moglie. L'uomo al momento non è indagato. Il caso, nel caso Garlasco, ombra sui carabinieri del RIS per un presunto depistaggio ai danni di Alberto Stasi all'epoca del delitto. Per i PM di Pavia, quello sulla sua bici non era il DNA di Chiara Poggi. Tramite il suo legale, il 43enne chiede che si faccia piena luce sulle prove favorevoli non depositate. Dopo Eni e IP, anche Kuwait segue l'appello del governo. Applicherà un price cap per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Al momento non sono state specificate le cifre, ma la società ha fatto sapere che il tetto si applicherà con un approccio modulare. La Premier Meloni ringrazia. I legali dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni preparano il ricorso in appello. È quanto emerge all'indomani della sentenza.

0: di un attore straniero. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: attiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, che si chiama Happy Together con Isabella Leodori, Claudio Di Leo, fino alle 16 c'è Giulio Corbelli in regia, e poi ci siete voi al 342-4141-762 che siete parte integrante della nostra comitiva e siete parte integrante anche con quello che trovate nei vostri piatti al ristorante che avete rimandato indietro. Leggo, però avete trovato, allora, leggo di capelli, sì. Leggo di addirittura
1: la mosca nel piatto, addirittura
0: la mosca, sì, salumi con dei vermetti. Però la cosa bella è che avete trovato, evidentemente siete stati cortesi voi per primi,
1: esatto.
0: Dall'altra parte un comportamento professionale, perché bisogna esserlo noi cortesi e professionali dall'altra parte.
1: Certo, se ti vengono incontro, soprattutto non ti fanno pagare il piatto, addirittura ti offrono un altro piatto, ti offrono qualcos'altro, magari anche un pasto gratis la prossima volta, insomma in qualche maniera si devono scusare,
0: sì.
1: Anche perché poi nessuno è perfetto, insomma i problemi possono esserci di tanto in tanto, non sempre ovviamente, ma può capitare quello sbaglio, quell'imperfezione, e non deve pregiudicare tutto il lavoro fatto magari in precedenza o anche quello che si farà in futuro, quindi è giusto comportarsi sempre con molta molta carineria, gentilezza, perché poi le cose si aggiustano sempre da una parte e dall'altra.
0: Anche perché dall'altra parte ci sono dei professionisti, nella maggior parte dei casi, poi anche no, ma questo in tutti i lavori succede, che mettono tutta la loro vita, tutta la loro esperienza, e il lavoro in cucina è duro,
1: è
0: ragazzi.
1: È vero, è molto duro, molto difficile, poi spesso e volentieri, soprattutto se si va in tutti i posti, in tutti i ristoranti, anche nella pizzeria più di periferia, ci si tiene, no? Ci tengono moltissimo gli chef a fare delle cose buone, particolari, avere anche i complimenti, perché spesso e volentieri si riversa la nostra vita su quello che facciamo, sul nostro lavoro, anche troppo, tant'è che è nato questo movimento che si chiama Great Detachment.
0: Prego.
1: Great, perché dire grande distacco, capito?
0: Pareva brutto.
1: Però è un fenomeno per cui i lavoratori e lavoratrici smettono di investire emotivamente nel proprio impiego. Però qui si va un po' troppo all'estremo, perché
0: esatto.
1: Si fa un po' no? Quasi controvoglia. Beh, lo devo fare, timbro il cartellino e via. C'è quella via di mezzo per cui si può intervenire e per vivere meglio. Ma possiamo approfondire tra non
0: sì,
1: molto?
0: Assolutamente. Prima c'è Comrade, questo è Love Sober.

0: Wonder Under the Bridge con Adele. Siete su Radio Monte Carlo. Cos'è questo grande distacco dal lavoro? A great detachment. Caro mio, ci hanno sempre detto, no, dopo tanti anni, per tanti anni, di seguire la propria passione, perché dobbiamo farlo, perché chi lavora con grande passione è come se non lavorasse. Però a un certo punto è arrivato questa cosa di distaccarsi un pochino dal lavoro, perché metterci troppa emotività, poi alla fine ti identifichi davvero con quello che fai, e il piccolo crollo, perché poi capita a tutti, no, momenti di alti e bassi nel mondo del lavoro, crolla tutta la persona, invece ci deve essere altro oltre al lavoro. Questo è veramente un approccio sano verso la sfera professionale. Certo che il totale distacco, quindi fare una cosa tanto per farla perché bisogna pagare le bollette, insomma non è nemmeno una cosa bella, cioè dobbiamo farla assolutamente, però è molto triste, perché il tempo maggiore della nostra vita lo passiamo lavorando.
1: La passione del proprio lavoro può diventare comunque un'arma a doppio taglio. Chi ama quello che fa rischia comunque d'accettare magari straordinari non pagati o maggiori sacrifici, e tanto fai quello che ami e magari trovi anche chi se ne approfitta. Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, il 30% dei lavoratori italiani dichiara di voler cambiare impiego entro 18 mesi, e questa sicuramente non è un ben dato.

0: Christopher Cross con All Right dal 1983, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XPIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, stasera in prima serata, Canale 5.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: I heard it through the grapevine con Marvin Gaye su Radio Monte Carlo, canzone che è stata inserita anche nella splendida colonna sonora del film splendido altrettanto The Big Chill, il grande freddo. La meraviglia, siete su Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio, fanciulli all'ascolto, si parla di lavoro, del rapporto che abbiamo con il nostro lavoro, con il nostro mestiere. Riccardo da Verona dice: falegname da una vita, ma nel tempo libero devo fare altro, non perché odi il mio lavoro, ma staccare è tutto. Io pedalando stacco e riparto al meglio. È verissima questa cosa, perché è avere un giusto equilibrio che riguarda sia il lavoro e il tempo libero. Quindi se riusciamo a stare bene sia nel tempo libero facendo altro sia lavorando, e lì è veramente abbiamo fatto bingo.
1: È proprio quell'equilibrio di cui parli, il risultato che dovremmo trovare anche per chi ha una gran passione per il proprio lavoro, anche perché la soluzione per chi ha passione non è semplicemente chiedere ai lavoratori di più, ma insomma chiedere il giusto a chi lavora con tanta passione e che riesca a trovare anche un equilibrio tra lavoro e vita privata. Vita privata e lavoro, e noi ve lo auguriamo di tutto cuore. C'è Mina adesso, questa è la meravigliosa Vento di Passione. Il ricordo.

Questa Thinking of You appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo alle 15.35. Adesso si vola con The One and Only Butterfly, la nostra farfalla preferita, Mariah Carey. Questa è Emotions.

0: Emotions con Mariah Carey, questa è Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio. Sappiate che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'arte delle grandi mostre e avete la possibilità subito di avere due free pass per la mostra Letizia Battaglia, giusto Claudio?
1: Sì, è in mostra oltre 200 immagini che ripercorrono 50 decennale carriera della fotografa siciliana, dagli anni della mafia a Palermo fino agli scatti sociali e il reportage. Beh, al primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762 con nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per la mostra Letizia Battaglia, allestita presso le sale di Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino, dal 17 ottobre al 7 febbraio. Quindi nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Cina, nella città di Datong, è stato realizzato un enorme impianto fotovoltaico progettato per assumere, visto dall'alto, la sagoma di un panda gigante. La prima fase della Datong Panda Power Plant ha una potenza di circa 50 MW e occupa un'area vicina ai 100 ettari.
1: L'idea non è soltanto produrre energia rinnovabile, ma anche attirare l'attenzione dei più giovani sui temi dell'energia pulita e della sostenibilità. Accanto alla centrale sono state infatti promosse anche iniziative educative e programmi dedicati ai ragazzi. Un modo decisamente insolito per trasformare migliaia di pannelli solari in qualcosa che, oltre a produrre energia, riesce anche a farsi ricordare.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi.
2: Se la vi.
3: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: One, two, three, four.
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
7: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: Michael Sharkey e Good Heart su Radio Monte Carlo. Vi abbiamo regalato i biglietti per la mostra Letizia Battaglia, allestita presso le sale di Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino, e che sarà in mostra dal 17 ottobre al 7 febbraio. Vediamo chi se li ha portati a casa.
1: Cristina da Corsico, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava!
0: Grande Cri, brava!
2: Bravissima, bravissima, siete veramente eccezionali, quanto bene vi vogliamo. E poi la sorpresa stamani, a proposito di quanto siete speciali, che è arrivata qui alla radio, anche perché le lettere non le scrive più nessuno, ormai l'abbiamo detto, ne parliamo abbastanza spesso del fatto di prendere carta, penna, mandare con tanto di francobollo una lettera a qualcuno o a un emittente. Erano cose che succedevano con le radio piccole, le radio locali,
0: sì,
2: private, ti ricordi?
0: Come no?
2: Invece Angelo, nato a Genova ma residente a Saronno in provincia di Varese, ha preso carta e penna, anzi una penna stilografica,
0: si vede, sì,
2: elegantissima, sì, sì, vedi com'è, e ha scritto una lettera bellissima proprio per noi, per tutti noi di Radio Monte Carlo, con delle parole belle belle belle. Noi l'abbiamo messa in bella mostra, tra l'altro.
0: Ci mancherebbe altro, non solo l'eleganza nello scrivere, un italiano anche estremamente corretto, anche scrivere primo foglio, secondo foglio sulle due pagine della lettera, che è veramente bellissima.
2: Grazie, Angelo.
0: E a noi ci riempie il cuore di gioia sapere e da avere queste prove vere e proprie di quanta compagnia vi facciamo ogni giorno.
2: Il senso del nostro lavoro
0: giorno
2: è questo,
0: esatto.
2: Ecco, quando riceviamo queste lettere, queste testimonianze da parte vostra, da parte del vostro ascolto, e insomma capiamo veramente che quanto sia importante stare in vostra compagnia.
0: Siena Spyro adesso.

Mario Venuti, Carmen Consoli con Mai come ieri su Radio Monte Carlo. Saluto anche chi ci manda questa immagine bucolica in mezzo agli ulivi, qualcuno che evidentemente sta per dipingere, perché non farebbe mai niente senza la musica in sottofondo di Radio Monte Carlo. Grazie. Da Mario Venuti a Mario Biondi, questa volta con Be Lonely su Radio Monte Carlo. Be Lonely.

0: è bello chiudere con Mario Biondi, Being Lonely, canzone con cui si chiude l'appuntamento di oggi con Happy Together. Grazie Isabella e Leodori.
1: Grazie Claudio Di Leo, domani torniamo a partire dalle 14 con un nuovo Happy Together. Salutiamo anche Alessio da Roma, che lavora in aeroporto e ascolta la radio praticamente dalla mattina alla sera, Radio Monte Carlo. Grazie Alessio, ti vogliamo
0: grazie
1: bene.
0: Grazie Ale.
1: E salutiamo anche Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Quindi vi lasciamo nelle mani meravigliose di Chiara Lorenzutti con C'est la vie e subito le news con il TG Com 24.
0: A
1: grazie.
0: Domani alle 14, ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, le difese dei tre 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo di primo grado sono pronte a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato. Il ministro Tajani, dopo le polemiche sui rapporti con il Cairo, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo, metterà un tetto al prezzo dei carburanti come Eni e IP, il price cap per 30 giorni. L'Unione Europea decide di monitorare i mercati contro le mosse anticoncorrenziali e mette in guardia. L'inverno sarà impegnativo, le tariffe energetiche molto alte. Il conflitto in Ucraina, l'Estonia accusa Mosca di sabotaggio, l'incendio ad una fabbrica di droni, opera della Russia. Il Cremlino nega e il ministro degli esteri Lavrov attacca, non c'è dubbio, l'Europa conduce una guerra contro di noi. Durante un addestramento precipita un bombardiere russo, 6 i morti. Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio. Ombre sui carabinieri del RIS avrebbero nascosto prove a favore di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il consulente della procura non era DNA della vittima quello sui pedali della bici dell'allora fidanzato. Si abbassa l'allerta volo a Catania, torna operativo l'aeroporto siciliano dopo giorni di sospensione a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Nessuna restrizione in decolli e atterraggi. Calcio, la Nations League. Dopo il riscatto dell'Italia che ha battuto 4-1 la Turchia a Bursa, gli azzurri sono rientrati a Coverciano. Avranno pochi giorni per recuperare le forze e preparare la sfida di venerdì contro la Francia. Si gioca a Parigi. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre.

Insieme in questo martedì 29 settembre, buon pomeriggio, ben trovati, questa è Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con C'est la vie. Come sempre un abbraccio a Isabella Eleodori e Claudio Di Leo che tornano domani con il loro Happy Together a partire dalle 14 e buon pomeriggio a chi sceglie la grande musica di Radio Monte Carlo. Ci siamo anche quest'oggi, data evocativa di canzoni meravigliose, lo sappiamo, ma sono quelle che poi ascolteremo nel corso del nostro appuntamento anche quest'oggi, naturalmente qui su Radio Monte Carlo. Io sono Chiara Lorenzutti, buongiorno, c'è Gabriele Lobianco in regia, c'è Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, insomma siamo pronti a cominciare, anzi a continuare con la nostra grande musica. Subito Martin Garrix, You Too con la loro Fireflies.

La voce dolcissima è quella di Raff con la sua In tutti i miei giorni qui su Radio Monte Carlo nel nostro appuntamento con C'est la vie. Andiamo subito a conoscere una famiglia molto particolare che condivide una passione che secondo me si sposa benissimo con quanto sta per accadere nei nostri boschi in questo momento dell'anno, quindi parliamo appunto della cerca per quanto riguarda il mitico tartufo. Siamo a Città di Castello, qui c'è una famiglia che la famiglia Cenci ha stabilito un record unico, quindi genitori e quattro figli tutti uniti dalla passione secolare per la cerca appunto del tartufo, quindi un viaggio tra l'amore, la complicità, la condivisione, i cani, questo rapporto davvero particolare che si instaura tra chi cerca il tartufo e il cane, che poi sappiamo è una risorsa fondamentale, e tante tradizioni secolari, quindi si parla dell'apertura della stagione del tartufo bianco, ne approfittiamo per ricordare un po' tutte le altre zone importanti d'Italia in cui si cerca il tartufo, Alba magari, ma non solamente, quindi buon lavoro a chi lavora in questo comparto straordinario. Ma come ci fa sentire stare così a contatto con la natura? Cosa dicono i componenti di questa famiglia circa questa condivisione così importante? Dicono: andare a tartufi ti fa sentire bene, è bellissimo perché sei veramente a contatto con la natura, con i cani. Il tartufo è sempre una sorpresa quando affiora dalla terra. Arrivano i brividi e il profumo inebriante penetra dentro di noi, quindi con grande orgoglio appunto condividono queste bellissime riflessioni prima di iniziare la nuova stagione, che sia ricca, ecco, ce l'auguriamo per tutti. Questa è Radio Monte Carlo, questo è il pomeriggio con C'est la vie, subito Brian Ferry, la sua The Right Stuff.

0: Quanti dischi meravigliosi sono usciti in quell'anno? Anche qui siamo nel 1987, la voce, lo stile inconfondibile, quello di Bryan Ferry, la sua The Right Stuff, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
12: È possibile!
13: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Ci sono i London Beat, I've Been Thinking About You, e questa è Radio Monte Carlo. Questo è il nostro pomeriggio con C'est la Vie e con me, Chiara Lorenzutti, come sempre, fino alle 18. Allora, si è parlato molto di moda, lo stiamo facendo anche in questi giorni, un po' sull'onda della Fashion Week che abbiamo vissuto, seppur indirettamente, non che fossimo lì, insomma, protagonisti, ma quello che poi si legge sui giornali, sui siti, le foto che arrivano direttamente dalle passerelle, un po' dovrebbero ispirarci per quanto riguarda la scelta dei look che indosseremo non in questa ma nella prossima stagione, e un po' ci fanno anche intenerire perché ci sono state alcune scelte che ci hanno riportato un po' indietro con la memoria, ma soprattutto hanno reso ancora una volta un tributo, un omaggio importante a un grande signore della moda. Stiamo parlando di Giorgio Armani, ed è stata una dedica a 360 gradi nei suoi confronti quella che è arrivata poi dalla passerella, quindi è sfilato questo completo maschile nella collezione Evoluzione, disegnata poi dalla nipote Silvana. Quindi su questa giacca portata in passerella all'Armani Teatro per ospiti come tantissime attrici, Claire Danes una fra tutte, poi c'è stata Agnese, la storica modella della Maison, e a lei infatti è stato ispirato quello indossato da Re Giorgio nel 1942, quando aveva 8 anni per la prima comunione. Quindi quest'abito indossato da un Armani bimbo giovanissimo, la cui foto poi è riprodotta anche nella nuova biografia autorizzata, certifica ancora una volta il successo e soprattutto l'amore profondo e radicato e la stima infinita che si nutre nei confronti di questo grande signore della moda. Quindi tutto quello che lui toccava, tutto quello che ha vissuto diventa storia, diventa racconto e diventa un modo ulteriore per rendergli omaggio ancora una volta, soprattutto a casa sua. Lo raccontiamo e lo ricordiamo sempre. The Rolling Stones con la loro You Know I'm No Good, questa è Radio Monte Carlo.

Champagne, Rita Ora con For You e questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. C'è un artista amatissimo che abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di vedere con un live pazzesco quest'estate a Perugia in occasione di Umbria Jazz. Sto parlando di Zucchero, che ha festeggiato il compleanno qualche giorno fa, quindi un po' tardivi ma tanti, tanti auguri di cuore. E non perdiamo l'occasione di riascoltarlo con una delle canzoni forse più belle, più intense, che ci riportano un pochino indietro nel tempo ad un album mitico, appunto, Oro, Incenso e Birra. Zucchero con la sua diamante.

0: Da un album bellissimo, molto intenso, la voce inconfondibile di Zucchero, la sua Diamante, qui su Radio Monte Carlo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
3: Aiuto, sono già preoccupato.
2: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
3: Ma sei seria? Così sembra una medicina.
2: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
4: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
5: Tipo così?
6: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
3: Ecco.
2: Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ale, Franz, venite!
8: Michel!
3: Cosa c'è?
2: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
8: E quindi?
9: Non è mica un segreto.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
7: E certo, non lo sapevate?
9: Ale è svenuto.
7: Oh no!
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
10: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
12: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
21: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
22: Prossimamente live, in concerto.
21: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
22: Infolani, bluenotemilano.com.
23: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
24: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

Ci sono i Depeche Mode con la loro Enjoy the Silence, l'emozione ogni volta che si riascolta questa canzone, soprattutto qui su Radio Monte Carlo alle 16:50. Ci sono dei luoghi, nei locali che stanno vivendo, una parte diciamo dei locali che frequentiamo, che stanno vivendo una vita un po' a sé, un po' particolare. Molto spesso diventano anche il centro, il punto d'attrazione che ci spinge magari a scegliere un bar, un locale, un ristorante al posto di un altro. E stiamo parlando del bagno, delle vere e proprie attrazioni. A Roma, per esempio, in un locale c'è persino chi ha messo i videogiochi poi davanti alla toilette, in modo tale che ci si possa piacevolmente intrattenere con dei vecchi videogiochi che ci riportano subito l'atmosfera della vecchia sala giochi anni 80, anni 90, quindi tu puoi giocare mentre aspetti poi di entrare alla toilette. A Londra, per esempio, ci sono delle toilette dentro capsule bianche a forma d'uovo e dei ristoranti che fanno ascoltare, anche sempre nei servizi, nella toilette, i rumori della fermentazione dell'uva. Quindi una cosa che piace molto, anche perché insomma regala una certa discrezione, ecco, a questo momento così intimo. Quindi il bagno dei locali, se vogliamo, da tempo ha smesso di essere soltanto il posto dove uno necessariamente ogni tanto fa delle pause durante la cena, ma è diventato una delle stanze su cui i ristoratori e i designer hanno scelto di investire di più, perché spesso e volentieri i bagni devono essere memorabili, devono essere anche instagrammabili. Tu vai in bagno e devi poter scattare delle foto, e tanto più sono instagrammabili quanto più è possibile direttamente identificare il locale a partire dal bagno. E cioè, e questo è, come dire, dal punto di vista del marketing è un processo piuttosto interessante. Quindi per esempio a Londra c'è questo posto che si chiama Sketch, ci sono questi celebri cubicoli a forma d'uovo che sono rimasti praticamente immutati dall'apertura e sono diventati una delle parti più fotografate del locale, quindi tu vedi quel dettaglio e capisci esattamente dove sei. Quindi diciamo che c'è anche una certa convenienza nel puntare su una toilette molto all'avanguardia. Subito Bruno Mars su Radio Monte Carlo con All My Soul.

0: Anni 70 con questa canzone, Jerry Rafferty, la sua Baker Street. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sylla V. Tra poco tempo di informazione, breaking news, TGcom 24, poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il giallo di Pietra Catella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso dicembre, è stato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialisti. Sequestrata la borsa della moglie, nel fascicolo per duplice omicidio non risultano indagati iscritti. Si faccia luce sulle prove favorevoli che non sono state depositate, a chiederlo oggi Alberto Stasi, il giorno dopo la chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Ci sarebbe stato un depistaggio sulla bici del giovane condannato per il delitto di Garlasco. Tetto ai prezzi dei carburanti anche per Kuwait. La società petrolifera accoglie l'invito del governo di Giorgia Meloni. La misura scatterà il 1 ottobre e avrà una durata di 30 giorni come quello di Eni e IP. L'Unione Europea avverte: il prossimo inverno senza dubbio sarà complicato se non molto duro. Il commissario Jorgensen osserva: servono più energie rinnovabili il più velocemente possibile per liberare l'Europa dalle sue dipendenze. Tragico incidente questa mattina a Bolzano. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone in pieno centro cittadino. Soccorsa e trasferita d'urgenza in ospedale, la piccola non ce l'ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi. Il caso di Giulio Regeni, le difese dei tre 007 egiziani condannati a 10 anni di carcere per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo sono pronte a impugnare la sentenza in appello. Il quarto imputato invece è stato assolto. La Presidenza del Consiglio, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha inoltre chiesto ai quattro un risarcimento di 2 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento Ramo-Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla A30 Caserta-Salerno segnalati i cantieri tra Castel San Giorgio e Barriera di Salerno, Mercato San Severino in direzione di Salerno. Sulla A16 Napoli-Canosa una perdita di carico viene segnalata tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa. Sulla raccordo della 1 Siena-Firenze rallentamenti invece per un veicolo in panne allo svincolo di San Donato in direzione di

voci incredibili, quelle di Patti LaBelle insieme a Michael McDonald, On My Own, alle 17.08 minuti qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie insieme a me, Chiara Lorenzutti, e anche un po' di racconti che arrivano dal mondo del tennis e soprattutto dopo questo torneo, un torneo di tennis a squadre unico nel suo genere che è la Laver Cup, ideato peraltro da Roger Federer per onorare poi la leggenda australiana Rod Laver. E la competizione mette di fronte due fazioni, quindi c'è il Team Europe da una parte composto dai migliori tennisti europei e il Team World

dall'altra parte con i giocatori del resto del mondo, quindi insomma un torneo un po' particolare che peraltro si è appena tenuto e ciò che diciamo si ricorda di questi giorni è una sorta di André Agassi Show, ecco, tennista pluripremiato che conosciamo peraltro. André Agassi, autore anche di un libro bellissimo, se vi capita di recuperarlo, è uscito qualche anno fa, si intitola Open, quindi racconta la sua storia nel mondo del tennis, anche a tratti molto dura, un libro veramente molto bello. E diciamo che l'ex tennista statunitense è stato capitano appunto del Team World, sconfitto dal Team Europe, e quindi si è scatenato durante la cerimonia finale, quindi sembrava veramente un comico, un presentatore di lunga data, uno stand-up comedian autentico, ne ha avuto per tutti, per Alcaraz, e poi ha detto al nostro Cobolli, dice: non mi fai perdere il filo per quanto sei bello, insomma ha dato il meglio di sé, è stato particolarmente divertente. Forse quando poi esci dai circuiti, quelli del tennis giocato seriamente, ti puoi permettere anche la leggerezza di essere particolarmente divertito e divertente, quindi un grande campione che si contraddistingue sempre e comunque. Subito Tyla con la sua canzone, si intitola Water. Man.

con la sua Walking Away, questa è Radio Monte Carlo. Per un attimo immaginiamo cosa deve essere stata questo défilé particolare, insomma, di una nota casa di prodotti per capelli in quel di Parigi, e ha chiuso questa défilé di donne famose di tutto il mondo con Céline Dion, che ha chiuso a sorpresa l'evento, questa sorta di sfilata sotto la Tour Eiffel con un total look black, schiaparelli bellissima, ed era a Parigi per questa tournée sold out, che poi l'ha vista tornare a cantare dopo una lunga pausa imposta ovviamente dal periodo un po' complicato che ha vissuto. Quindi grande emozione per la platea nel rivederla. Peraltro foto di Céline la raccontano come la più elegante, la meglio vestita di questi giorni, quindi evviva evviva Céline Dion e bentornata. Da una signora all'altra, Lisa Stansfield, questa è la sua Change. If

0: Uno dei tanti singoli che tra la metà, la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90 hanno reso davvero più prezioso il nostro tempo. Lisa Stansfield con la sua Change, questa è Radio Monte Carlo.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: Tutto è possibile.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
16: Verde! Rosa! Arancio!
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Le mele di Marlene.
23: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
22: Mi fa innamorare.
24: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
25: Febal Casa, Febal Casa.
24: Più info su febalcasa.com.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Ed è questa la grande musica di Radio Monte Carlo, come potrebbe non esserlo. Living It Up 1982 per Bill Labonte nel pomeriggio con C'est la Vie. Andiamo per un attimo a un matrimonio e soprattutto alla cena del matrimonio che si è tenuto qualche giorno, del quale si è molto parlato, ovviamente Damiano David, leader dei Måneskin, eccetera, ha sposato l'americana Dove Cameron, l'ha fatto in Toscana con questa cerimonia della quale un po' si è saputo e un po' no, quindi vige un po' di riservo, quindi sono stati discreti al punto giusto, particolarmente eleganti, mescolando dei tocchi di stile con delle novità che secondo me renderanno il mondo del wedding, dei matrimoni, un pochino meno formale. L'hanno fatto con grande classe, grande eleganza, con una wedding planner insomma che si è distinta già per ottimi matrimoni di tanti altri personaggi famosi e certamente li ha ben consigliati. Che cosa hanno proposto? Hanno proposto questo sharing barbecue. Per la verità, la sera che precedeva il matrimonio già gli amici erano arrivati da tante parti del mondo e quindi si è pensato in Toscana di procedere a questa grigliata sontuosa, ma nessun tipo di servizio, una grande tavolata conviviale per tutte le persone che si sono sedute liberamente, poi si servivano direttamente dai piatti messi al centro poi dei tavoli, quindi libero servizio per fare in modo che tutto fosse particolarmente caldo, condiviso, molto molto aggregante. Non dimentichiamo che c'è anche un significato di unione tra gli sposi, perché Dove Cameron è americana e negli Stati Uniti, lo sappiamo, il barbecue è molto più di un rito gastronomico, corrisponde, che ne so, al nostro vassoio di pasta, ecco, la domenica, per dire, cioè quindi il massimo della vicinanza, della familiarità, del calore, della convivialità. L'aspettiamo in tour, Malika Ayane, firmato naturalmente Radio Monte Carlo.

Gottenon è il titolo della canzone di Robert Post alle 17.38 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro C'est la vie. Quanto ci piace guardare i film di tanto in tanto e ritrovare poi anche degli arredi. Io rimango sempre molto stupita, piacendomi molto il tema dell'arredo d'interni, quando nei contesti delle case popolate dai protagonisti dei film tu ti imbatti in arredi veramente straordinarie. E c'è una regista che allo stesso tempo è anche una arredatrice straordinaria. Lei si chiama Nancy Meyers, è appunto una celebre regista, sceneggiatrice, ma anche produttrice cinematografica statunitense ed è nota, se vogliamo, per aver ridefinito anche un po' il genere delle commedie romantiche moderne e soprattutto per questa firma estetica delle case che è incredibile. Cioè ci sono addirittura delle pagine dedicate sui social che riprendono delle immagini, degli spezzoni dei suoi film per vedere come ha arredato con una dovizia di particolari incredibili le case che conosciamo molto bene in film anche molto molto noti, per esempio film tipo Tutto può succedere, Genitori in trappola, Quello che le donne vogliono, L'amore non va in vacanza. Quindi tutte commedie che piacciono da un lato per le storie d'amore e anche un po' i rapporti familiari, se vogliamo a lieto fine, perché abbiamo tanto bisogno ultimamente di lieto fine, dialoghi brillanti, attori molto noti da Diane Keaton, Meryl Streep, Kate Winslet, Jude Law. Però c'è questa cosa che rende molto riconoscibile l'atmosfera, no? Dei suoi film salta un pochino meno all'occhio, ma questo arredamento, questo allestimento delle case dove sono ambientati, quindi tutto curato nei minimi particolari. Solitamente sono grandi ville, ranch, dei cottage da diversi milioni di euro, hanno un giardino ben curato, i rampicanti, grandi vetrate che affacciano i prati, giardini, piscine, spiagge, insomma luoghi meravigliosi nei quali tutti vorremmo vivere. Non avremo i problemi dei protagonisti certamente, però ci piacciono assai. Complimenti a lei. Subito Prince qui su Radio Monte Carlo.

0: Va ascoltata fino alla fine questa canzone, una delle tante canzoni che riporta, esattamente ci regala tutta la magia di Prince. 1996, Batch by Golly Wow, e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: house.fileni.it.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

Ci sono i Bee Gees con la loro You Win Again. Questa è Radio Monte Carlo, 17:51. Un bel programma per un weekend che ormai è alle porte. Si parla di carte in dimora storica, quindi un bel racconto dell'Italia attraverso gli archivi privati. Un giorno per scoprire di tutto e di più. Ma cosa sono gli archivi privati? Ma anche ricettari di cucina, antichi erbari, fotografie belle autografate, libri dei segreti, segreti anche di bellezza, bozzetti di costumi e gioielli di scena. Sono alcune delle meraviglie da ammirare da vicino sabato 3 ottobre in occasione della quinta edizione di Carte in Dimora, quindi archivi e biblioteche che raccontano storie tra passato e futuro. Una bella iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oggi conta 4.500 soci, quindi apre archivi, musei, biblioteche private in tutta Italia e lo fa soprattutto in maniera gratuita, rendendo accessibile e visibile ciò che normalmente non può essere visto. Quindi da non perdere questo appuntamento. E questa è Radio Monte Carlo.

0: grinta ma anche con un po' di sensualità la Lenny Kravitz, l'abbiamo riascoltato con Low qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, grazie per esserci stati anche quest'oggi, per aver viaggiato, lavorato insieme a noi. Se viva, torniamo domani a partire dalle 16 con Selami naturalmente. Grazie a Gabriele Lubianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy che vi accompagna come sempre sino alle 20. Prima però Breaking News e TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, una splendida serata a voi, ci sentiamo domani alle 16, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione Europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia del 19 Italia che costò la vita a 81 persone. Sono pronte a ricorrere in appello a Roma le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni. Assolto il quarto imputato, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini. A Pavia la procura ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio che va verso il processo. Secondo il consulente della procura non era DNA della vittima quello rilevato sui pedali della bici dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Torniamo all'estero, un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nella regione dell'Armur con un bilancio tragico di 6 vittime e un ferito. L'Europa conduce una guerra contro di noi, dice il ministro degli esteri russo Lavrov. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Sulla A1 Firenze-Roma, rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla A8 Milano-Varese, un veicolo in panne causa rallentamenti alla barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla A14 ramo Casalecchio, code per traffico tra l'allacciamento A14 e l'allacciamento con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 4 Milano-Brescia, veicoli scortati tra Palazzolo e Ponte.

0: Chidisola, ah, yeah. Buona serata a tutti voi.
1: Dato una nasata al microfono.
0: Lui è Giancarlo Cattani, hey. Sono Tamara Donà. Questa però chiaramente è Radio Monte Carlo, lo sappiamo. Salutiamo sì. La nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: 9 di settembre, parla un po'.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ma ti sento lontana.
1: Ma è il raffreddore.
0: Sarà
1: però.
0: Il raffreddore, ma non sono diventato sordo. Buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Questa è Radio Monte Carlo, dopo Chiaretta Lorenzotti, come hai giustamente detto tu, parte Take It Easy in radio e anche in TV. Un saluto va a Gabrielito Lo Bianco che è in regia, Federica Pogliani che è in redazione e Teresita Fogli al centralino. Ancora un abbraccio enorme a lei. Allora, la squadra con voi da questo momento fino alle 8 della sera, come stai?
1: Io sto molto bene, non posso fare a te questa domanda, ma soprattutto posso chiederti se dai un'altra nasata.
0: No, ho dato una nasata poco fa, ho detto va bene che ho la nappa e quindi però l'ho preso in pieno questo microfono.
1: Bene.
0: Leggerezza, tanta attualità, notizie.

0: L'ultima ora, un testo da leggere in chiusura, questo più o meno il menù, una sfida musicale,
1: certo,
0: anche oggi, che coinvolgerà ovviamente anche la vostra attenzione e al vostro buon cuore un messaggio vi chiediamo appunto per la sfida più tardi, ma messaggi se vi va, e oramai dovreste essere abituati, sono comunque sia anche il sale di questa trasmissione,
1: certo,
0: perché vogliamo un po' sapere i fatti vostri sostanzialmente, per cui 342 41 41762 per ricevere appunto i vostri messaggi.
1: Allora, secondo me lei è una delle
0: protagoniste.
1: Eh beh, certo.
0: Fammi
1: volevi
0: dire.
1: Volevi aspettare ancora
0: un
1: po'?
0: No, volevo sapere come stessi con questa camicia di paperina. Che... Ti sento lontana.
1: Mi
0: però.
1: Senti lontana?
0: Sì, ma
1: mi
0: non
1: avvicino?
0: Come... No, ah, stai okay. Là, che è meglio. Volevi dire?
1: No, volevo dire che lei è una delle protagoniste sicuramente della scena musicale pop mondiale. Lei è Olivia Dean.
0: E il brano è Baby Steps.
1: Bravo.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Questo è il titolo del brano appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. Vedi?
1: Che voce, abbiamo... che voce!
2: Abbiamo... No, che voce che...
1: No, no, non è vero, si sente bene.
2: Ciao, sono
1: Buonasera.
2: Claudio Di Leo. Così lo posso fare un po', eh.
1: Ilaria da Foggia.
0: Adesso
1: Ilaria
0: ti
1: da Foggia...
0: si sente benissimo.
1: Ci si sente, ci si vede anche, pensa un po'. Ci guardano in televisione. Ma Giancarlo, complimenti, dice Ilaria da Foggia. Ma quanti tatuaggi hai? Guarda, è una cosa, Ilaria, che io da quando lo conosco, sono circa 20 anni.
2: Mamma mia.
1: Sto cercando di capire, glielo chiedo ma non me lo dice, anche perché, ne fai così senza un po' così misteriosi
2: ma
1: e si aggiungono agli altri.
2: Fatto uno
1: ma
2: in
1: più
2: Provenza.
1: O meno
2: no,
1: 20,
2: so.
1: 30?
2: No, sono
1: molti di
2: guarda,
1: più.
2: Guarda, non li ho mai contati, però sono molti di più.
1: Secondo voi quanti tatuaggi ha Giancarlo Cattani?
0: Ma che bel quiz e che trasmissione elevata.
1: Dai,
0: questa
1: va
0: sera.
1: Bene.
0: Invece con leggerezza parliamo di attualità perché è stato decretato il bar dell'anno per il 2027 e si trova nel cuore di Firenze. Questa notizia è molto carina. Adesso entriamo poi nella fattispecie, ma ci fa pensare ovviamente ai nostri amici che ci accolgono ogni mattina, perché è abituato a fare colazione al bar,
1: infatti,
0: chiaramente come te.
1: Sì, no, ma che io non la faccio mai al bar. No, no, a me piace farla a casa, tutte le mie rituali.
0: Allora, non riguarda né me né te, perché io anch'io, insomma, faccio, cioè bevo un caffè a casa.
1: Sì, appunto.
0: Però a me piace, per esempio, quando sono a Napoli che ci si incontra nel fine settimana con gli amici, con un rico nella fattispecie, andiamo a bere il caffè al bar.
1: E vedi, quindi avete il vostro bar dove andate?
0: Esatto, dove lavora Umberto, poi non posso dire quale.
1: Buonasera Umberto.
0: Comunque, il bar migliore d'Italia si trova nel cuore di Firenze.
1: Esatto, diciamo il nome?
0: Ma sì,
1: è il Caffè Gilli. Allora, un premio che celebra proprio la capacità di questo storico locale fiorentino, diciamo che custodisce la propria identità senza smettere di innovare.
0: Certo.
1: E poi vabbè, c'è anche la pasticceria che è buonissima, ma la cosa bella è che questo, diciamo, questa fotografia ci dice che i caffè più buoni, diciamo così tra virgolette, più numerosi sono in Lombardia, e che conferma la prima, si conferma la prima regione per presenza con 135 indirizzi. Però è anche vero che probabilmente in Lombardia ci sono molti più bar.
0: Forse
1: che
0: numericamente, esatto, più che per le miscele buone.
1: Sì, non è solo quello.
0: In
1: questa zona poi è difficile.
0: No, vabbè, lasciamo stare, nessuna polemica.
1: Però, tanto non ci ascolti.
0: Comunque, abbiamo detto qual è il caffè migliore, ma era giusto per partire con leggerezza e soprattutto sottolineare il fatto che tutti quanti noi abbiamo magari un bar
1: preferito.
0: Ecco, nel cuore,
1: esatto.
0: No? Dove che comunque sia ci ospita. Se avete il vostro, noi siamo ben contenti, insomma, anche
1: tutti
0: di condividere.
1: Voi che ospitate Radio Monte Carlo nei vostri caffè, arriva Carlo Santana con Just Feel Better.

0: Ma senti che voce, Rufus e Chaka Khan, Ain't Nobody qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Grazie
1: beati
0: per
1: loro.
0: I vostri messaggi, sono tanti.
1: Sì, sono tanti, beati loro con questa voce. Barbara,
0: sì.
1: Barbara, grazie di questo messaggio. Ci si rifugia sempre in un posto felice, nelle cose, nei libri, nella musica. Che ci fa sentire un po' in pace, no? Ebbene, anche la vostra trasmissione è così, lo siete anche voi.
0: Ma
1: questo
0: che bello!
1: È un messaggio bellissimo.
0: Il rifugio felice, ma è bellissimo.
1: Come se fosse un approdo, perché
0: bello,
1: poi la radio in generale, prescindendo da Tamara e Giancarlo e tutta la squadra, è questo, no? Sapere che alle 18 parte, o a un'altra ora, ci mancherebbe altro, parte quell'appuntamento che è famiglia e che tu ritrovi.
0: È vero, è vero.
1: E quindi
0: vero.
1: Quella piacevole abitudine che è casa. Adesso mi taccio per sempre e vado in pubblicità.
0: Che bello, mi piace il posto felice qui su Radio Monte Carlo. Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
2: Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi.
0: Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime.
2: Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: Verde, rosa, arancio.
0: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: 18:30, ancora buon martedì 29 settembre.
1: Bella, bella.
0: Sì, sì, seduto in quel caffè. Dunque, salutiamo anche, sì, c'è chi ha scritto: oltre ai bar, ringrazierei anche i locali dei parrucchieri,
1: certo,
0: coiffeur,
1: sì,
0: dove ho avuto la gradita sorpresa di trovarvi l'ultima volta che ci sono stato.
1: Vedi?
0: Questo è il messaggio di Gaspare.
1: Buonasera.
0: E noi vi salutiamo tutti. Tra
1: Ma
0: l'altro,
1: certo,
0: oggi, non essendo lunedì, sono aperti. Per
1: assolutamente.
0: Cui metti che ci stanno ascoltando.
1: I panettieri, i ristoranti, i bar.
0: Tutti.
1: Ascoltano e tanti guardano anche Radio Monte Carlo TV. Fai ciao con la manina.
0: Faccio
1: buonasera
0: ciao
1: a tutti
0: con la
1: voi
0: manina.
1: Grazie per averci scelto anche questa sera.
0: E mi rivolgo anche a chi ha scritto: sì, i tatuaggi di Giancarlo sono come i fagioli di quei quiz televisivi di un tempo. Quanti fagioli
1: ci
0: sono?
1: Ma più di 30 o meno di 30?
0: Era la grande Raffaella Carrà, se non erro.
1: Sì,
0: va bene.
1: Va
0: allora
1: bene.
0: Ho una domanda da porti.
1: Mm-hmm.
0: C'è un'immagine ricorrente prima che tu riesca a addormentarti che torna alla tua mente?
1: Allora, l'immagine, cioè, che torna alla mia, prima di dormire tutte le sere, la stessa?
0: Beh, magari non con tutte le sere, però ti faccio un esempio concreto.
1: Tu ce l'hai?
0: Io ce l'ho, non tutte le sere,
1: però,
0: ma spesso mi capita di ripensare a quando giocavo a calcio e rivedo me. Io giocavo in porta, facevo un portiere. E rivedo alcune azioni realmente
1: che facevi?
0: Sì, delle parate che particolari che sono rimaste impresse nella memoria. Non lo so perché accade.
1: Ti rilassa pensare alle azioni.
0: Ma io mi addormento comunque, quindi figurati, non ho problemi. Però mi capita di avere un'immagine ricorrente
1: prima di dormire, ti
0: prima di addormentarmi.
1: No, io ricorrente non ce l'ho, solo un pensiero, più che altro una speranza.
0: Di speriamo di mattino,
1: no, di addormentare. Speriamo di dormire questa notte. Può essere questo il mio pensiero ricorrente, diciamo così.
0: Però secondo me questo è controproducente, perché se ci pensi non ti aiuta.
1: È vero, può essere, può essere. Però anche, secondo me, anche chi ci ascolta magari ha un pensiero ricorrente.
0: Potrebbe.
1: Molti fanno, come dire, il film della giornata, cioè rivedono un po' le cose che sono accadute nella giornata e così si addormentano.
0: Allora, questa domanda è posta per una motivazione particolare di cui però vi parleremo tra qualche istante.
1: Assolutamente.
0: Perché abbiamo impiegato un po' di tempo.
1: E c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna adesso.
0: Quindi... Ti trovi

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: L'etichetta Rock Your Body, Justin Timberlake, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Allora, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Diciamo le cose come stanno. Vi regaliamo dei biglietti. Al primo che invierà un messaggio vocale al nostro numero, che è il 342 41 41 762, dicendo il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo,
2: andranno, poiché quindi stiamo giocando, due free pass per Celebrate Cuba, in programma giovedì 8 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano.
1: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
3: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22. Make the Night Fly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal and the Geochalo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Make the Night Fly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sì, su Radio Monte Carlo con I'm Not In Love, un altro capolavoro, grande musica come sempre, riascoltate in Take It Easy. Allora, stiamo giocando l'8 ottobre alle 20:30, il Blue Note di Milano ci porterà un sacco di musica, profumi e spezie per celebrare Cuba con questa serata incredibile, Celebrate Cuba, e noi stiamo regalando 2 free pass, sarà veramente una serata da raccontare poi. Sì, da vivere prima, vero. E poi da raccontare, per cui aspettiamo anche il vostro racconto. Sì, ma chi ci andrà?
1: Cristina, dalla provincia di Varese. Brava. Io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Brava Cristina dalla provincia di Varese, poi dunque ci racconterai questa serata incredibile, Celebrate Cuba al Blue Note di Milano. Ma abbiamo anche chiesto poco fa, cara Tam, il pensiero ricorrente, l'immagine ricorrente che vi arriva prima di andare a nanna. C'è Valerio che scrive: penso e sogno i chilometri che ho fatto anni fa in montagna con i miei adorati cavalli.
2: Oh, che bello.
0: Vedi come immagine, vedi, come
2: bellissima.
0: Arriva.
2: È molto. C'è bello. Riccardo da Torino che dice: io penso, non devo avere pensieri, e già questo è un pensiero, e quindi poi non dormo più.
0: Esatto.
2: C'è Deborah dalla Liguria che dice: io penso un giorno meno e andrò in pensione, mancano 2 anni e mezzo.
0: Che bello.
2: E poi c'è Lella da Varese che spera come me di poter dormire. Allora, è normale comunque riorganizzare la giornata e le informazioni, lo dicono le neuroscienze, il nostro sistema nervoso che, come dire, prima di dormire fa questo lavoro, rappresenta proprio il tentativo concreto dell'organismo di rielaborare il vissuto e depurarlo dalla carica negativa. Mi piace questo.
0: Quindi tu analizzi la giornata e la notizia addirittura dice che prima di dormire spesso ricordiamo le figuracce,
2: le gaffe
0: compiute, ma non solo in quella giornata ma anche anni prima.
2: Pazzesco.
0: Che tornano alla memoria proprio perché bisogna aiutare il cervello a depurare un po' dalla negatività, come hai detto tu, e se non lo si fa tornano a galla proprio le figuracce, le gaffe commesse.
2: Ah, adesso ho capito perché non dormo mai.
0: Te credo.
2: Perché ne ho fatte tante nella vita.
0: Continui a

0: Back to you, Brian Adams, qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Take It Easy.
1: Grazie di cuore, cara Tam. TGCOM 24 Meteo Auto Traffic.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. Il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plento. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exet sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali e ammirati. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata ad Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello e temperature leggermente al di sopra della norma. In particolare domani un po' di nuvolosità, ma innocua. Al nord-ovest in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Solo in serata la possibilità di qualche breve piovasco sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, per lo più comprese fra 23 e 30 gradi, quindi leggermente al di sopra della norma in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui tempo bello con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, 5 km di code per traffico intenso tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Lungo la 12 Genova Rosignano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Bologna, veicoli scortati per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e l'allacciamento con la A21 Torino Brescia in direzione di Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un incidente tra l'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Infine, lungo la strada statale 100 Gioia del Colle, traffico rallentato per un altro incidente prima dell'incrocio Casello Mottola-Castellaneta A14.

0: C'è ovviamente anche Sade qui su Radio Monte Carlo con la sua The Sweetest Taboo. Siamo alla metà degli anni Ottanta e siete all'ascolto di Take It Easy con Tamara Donaggio, Giancarlo Cattaneo e tutta la squadra al vostro servizio. Gabriele Lobianco che è in regia, Tresita Fogli invece in redazione, Federica Pogliani, Teresa Fogli al centralino.
1: Vabbè, anche un po' in redazione.
0: Pogliani, anche un po' al centralino pure lei, ma soprattutto in redazione. Comunque la squadra è al vostro servizio fino alle 8 e tra i messaggi arrivati, ricordiamo il numero che è...
1: il 342 41 41 762.
0: Mi è piaciuto moltissimo questo, che secondo me vince il premio della
1: messaggio.
0: Prima ora, esatto. Io prima di dormire penso ai viaggi che vorrei fare, i luoghi che vorrei visitare, le persone che vorrei incontrare, poi mi dico che sono povera e crollo. E quindi va bene
1: carina
0: così.
1: Carina questa cosa.
0: È però un modo per addormentarsi.
1: Infatti, è molto bella e anche per mettergli dei sogni che sai mai nella vita, prima o poi, forse.
0: Brava.
1: Allora, c'è una notizia molto carina che ci racconta di questa realtà, fuggire dalla città. Il nuovo ufficio è nel Gran Parco del Paradiso, nel Gran Paradiso. Allora, è un progetto che nasce dall'idea di ripopolare le valli e fare proprio un'esperienza di un paio di settimane con delle persone interessanti che magari ti danno anche la casa. Se sei fortunato puoi fare smart working. Noi lo potremmo fare con la radio volendo, con queste macchine che ci aiutano a trasmettere da là. Ah, è vero, con la TV non si può. Va bene, vai lì e quindi lavori e vivi sul Gran Sasso, no, il Gran Paradiso.
0: Deciditi.
1: Il Gran Paradiso.
0: Ok, comuni di Ingria, Roma.

0: Rocco Canavese e Valprato Soana per testare questa dimensione comunitaria che nelle grandi città si è ormai persa. Ci sono varie esperienze, il racconto arriva da un manager, tra l'altro giovane, 34enne, che si è trasferito per 2 settimane con la famiglia, si chiama Fabrizio e si sta trovando benissimo. Anzi, io ti dirò, 2 settimane sono pure pochine.
1: E certo, per capire,
0: per testare, entrare nella comunità. Certo, sì. Però una volta che sei lì, poi postazioni di lavoro condivise, cene condivise,
1: camminate mattutine alla scoperta dei sentieri della natura incontaminata. Anche non condivise, lì vadrei che da sola. È perché la natura già
0: ti parla,
1: fa tutto.
0: È una compagna incredibile.
1: Sì.
0: Non fare errori.
1: No.
0: Vai da sola.
1: Ci provo. Ciao.

0: The One, Dua Lipa qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Un saluto a Fabrizio da Reggio
0: Buonasera.
1: Emilia, che si trova nel Mangistau, mm-hmm. che tu insomma abitualmente
0: sì,
1: frequenti.
0: Certo, frequento, sì.
1: Ci ha inviato 40 fotografie, ha bloccato la messaggeria, ma sono posti incantevoli. Fabrizio,
0: bellissimi.
1: Grazie di questa bella condivisione.
0: Davvero.
1: Salutiamo Simona, che prima di dormire pensa alle rate che deve pagare.
0: Mamma mia.
1: Quindi non credo
0: Simona?
1: Che riesca poi a dormire.
0: No.
1: Perché, ragazzi?
0: Perché si devono pagare, quindi se devi cercare delle cose per addormentarti.
1: No, in realtà, come hai detto tu prima, a fine giornata si rielabora
0: sì.
1: il tutto e quindi purtroppo se hai avuto una giornata un po' complicata viene fuori anche
0: quello
1: questo.
0: È.
1: Proviamo un po' a alleggerire. C'è una ricerca, è stata effettuata anche questa ricerca, che riguarda la telepatia o comunque sia le coincidenze. Quindi hanno preso una serie di volontari per un esperimento e hanno detto, secondo te tra Peppe e Michele chi ti sta per chiamare? O tra Anna e Teresa chi ti sta per chiamare? E è venuto fuori che la scienza non ti dà una risposta al riguardo.
0: No,
1: è venuto fuori
0: no.
1: che è soltanto una coincidenza. Però ti è mai capitato di dire, secondo me sta per chiamarmi X
0: sì?
1: e ricevi veramente quella telefonata?
0: È successo perché magari tu pensi spesso a quella persona, conosci i suoi orari e quindi bene o male e magari poi ogni tanto ci si chiama e quindi può succedere, no? Però è proprio una coincidenza, il nostro cervello è bravissimo a riconoscere gli schemi, dice la notizia, a collegare gli eventi, conservare le coincidenze più sorprendenti e quindi delle volte
1: soprattutto quest'ultima cosa, cioè il nostro cervello è programmato per ricordare quelle coincidenze che ci stupiscono.
0: Esatto.
1: Perché se tu pensi a dimmi un nome, vabbè,
0: quello,
1: Pinco Pallo, ok.
0: E ti scrive in quel momento?
1: No, e non ti scrive.
0: Okay.
1: Il tuo cervello se ne dimentica.
0: Ah, sì, certo.
1: Invece il tuo cervello lo ricorderà la volta in cui pensi a Pinco Pallo e Pinco
0: lui
1: Pallo
0: ti
1: chiama o ti
0: scrive.
1: Sì, è così. È
0: per
1: strano.
0: Cui la scienza dice è solo casuale.
1: È solo casuale.
0: Non esiste,
1: sì.
0: capisci?
1: Non
0: una...
1: esiste.
0: No.
1: Non esiste.
0: È il caso.
1: In questo caso è il caso.
0: Hai proprio il caso di dirlo.
1: È il caso di dire che in questo caso è il caso. E casualmente.
0: No, non casualmente.
1: No, secondo me casualmente.
0: Ma no.
1: Backstreet Boys, no?

0: Crying Games, Backstreet Boys, qui su Radio Monte Carlo. Quindi tu dici che non era un caso, è proprio voluta questa
1: canzone?
0: No,
1: è voluta, è scelta, anche perché sono bravissimi. La domanda è questa: mi hai fatto parte di una boy band, Giancarlo?
0: Ma chi?
1: No, peccato.
0: Ma
1: va
0: secondo
1: bene, vai,
0: te, io nella boy band?
1: Vedevo.
0: Allora,
1: bene.
0: Giovi da Bologna scrive: sì? non è coincidenza o caso, è telepatia. Quando un amico ti chiama e tu hai in mano il telefono,
1: sì,
0: per magari chiamarlo a tua volta, è telepatia.
1: Sì.
0: Cioè, no, invece no.
1: Ma lui
0: la
1: dice no, ma secondo me invece quella cosa che, siccome vi volete bene, vi siete sentiti, basta, quella roba lì, è l'amore.
0: Ma quale amore? Le casualità ricorrenti sono la prova che non erano casualità.
1: Ah, vedi?
0: Sono già confuso, per
1: aiuto,
0: cui vado alla sfida,
1: sì,
0: musicale.
1: Meglio.
0: Amiche e amici, siete voi a scegliere tra due canzoni. Questa è la prima. La ragazza è... La ragazza è protagonista questa sera. The Girl Is Mine, Michael Jackson e Paul McCartney, a cui assegniamo il numero uno.
1: Sì.
0: Numero due. For a Girl Like You. Waiting for a Girl Like You, numero due, Foreigner. Quindi sempre una ragazza protagonista. Ok. Quindi The Girl Is Mine, numero uno, o Waiting for a Girl Like You, numero due?
1: Molto elegante la sfida di questa sera. Scegliete 1-2. Il nostro numero è il 342-4141-762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
0: Come sei asciutta?
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: The Girl Is Mine, Michael Jackson e Paul McCartney qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, brano bellissimo che voi ascoltatori amici avete scelto.
1: Hanno votato
0: nella nostra
1: in tanti.
0: Sfida musicale, molto bella quella di questa sera, sì.
1: Anche per i Foreigner, che però troveremo chissà quando prossimamente in sfida. Salutiamo Teresa, non la nostra Teresa, ma tra i tanti messaggi anche lei che ci segnala il suo bar preferito, che credo si trovi a Catania, perché fa una crema caffè con panna e granita al caffè spettacolari. Salutiamo chi ci scrive da Ronco Valprato, un luogo speciale nella Valle Fantastica. Non ha firmato il messaggio, ma ci ha inviato uno scatto che è veramente meraviglioso. Questo per sottolineare il fatto che i messaggi sono di vario genere e da nord a sud e anche all'estero, isole comprese. 342-4141-762. So che tra non molto vuoi parlarmi, visto che ci si avvicina, amiche e amici all'ascolto, al momento dedicato alla poesia. Chissà se hai scelto una poesia d'amore?
0: Ho scelto una poesia, in realtà
1: ci è stata suggerita?
0: Che ci è stata suggerita, sì, ma che poi è sempre d'amore un pochino. Però sì, sull'autunno, Emily Dickinson.
1: Ok.
0: Una poesia che ci è stata suggerita da Assunta.
1: Ecco, allora, siccome ieri, mi sembra di aver capito, siccome ci avviciniamo a questo momento, tra non molto parleremo di... baci.
0: Non ci si bacia più come una volta.
1: Ma quando mai?
0: Ma non ci si bacia più come una volta.
1: Se lo dici tu.

0: Questa è Radio Monte Carlo con Tiziano Ferro, Hai delle isole negli occhi, 20 minuti alle 8 della sera. Volevamo salutare Angelo perché siamo entrati nello studio qui in diretta, abbiamo trovato una lettera come si faceva un tempo, no? Quindi un ascoltatore che invia una lettera alla radio, indistintamente a tutte le trasmissioni, ma soprattutto a chi lavora dietro le quinte. Angelo ha scritto una lettera bellissima e fa tanti complimenti, per cui grazie, abbiamo molto apprezzato.
1: Anche soprattutto il fatto che tu ti sia preso il tempo di scriverla a mano, con una grafia bellissima peraltro. Non ci si bacia più come una volta.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Questa intervista, ma questa ricerca che è stata fatta, il 25% degli intervistati dice che non viene baciato da più di un anno, ci baciamo di meno. È una privazione cronica di contatto associata, e allora se uno non bacia peraltro, poi ci sono delle ripercussioni fisiche, dormi peggio, sei un pochino più stressato e poi subentra una sorta di goffaggine relazionale.
0: Perché non perdi un po' la mano. E non solo la mano.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: in questo caso perdi un po' la mano. E quindi c'è una crisi di spontaneità,
0: però,
1: diciamo.
0: Allora,
1: e di baci.
0: Tra i giovani. Allora, il report è stato effettuato da una nota marca di dentifrici. Questo è un po' come quelle ieri sera che riguardava il sorriso fatto dai dentisti, però. Quindi grazie che voglio dire, vuoi tirare un po' acqua al tuo mulino.
1: Esatto,
0: e quindi dici:
1: peccato.
0: Io non ci credo.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
9: ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: Special Lizzo su Radio Monte Carlo. Dunque, all'ascolto di Take It Easy c'era ieri anche Assunta da Sapri,
1: esatto,
0: che spero sia in ascolto anche adesso, perché ci ha suggerito un testo che stiamo per leggere.
1: Esatto, una bellissima poesia di Emily Dickinson che esprime l'attesa amorosa e il desiderio di una persona così intensi da rendere sopportabile qualsiasi attesa purché vi sia la certezza dell'incontro.
0: Cioè, io ti aspetto ma devo essere certo di incontrarti.
1: Esatto.
0: Ok, grazie Assunta. Allora, Emily Dickinson, Se tu venissi in autunno.
1: Se tu venissi in autunno, spazzerei via l'estate con mezzo sorriso e mezzo disdegno.
0: Se potessi rivederti fra un anno, avvolgerei i mesi in gomitoli e li riporrei in cassetti separati per timore che i numeri si confondano.
1: Se fosse questione di secoli, li conterei sulla mano, sottraendo finché le dita non cadessero.
0: Se fossi certo che finita questa vita, la tua e la mia si ricongiungessero, getterei via l'esistenza come una scorza e afferrerei l'eternità.
1: Ma ora, incerta dell'ampiezza di ciò che ci separa, mi pungio come un'ape fantasma che mai rivela il suo pungiglione.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Me and Miss Jones, che bello. Billy Paul qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, disco che chiude il nostro appuntamento di oggi.
1: Molto apprezzato, per esempio, sì, questo brano da Carmelo da Modica, ma da certo, tanti altri. Enrico, 76enne da Milano, ci adora.
0: Sì?
1: Ci adora soprattutto quando poi riesce a capire il testo che, cioè, riesce a recuperare il,
0: esatto,
1: testo che noi abbiamo letto.
0: Perché questo di Emily Dickinson è facilmente recuperabile, sì, altri magari sono un pochino più difficili da reperire, diciamo così.
1: Mi è piaciuto tra i tanti anche il messaggio di Elisa da Roma, che ringrazia Assunta,
0: è
1: che
0: vero,
1: è Assunta e Assunta la Sapri, no, che ha suggerito ieri il testo che abbiamo letto poco fa, appunto, di Emily Dickinson. Grazie anche a Manola, che sta facendo yoga,
0: sì,
1: e ci ascolta, e via così. Continuano ad arrivare dei messaggi. Morris da Verona, va bene, torneremo domani a partire dalle 18, sarà un nuovo capitolo di Take It Easy. Grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Ti è piaciuto il capitolo?
0: Mi è piaciuto il
1: grazie
0: capitolo.
1: Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Foglia al centralino.
0: Le breaking news di TGCom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. Domani buona serata, ciao.
1: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con
3: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni. Sul fronte carburanti, intanto, è sulla scia della stessa Eni ed IP, anche Q8 applicherà un price cap su benzina e gasolio. Cambiamo argomento. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni. Così il ministro degli esteri italiani, bersaglio dell'opposizione per le sue parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore, dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella degli Esli, morte avvelenate dalla vicina nel dicembre scorso, interrogato oggi in questura a Campobasso per la terza volta. La procura si concentra sui device elettronici di Di Vita, che non è indagato. Sul fronte internazionale, da registrare l'alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. Mosca pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua ex nave. E la NATO conferma di aver risposto denunciando a sua volta minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov intanto accusa l'Europa e dice conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con il calcio. Il Manchester City rischia una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l'espulsione dalla Premier League, riconosciuto colpevole delle accuse di irregolarità finanziarie che gli sono state contestate. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello e temperature leggermente al di sopra della norma. In particolare domani un po' di nuvolosità, ma innocua. Al nord-ovest in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Solo in serata la possibilità di qualche breve piovasco sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, per lo più comprese fra 23 e 30 gradi, quindi leggermente al di sopra della norma in gran parte d'Italia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui tempo bello con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova, un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione della capoluogo lombardo. Sulla 15 Parma-La Spezia, un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Sulla A14 Pescara-Bari, segnalati cantieri tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 13 Bologna-Padova, veicoli scortati per una perdita di carico tra Altedo e Bologna-Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Sulla A14 ramo Casalecchio invece viene segnalato un veicolo in avaria allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Infine, sulla strada statale 148 Pontina, code per un incidente all'incrocio Castella Romano-Trigoria in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Era Englishman in New York da Sting.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, dove la benzina è ancora più cara che in Italia, di almeno 10 centesimi, se non 20. Ma siccome io faccio la spesa in Italia, non mi preoccupa solo il prezzo dei carburanti. La mia insalata preferita, il radicchio rosso tondo, è aumentato del 178% rispetto allo scorso anno. Cioè, più che raddoppiato. E me ne sono accorto quando ho pesato, faceva 4, anzi 5 euro, i tre cespi che prendo di solito. E dopo questo bell'inizio da massaie, però è l'ora di cena e ci sta... Saluto in regia Milano Davide Ippolito, Tame Gianca di Take It Easy e si va subito con Teddy Swims.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Era George Michael su Radio Monte Carlo e quest'estate che sembra non finire mai, citazione Negramaro, per me è stata un'estate ricca di posti nuovi raggiungibili in auto, perché niente aerei quest'estate, però in un paio di mesi ho fatto 6.000 km in auto. E tra le città che mi sono piaciute di più c'è Montpellier nel sud della Francia e ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia, di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce. Cresce.
7: Resta con te.

E abbiamo ascoltato Brilliant Disguise dal boss Bruce Springsteen e vi parlo di Montpellier, che per me è stata una piacevolissima sorpresa. E a 10 km dal mare è una città di 300.000 abitanti con un centro storico medievale ben conservato, Les Cusson come lo chiamano, e il centro città è una grande piazza dove c'è il teatro della Comédie. La piazza si chiama appunto della Comédie, circondata da palazzi fin de siècle e del primo Novecento, e ha al centro una grande fontana con in cima le statue delle Tre Grazie. Montpellier da 15 anni e più la stanno ricostruendo, recuperando i vecchi edifici, anche perché è una delle poche città francesi i cui abitanti aumentano. Io non ho notato molti box da Airbnb, sapete, quelli con le chiavi dentro, forse perché gli alloggi sono piuttosto destinati all'affitto stagionale per gli studenti. È una città universitaria piena di giovani, Montpellier. Sono tre le università, il Fiore e l'Occhiello e quella di Medicina, che è la più antica d'Europa ancora in attività. Montpellier è decisamente una città giovane, meno rimessa a posto di Tolosa, secondo la mia impressione, ma sicuramente una bella città dal grande passato. Ha dei tram molto silenziosi e colorati, i trasporti in genere a Montpellier sono ottimi, non li ho provati, ma so che c'è una carta per circolare sul tram che passa in centro nelle vie principali, e ci sono biciclette con piste ciclabili da tutte le parti della città, a bordo fiume e oltre, anche nelle periferie, tante biciclette a Montpellier, questo sì. E il quartiere che vi consiglio è Saint-Roch, con le sue piccole piazze ombreggiate e i vicoli, è pieno di locali, localini, di posti belli dove trascorrere la serata con una temperatura ideale a Montpellier. E adesso sentiamo James Blunt, Tastes Like Summer, ma in Italia lo vedremo il prossimo inverno, il 27-28 febbraio.

0: Era Madonna con Bad Girl su Radio Monte Carlo e vi racconto ancora un po' di Montpellier, questa città dell'Occitania 10 km dalle coste del Mediterraneo, nel sud-ovest francese, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Giovedì 1 ottobre dalle ore 22. Make the Night Fly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal Ndege Ocalo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Make the Night Fly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights.
3: Don't look any further.
2: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.

Era Ivano Fossati con un grande classico, pieno di verità, una vera poesia, la musica che gira intorno. E a fine agosto sono passato da Montpellier ritornando verso il Principato. Montpellier, vi dicevo, gira tutta intorno alla Place de la Comédie, la grande piazza centrale, che sotto, ho scoperto, ha un enorme parcheggio multipiano. Io mi ci sono infilato seguendo il navigatore in auto, il navigatore mi faceva passare su un lungo fiume e non vedevo niente. E poi, prendendo un ascensore, sono sbucato su questo enorme spazio aperto, una meraviglia, un effetto wow per Montpellier. Da una parte la Place de la Comédie con la facciata del grande teatro e dall'altra l'Esplanade de Gaulle, uno spazio verde in pieno centro cittadino con file di platani che ombreggiano il passeggio, queste fontane a scatto. E dall'altra parte dell'Esplanade ci si infila invece nelle stradine medievali dove c'è la chiesa di San Rocco e poi si finisce in una grande strada dritta che porta dal Medioevo al Rinascimento, perché in fondo c'è un arco di trionfo che sembra quello di Parigi sui Champs-Élysées, un arco più piccolo ovviamente, che porta verso un elegante parco sopraelevato costruito nel 1600 con una vista panoramica spettacolare sulla città e la Promenade du Pérou, e al centro c'è una grande statua di Luigi XIV, il re sole a cavallo, come un imperatore romano. A Montpellier vi consiglio un locale per aperitivi un po' defilato che si chiama Bonsoir e poi uno dei più bei ristoranti che abbia mai visto, con una sala interna con volte di pietra del 1300 e lampadari moderni, si chiama Maison Marguerite e ci ho mangiato la marmite de calamar secondo la ricetta della Maison, cioè calamari resi morbidissimi dalla lunga cottura e che sviluppano, sapete, quel sughetto delicato e gustoso nel quale versare il riso bianco d'accompagnamento. Ecco, mi sono messo fame parlandone e adesso sentiamo Sienna Spiral, Great Expectation.

0: con questo brano di John Legend siamo arrivati alle breaking news, in onda tra poco complete di meteo.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore che riguarda le tariffe dei carburanti. Ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Silenzio intanto da Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cronaca a Campobasso, nuovo interrogatorio oggi per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. Di Vita ha portato in questura due PC e è uscito dal palazzo nel tardo pomeriggio di oggi. Roma, gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni nel processo di primo grado per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello, assolto il quarto imputato nel procedimento. E sulla vicenda Regeni il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini, non ho paura di andare in Parlamento, dice il titolare della Farnesina dopo le polemiche dall'opposizione. Secondo Giorgia Meloni intanto chiudere i canali con l'Egitto rischierebbe di allontanarci dall'obiettivo. Ci spostiamo negli Stati Uniti dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity. Il segretario alla difesa Axet sembra pronto al taglio del 20% di alti ufficiali tra generali e ammirali. Chiudiamo con il calcio, la Nations League, l'Italia di Mancini già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria in Turchia. Si gioca venerdì a Parigi per il presidente federale Malagò. I 3 punti presi in Turchia sono la luce in fondo al tunnel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello e temperature leggermente al di sopra della norma. In particolare domani un po' di nuvolosità, ma innocua. Al nord-ovest in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Solo in serata la possibilità di qualche breve piovasco sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, per lo più comprese fra 23 e 30 gradi, quindi leggermente al di sopra della norma in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui tempo bello con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

semplice e intuitiva. Una volta parcheggiati, basta ricordarsi di aprire la portiera con la mano destra. Fate mente locale, provateci anche voi. In questo modo siete praticamente obbligati a girarvi e guardare prima nello specchietto esterno, poi dietro. E anche in sovrappensiero, se si usa la mano destra automaticamente, si può vedere, no, con la coda dell'occhio se arriva un ciclista che potrebbe sbattere nella portiera aperta all'improvviso. Però anche voi pedalatori fate attenzione, eh? E adesso sentiamo Gracie Abrams, Good Reason.

0: Era I Want to Break Free dei Queen, una canzone che mi ha fatto pensare alla mail che ho ricevuto giorni fa al mio indirizzo di maggio @radiomontecarlo.net. Erika quest'estate wanna break free, eh? Ha preso lo zaino, è partita da sola per la Malesia e Singapore e ha vissuto un'avventura che dice mi terrò stretta per sempre. Torno a casa con lo zaino più leggero e il cuore strapieno di ricordi, persone incontrate per strada, panorami mozzafiato, ma soprattutto torno con la certezza che viaggiare da sola è stato il regalo più bello che mi potessi fare. Un saluto a tutti i viaggiatori in ascolto e brava Erika!
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Malik Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
22: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
21: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
23: Messaggio promosso da Sanofi.

E abbiamo ascoltato Darren Hall and John Oates. E adesso vi porto a visitare una città dell'Umbria con una storia millenaria, Todi, fondata dagli Umbri su una collina tra le valli del Tevere e del Naia. Poi ci sono passati tutti, Etruschi, Romani, Guelfi, Ghibellini, sempre in lotta con Orvieto. Quando sono arrivato in Piazza del Popolo a Todi a vedere quella strana facciata della cattedrale, perché è strana, ha questo gran rosone, la scalinata che sale dalla piazza, mi sono infilato sotto un porticato cercando il Palazzo dei Capitani e non riuscivo a identificarlo tra i vari palazzi intorno alla piazza. Sfido, c'ero sotto al Palazzo dei Capitani. Comunque a Todi ho fatto solo un giretto veloce per le vie centrali e poi, scendendo verso il parcheggio dove avevo lasciato l'auto, ho trovato una bottega di alimentari, quella più antica della piazza. Sono lì da 3 generazioni a vendere cose buonissime, i prodotti del territorio. E vuoi non assaggiare un tagliere di salumi e formaggi da accompagnare con un grechetto? Giusto uno spuntino. E ho chiesto alla signora della gastronomia lì a Todi perché i loro spaghetti lunghissimi si chiamano strangozzi. Sono fatti di acqua e farina, niente uova, come le cirriole ternesi, se avete assaggiato, che però hanno un formato un po' più grezzo. Gli strangozzi di Todi vengono chiamati così dalla forma delle stringhe. Gli anticlericali usavano le stringhe delle scarpe per strangolare i preti. Sembra che sia una leggenda, una fake news, no? Di quando lo Stato pontificio era potente. Però a Perugia se lo ricordano bene, perché nel 1859 le truppe svizzere di Papa Pio IX fecero una strage di cittadini perugini insorti. Ora si capisce perché da quelle parti i preti li volessero strozzare con i lacci delle scarpe. Gli strangozzi di Todi. E ora sentiamo Harry Styles con American Girls.

0: Era Friday, I'm in love, The Cure di Robert Smith, che continua ad avere questo suo look inquietante anche a 67 anni durante i concerti dal vivo. Quest'estate a Nîmes vedevo delle immagini, ma ha sempre una gran voce. E tra poco parliamo di treni, sì, ma quelli che salgono in montagna.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: One, two, three, four.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io.
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: www.fileni.it.
1: Le mele di Marlene.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
1: Mi fa innamorare.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Tracy Chapman con Talking About a Revolution su Radio Monte Carlo e Let's Talk About Trains, parliamo di treni. In Svizzera hanno dei treni panoramici che consentono di salire in quota ad ammirare senza fare sforzi, quindi senza dover salire in quota, questi panorami tra picchi invernali. C'è il famoso trenino rosso, sapete, il Bernina Express, quello che viaggia su una delle linee ferroviarie più alte d'Europa e che trasporta i passeggeri dalla città svizzera di Coira, capoluogo del cantone dei Grigioni, a Tirana, in provincia di Sondrio, quindi in Italia. 4 ore di viaggio tra bellissimi panorami. In inverno si possono ammirare laghi, fiumi ghiacciati, cime innevate, mentre in estate si attraversano prati verdi e valli con le mucche che pascolano. Il Bernina Express attraversa oltre 50 gallerie e una trentina di ponti spettacolari. In Svizzera hanno anche il Glacier Express, quello che da St. Moritz va a Zermatt, al Cervino. Altro treno spettacolare d'alta montagna. Ma adesso torniamo la musica con Segunda.

0: Lascio con Lyland, con Nick the Nightfly, sarà una bella serata con lui. Io ringrazio Davide Ippolito per la regia e se volete ci sentiamo per cena domani. Ciao a tutti da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Benvenuti a Monte Carlo Nights. Questa sera apriamo il nostro volo notturno con la musica del gruppo del momento in Inghilterra, gli bravissimi Ayres Collective, dal loro ultimo album arrivato a numero uno in Inghilterra. Il loro disco si chiama Here Because of Hope, ovvero siamo qui perché c'è speranza. Questo brano si chiama Sweet Echo. Un abbraccio da tutto The Night Team Notturno di Radio Monte Carlo, da Maurizio Di Maggio che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te. Riccardo Brambilla con me in regia questa sera e Marco Folloni e Beppe Ungro alla programmazione musicale. Abbiamo un bel volo anche questa notte in giro per il mondo a farvi conoscere tanti artisti. Dopo gli Ayres Collective incontriamo adesso la cantante Snow Allegra insieme con un celebre DJ produttore dal Sudafrica, Black Coffee, e il loro omaggio a un grande personaggio che ci ha lasciato qualche anno fa, Bobby Caldwell, e il suo brano più celebre, What You Won't Do For Love. On Monte Carlo Night,

but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul.

0: musica di Monte Carlo Nights con il batterista americano Nate Smith. Insieme con lui c'è il tastierista Kiefer, e Nate Smith è uno dei protagonisti della prossima edizione di Jazz Me, come ci ha raccontato la settimana scorsa Luciano Linzi qui insieme con me. Il festival quest'anno comincia il 19 di ottobre e finisce l'8 di novembre. Nate Smith suona il 1 novembre al Triennale di Milano, e lui è un artista da vedere dal vivo. L'ultimo album ha vinto anche un Grammy Award. Fra poco un salto indietro nella storia di Jamiroquai e nuova musica dal cantautore americano e produttore Beck.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Ma uffa.
12: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
11: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
12: Sarà durissima.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Un classico, On Monte Carlo Nights, dalla storia della musica di Jamiroquai, dal suo bellissimo album Emergency on Planet Earth, il brano Blow Your Mind. Lascia spazio adesso a nuova musica del cantautore e produttore americano, uno degli artisti più originali della scena musicale americana che seguiamo da tanti anni. È arrivato con un nuovo album, si chiama Ride Lonesome, e ascoltiamo da Beck questo brano che si chiama Disappearing Act, ovvero la capacità di sparire. On Radio Monte Carlo, new music from Beck.

0: Ed ecco una voce che abbiamo scoperto tanti anni fa all'interno dei dischi degli Incognito, Major League, cantante americano che Blue ha scoperto al telefono per farla cantare Don't You Worry About a Thing. Qui Major ci ha cantato un brano di Anita Baker che si chiama Angel. La musica in arrivo è quella di Miles Davis e una novità con un'artista sudcoreana con ospite Melody Gordo.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Blue Moon. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo. Blue Moon.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio Fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
13: È possibile.
14: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.

On Monte Carlo Nights, il suono della tromba del genio di Miles Davis di un album capolavoro di Miles, prodotto insieme con Marcus Miller e Jason Miles. E all'interno di Jazz Me, il 28 di ottobre, c'è un evento gratuito dove spiegano il genesi di questo album, appunto con Marcus Miller, Jason Miles e come hanno portato Miles verso la musica elettronica negli anni 80. La musica adesso è quella di un'artista sudcoreana, si chiama Oh An Kim. Su ospiti in questo brano è la bravissima Melody Gardot. Il brano che ascoltiamo si chiama When Colors Turn Gray.

0: un classico on Monte Carlo Nights degli Steely Dan 1977. L'album si chiama Asia e vale la pena ogni tanto andare a riascoltare questo gruppo che erano forse i primi di fondere il rock e il jazz insieme. Il brano era Black Cow. Lascia spazio fra poco a nuova musica dal bravissimo Michel Ndeghi Osello, che presenteremo questo giovedì sera, e in anteprima alcuni brani di questo suo nuovo album che si chiama Synonym. E non perdere fra poco la sua nuova versione con Cynthia Erivo, la cantante rivelazione americana, dal loro omaggio alla musica di Aretha Franklin e George Michael. I knew you were waiting for me.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Italiana del Principato di Monaco.

on Monte Carlo Nights. Ecco una nuova versione, se non l'avete sentito ancora, di questo bellissimo album di Michel Ndeghi Osello. L'album esce questo venerdì, si chiama Synonym, e giovedì sera avrò il piacere di portarvi un po' più dentro questo album, a farvi sentire qualche brano in anteprima. Un disco bellissimo, moderno, pieno di ospiti. Qui ospiti con Michel Ndeghi Osello c'era la cantante rivelazione degli ultimi anni americana, la bravissima Cynthia Erivo, e la musica che abbiamo ascoltato, il grande successo di Aretha Franklin e George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. E prossimamente avrò il piacere anche di ospitare l'artista che ascoltiamo adesso. Lui si chiama Aaron, e il suo ultimo album di quest'anno, Too Close For Running, e da Aaron ascoltiamo il brano Not For A Lack Of Trying. On Radio Monte Carlo, Not For A Lack Of Trying, in italiano possiamo tradurre il titolo di questo brano come Non Per Mancanza Di Tentativi. On Monte Carlo Nights, new music from Aaron.

0: un grande classico on Monte Carlo Nights per quanto ci riguarda qui nel nostro programma, un album che abbiamo presentato in anteprima tanti anni fa ed è diventato il disco più importante forse nella storia dei nostri amici di Blue Monarchy e Incognito. Dall'album Positivity abbiamo sentito Where Do We Go From Here, che è anche una bella domanda oggi: dove andiamo da qui, quando si pensa soprattutto a questa intelligenza artificiale che tutti i giorni sentiamo dalle cose diverse. Ma questo è il progresso del mondo, siamo su questa superstrada di intelligenza artificiale e il futuro ci racconterà. Fra poco facciamo un salto indietro invece di andare avanti con David Sylvian, uno degli artisti che abbiamo suonato di più negli anni 90, di grande successo, amico intimo di Ryuichi Sakamoto. Andiamo a sentire un suo successo del passato e poi nuova musica di un album molto moderno di Wyclef Jean.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

On Monte Carlo Nights, una voce davvero affascinante come la sua musica. Un artista che abbiamo suonato moltissimo a fine anni 80 e 90, David Sylvian, americano, amico intimo di Ryuichi Sakamoto. Poi vi ricordate la loro grande collaborazione Forbidden Colors, che abbiamo suonato davvero tanto on Monte Carlo Nights. Dopo la musica del passato di David, nuova musica dell'artista americano Wyclef Jean, che si presenta con un nuovo album che si chiama Q-Theory Quantum Leap, in parte un album dedicato a Quincy Jones e il suo mentore, ma anche dedicato alla musica jazz. Con lui in questo brano Robert Glasper al piano e Theo Crocker alla tromba. Il brano si chiama Il Quartiere Francese, French Quarter, on Monte Carlo Nights by Wyclef Jean.

0: Si chiama California Roll on Radio Monte Carlo, musiche di Snoop Dogg con suo super ospite Stevie Wonder. Poi Snoop Dogg l'abbiamo incontrato anche nell'ultimo album di Chaka Khan, e per quanto riguarda Stevie Wonder sapete che arriva nuova musica fra poco, che presentiamo qui nel nostro programma, il suo tour che celebra la storia di 50 anni di Songs in the Key of Life, che era proprio ieri, era la data in cui Stevie Wonder, a solo 24 anni, ha fatto questo album capolavoro. Nelle prossime serate qui nel nostro programma andremo all'interno di questo album a farvi ascoltare alcuni dei suoi successi memorabili musicali. Un salto indietro fra poco con uno dei primi brani dalla scena della musica acid jazz che abbiamo mai suonato on Radio Monte Carlo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson.
3: I just can't stop loving you.
1: Anita Baker.
4: So I'm gonna keep on giving you the best that I got.
1: Phil Collins.
5: How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Ma dove va con quel veicolo?
9: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
8: Però, che design e che capienza.
9: Il mio GoUp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
8: Allora, via libera a GoUp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
10: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: La musica che abbiamo appena ascoltato si chiama Revival ed è un brano dell'artista Martin Giro, e mi ricordo di questo brano in particolare quando è arrivato in radio. Era su una bobina, era un nastro, prima di tutta la tecnologia che abbiamo oggi, ed è, mi è rimasto proprio in testa quel momento quando è arrivato. Ho detto: guarda, c'è un nuovo disco di un artista che si chiama Martin Giro, fa parte della scena acid jazz che aveva appena cominciato a muoversi in quel periodo, 1992. Wow, che bel ricordo, e brano anche bellissimo, è un classico di quel periodo. Adesso un salto fino a Londra con una coppia che si chiamano GJ. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Io Sono Umano, I Am Human.
1: Hey,

0: On Monte Carlo Nights, ecco un brano e una voce che conosco molto bene, è un brano del mio disco Be Yourself, si chiama The Winds of Change, i venti di cambiamenti, e sono molto orgoglioso di questo album, in particolare ho tanti ospiti, in questo brano c'è anche gli Incognito insieme con me, e poi io non vado mai a riascoltarmi, non mi piace neanche ascoltare la mia musica, e forse è una cosa comune a tanti artisti. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte e andiamo a sentire un brano di Mute Nascimento registrato dal vivo dal chitarrista americano Lee Ritenour ed è una novità nel nostro programma. Il brano penso che lo conoscerà di Milton che si chiama Cravo e Cannella.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Monte Carlo Nights. Ecco il nostro touch of jazz Brazilian style questa sera con il bravissimo chitarrista di Los Angeles Lee Ritenour. Il suo nuovo album è un disco dal vivo registrato a Ronnie Scott's di Londra, e qui ha rivisitato un brano che ha già fatto altre volte anche con Dave Grusin di Milton Nascimento, un brano bellissimo che si chiama Cravo e Cannella, che sarebbe garofano e cannella il titolo in italiano. Lee Ritenour on Monte Carlo Nights. Buonanotte a te ovunque ti trovi in questo momento, siete in compagnia di Radio Monte Carlo, Nick the Night Fly e Riccardo Brambilla con me in regia. Adesso vi lascio con la voce di Mina che ci canta la musica di Pino Daniele dell'ultimo progetto di Mina, che ancora deve uscire tutto l'album, si chiama Dilettevole Inediti Eccedenza. On Monte Carlo Nights la musica di Pino Daniele, la voce di Mina. Il ricordo

0: on Monte Carlo Nights. Ecco una nuova voce per voi da conoscere. Si chiama Tyreek McDowell, 25 anni, si sta facendo parlare molto di sé, il suo modo di cantare. Il disco di esordio si chiama Think of You e qui abbiamo sentito Tyreek cantarci un successo degli anni 50 di Johnny Mathis, Wild is the Wind. Fra poco vi porto in Brasile con The Girl from Ipanema.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Blue Moon.
4: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo, Blue Moon.

The Girl from Ipanema on Radio Monte Carlo, un brano simbolo della musica brasiliana di Jobim, qui interpretato dal chitarrista italo-americano John Pizzarelli, che incontreremo quest'anno ad Umbria Jazz Winter ad Orvieto dal 28 di dicembre fino al 1 di gennaio, e avrò il piacere di essere lì quest'anno anche con mio quintetto a suonare un nuovo progetto che porto a Blue Note di Milano il 27 di ottobre. Si chiama Celebrate 100, celebriamo 100 anni dalla storia di Oscar Brown Jr. e Mose Allison, e mio super ospite è un chitarrista straordinario che dovete ascoltare. Lui si chiama Ulf Wakinis, insieme con me è la voce di Maggie sul palco del Blue Note di Milano 27 di ottobre. Adesso un viaggio fino a Londra con la musica nuova di Miles Sanko e il brano Get in the Zone. No time.

La musica dalla notte di Monte Carlo Nights, con un brano che ha vinto un Grammy Award nel 2025. Si chiama That's You, dell'artista Lucky Day. Una voce che fa parte del nostro programma in arrivo on Radio Monte Carlo, Anita Baker, e poi nuova musica che arriva da Londra, dal gruppo Jungle.

Questa voce nella notte di Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è quella di Anita Baker, un'artista che fa parte della storia del nostro programma. Il brano che abbiamo sentito di Anita dal 2004 si chiama You're My Everything, tu sei tutto per me. Quella che ascoltiamo adesso è la musica di un gruppo londinese, un trio che arriva a Milano il 15 di novembre e secondo me vi piacerebbe sentirle dal vivo. Si chiamano Jungle e il loro ultimo singolo è Come Back to Me.

0: E stanotte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights con la musica di un artista che abbiamo amato tanto e amiamo ancora la sua musica, Ryuichi Sakamoto, e di Ryuichi ne abbiamo parlato stasera quando ha suonato la musica di David Sylvian, con il quale lui ha fatto Forbidden Colors. Questo brano di Sakamoto si chiama Bibo no Azora. E con questo brano un abbraccio da tutto The Night Team e da Riccardo Brambilla in regia con me. È un abbraccio che esce dalla radio e vi stringe forte per questa notte. Da Nectar Night Fly, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola. E quando vai via, senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta. L'amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere, perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità. Susanna Tamaro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'umano arriva dove arriva l'amore. Non ha confini, se non quelli che gli diamo. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tieni il viso sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Walt Whitman.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Gaio Valerio Catullo. Mamma.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Oscar Wilde.